0: Kiss Kiss Napoli.
1: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
0: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: di vedere su Rai 1 il docufilm su Dino Zoff. Noi abbiamo il piacere a Radio Gol con il direttore Walter De Maggio spesso di avere ospite in collegamento Dino Zoff, una sorta di icona, un totem per me inarrivabile. Bene, io vorrei condividere con voi le emozioni ieri sera di questo docufilm meraviglioso. C'è stato anche il passaggio, ovviamente, quando Dino Zoff è stato a Napoli, per gli anni in cui è stato a Napoli, raccontato dalla voce splendida, ovviamente, non soltanto di Maurizio De Giovanni, che ha fatto da cantore, ma anche la testimonianza di Gianni Improto, il nostro amico, che salutiamo, che è sempre all'ascolto. Vorrei, quindi ci siamo rivisti i mondiali dell'82, ecco il nesso tra l'inizio dei mondiali e questa meravigliosa produzione della Rai. E nei mondiali di oggi, stamattina sono un po' romantico, nei mondiali, sì, nostalgico più che romantico, sì, ma tutte e due le cose sono insieme. Intanto saluto Massimiliano che è in linea, tra poco arrivo da voi, perché voglio condividere questa emozione con voi. Stamattina nella rassegna stampa, sapete che è il sesto mondiale che giocano Ronaldo e Messi, e ovviamente di fronte ci sono i due nuovi campioni, no, del Mbappé, lasciamo perdere il pallone d'oro di Dembélé, ma ci sono Mbappé e Yamal, no, ci sono Ronaldo e Messi. Stamattina sul Corriere dello Sport c'è una firma antica di un giornalista eccezionale come Alberto Polverosi. Io voglio leggere, non lo faccio mai, ma stamattina sono rimasto insieme al collega Riccardo Catapano, siamo estasiati nel leggere queste poche righe sullo scontro Ronaldo-Messi, insomma, che hanno caratterizzato questi oltre ventennio di sfide. Per Cristiano Ronaldo, scrive Alberto Polverosi, non c'è bellezza senza cattiveria. Per Messi invece non c'è cattiveria senza bellezza. Tutte e due arrivano sempre quasi in fondo all'azione, alla porta. Uno però spinto da un uragano che ti mette paura, sarebbe Ronaldo. L'altro invece è sospinto da una brezza marina che ti fa star bene, ovviamente Messi. Quando Ronaldo calcia una punizione è un rimbombo, senti un rimbombo. Quando la calcia Messi senti un sibilo. E qua invece il finale clamoroso. Il portoghese piega le mani al portiere. L'argentino invece piega il portiere alla sua fantasia. Beh, ragazzi, ogni tanto continuare e leggere qualche giornale, leggere qualche articolo non farebbe male. Allora, caro Ciro, leggo un po' di messaggi. Mi sono emozionato, eccolo qui. Dino è un totem intramontabile in ogni ruolo che ha rivestito, la persona umile, seria, professionale che mancano al calcio di oggi. Grazie. Peppe da San Giorgio, buongiorno a tutto il bar dello sport, tanti auguri di buona guarigione a Gilmour, buon compleanno anche Alberto da Bologna, compleanno di Gilmour. Buondì, ieri ho visto il film dedicato al grande Zoff. Che nostalgia vedere il calcio di una volta con dei valori, uomini veri, umili, grandi professionisti non esistono più. Pace e salute a Gianluca, oggi mi sento particolarmente allegri per il mondiale che parte oggi. Tifo Scozia, grande Ted dalla Scozia, che era un po' di tempo che non lo sentivamo, ti abbraccio. Gianluca, amico mio, eccolo qui, buon caffè, il nostro amico Patrizio. Buon caffè a tutta la famiglia del Bar dello Sport. Enzo dalla gelateria di Rapallo, sempre presente, che piacere. E poi vado a salutare Salvatore Piccolo Snyder, un bacione al nostro Domenico. Sono Vincenzo, stamattina il TG5 ha annunciato il nuovo allenatore del Milan. Allegri niente ancora? No, non ancora. Bene, Domenico, ti vogliamo bene. Secondo te, rimanendo troppi calciatori che stanno da troppi anni, non c'è rischio che non abbiano più stipendi? Non è così. E poi Antonio il Criticone, primo giorno dei mondiali, ricordi le notti magiche che sgomitano con quelle delle enormi delusioni, che erano campioni del mondo, Moreno che ci cacciò fuori da un mondiale nel quale avevamo una squadra da PlayStation, la ricordo, tutto romantico, ma stasera inizierà l'ennesimo mondiale senza di noi e vissero tutti felici e contenti con il sederino sulla poltrona ben incollato. Ebbene sì, molto bello, molto bello. Saluto anche la falegnameria di Casoria, ecco la formazione di tutti i giocatori del Napoli che devono rientrare: Contini, Rafa, Marin, Marianucci, Asa, Zanoli, Zerbin, Langa, Cajus, Faloruscio, Lucca e Chedira. Massimiliano, eccoci qua, scusami l'intro, ma avevo voglia di condividere con voi questa sorta di chiamiamole emozioni, nostalgie, quelle che vuoi, dimmi tutto.
1: Anzitutto, siccome ho sentito parlare, buongiorno a tutti.
0: Ma mister, ma lei ha risolto?
1: No.
0: È Massimiliano Allegri?
1: No,

0: fai ciò che tu so bella, faccio prima vicinazione con voi. Allora, però sto ultimando le ultime cose con il Milan.
1: Sì.
0: Innanzitutto fatemi ringraziare Conte, che si è dimesso, e De Laurentiis, che mi sta dando l'opportunità, ecco, di allenare una piazza molto, molto bella. Quella
1: alla io sono questo, ti ringrazio mister che hai voluto scegliere il bar dello sport per le prime tue dichiarazioni ufficiali, ma quello che volevo chiederti, hai risolto il contratto con il Milan?
0: Sì, stiamo facendo una cosa molto bella, stiamo facendo le ultime formalità e ci vediamo inizio luglio a Napoli.
1: Sì.
0: Agnano
1: perché scusami, ah già tu sei appassionato di cavalli, cioè ma porterai anche qualche tuo cavallo a Napoli?
0: Allora, cazzo, gioco semplice, ho fatto subito la chiesa di Laurentiis. Come mai? Costruire uno stadio, chiesto di spostarlo a Lagnano. Così mi sento a casa. Okay. Va bene,
1: mister.
0: Ora sono le mie cose. Vi ringrazio.
1: Mister, ci sentiamo presto. Quando vuoi, il bar dello sport è a tua disposizione.
0: Va bene, ciao, buona giornata.
1: Ciao mister, grande, esclusiva del bar dello sport, abbiamo sentito il nostro amico Max Allegri, inizio con il botto, sì, Vincenzo Spadarelli, abbiamo avuto in esclusiva il nostro mister Max Allegri che ha voluto regalarci, e poi c'è il nostro amico Fabrizio, dice cosa avrebbe scritto Polverosi sul mostro sacco come Maradona. Gianluca Caro, sono Angelo, mi saluti a Maria Chiara, a mia figlia, nuova tifosa del Napoli, grande, lo faccio molto volentieri, sono il tranviere da Genova, vi ascolto alla mia linea 13, forza Napoli, ti raccomando, stai attento. Un caro saluto a tutti voi, sono felice da Montefalcione, un saluto a Giorgia, Sofia, Domenica, nonno Guido, per fortuna che ci siete voi, mi manca il mio Napoli. Ciro Made in Sud che ci scrive, se Allegri dovesse star fermo un anno noi come ci comportiamo? Pasquale da Udine. No, ma hai sentito? È intervenuto adesso Allegri, è uguale ad Allegri che Vittorio il pacifista, purtroppo non ho avuto modo di vedere giocare Zoff. Secondo te chi era più forte, lui o Buffon? Che amarezza, i mondiali senza l'Italia, Ciro, non si possono paragonare. Come voler paragonare, ogni tanto qualcuno vuole paragonare Maradona a qualcun altro, non c'è storia, Zoff è mito, è totem, poi le regole erano diverse, non c'erano i piedi, insomma c'era tutta una situazione. Domenico, vengo da te, buongiorno.
2: Buongiorno Giotti.
1: Buongiorno a te, come stai?
2: Bene, tu Giotti?
1: Io sto molto bene, ti ringrazio davvero di cuore. Tu te lo ricordi Dino Zoff, l'hai conosciuto?
2: No.
1: No, vabbè, a te tu hai conosciuto... Ah, ma scusami, Domenico, ti piace più Ronaldo o Messi?
2: Messi.
1: Tu ti farai Argentina allora?
2: Sì.
1: Va bene, bravo. Complimenti. E ti piace più Mbappé o Yamal?
2: Mbappé,
1: va bene, Domenico, ci sentiamo domani, ti aspetto.
2: Posso salutare tutti?
1: Certo che puoi salutare tutti, Domenico, certo.
2: Idiota, a te, a Susi,
1: a Susi,
2: a tutti i suonavo, a te, a Sabia, a Lelo, a Ciro,
1: De Maggio, a tutti, pure a De Maggio, va bene, grande, ti abbraccio, da domani, ti abbracciamo, ciao. Vergara guadagna 5,60 lordi, poco meno di 3 netti, le voci di possibili acquirenti per 30 milioni sono solo fake, artatamente messi in giro, facilmente intuibile da chi. Non ti sottovaluto, Riccardo, mai nella vita ti ho sottovalutato. Volevo chiedere aggiornamenti circa il fair play finanziario, caro Roberto da Casoria, l'Inter e altre squadre sembrano operare senza alcuna restrizione. No, viene molto più applicato quello là dell'UEFA, Oggi comincia il mondiale, speriamo in tante sorprese, buon caffè a tutti, il calcio è semplice, Gianni Scotti curva B, e poi il primo e unico mazziatone che ebbi da mio padre fu quando andai a vedere il Napoli di Zoff in un allenamento che fecero a Barra allo stadio Signorini, Ciro il venditore, che bello. Non finirò mai di ringraziare Spalletti dopo l'inizio che ha portato il fallimento alla nazionale, ha bissato anche con la Juve, grazie Spalletti, forza Argentina, Marco Guadagno. Bello l'articolo su Messi e Ronaldo, ma vorrei ricordare sempre che Maradona fece sbattere tacconi con la testa contro il palo. Vabbè Michele, ma quella è fuori classifica, ho preso spunto dal mondiale. Ragazzi, siete tantissimi, vi ringrazio di cuore, vado da Alberto Chellini. Alberto, buongiorno.
3: Buongiorno avvocato, buongiorno a tutti i tifosi.
1: Ciao.
3: Vi auguro un buon weekend. Io tifo Argentina, rinnovo gli auguri a Gilmour per una presta guarigione, peccato che oggi l'inizio del mondiale era anche il suo compleanno. Sfortunatamente non può partecipare.
1: È vero, gli abbiamo, fatto gli auguri al nostro, Gilmour.
3: Si è visto la foto che gli ho mandato, un piccolo video.
1: È fatto bene, è fatto bene, non lo posso vedere il video.
3: Un saluto al grande Domenico, oggi mi ha anticipato lui oggi.
1: È vero.
3: A tutti gli amici, Felici, donna Imma, a tutti. È un buon weekend. È un augurio anticipato a tutti gli Antonio Antonietti per domani.
1: Ah, domani, scusami, è il 13, domani è 12. Dopo domani.
3: Sabato,
1: Manganello non ci sta, Ciro.
3: Vi auguro una buona giornata.
1: Grazie Alberto, anche a te. Manganello dovrebbe anticipare domani il Sant'Antonio. Scusami, Ciro, sabato non ci sta in onda, sarà scampa come al solito. Non ti chiedo qual è la squadra favorita a questi mondiali, ma ti chiedo secondo te quale sarà la sorpresa. Qui si sana, a voi studio, e un saluto anche a Nino Nicois. Saluto il mio amico Francesco, qui si sana. Beh, normale che danno favorite, no? Francia-Spagna, Brasile-Argentina. Allora io dico una cosa, l'Inghilterra, che è una delle formazioni più forti, o il Portogallo, ma l'Inghilterra potrebbe una volta tanto vincere, chi lo sa, potrebbe essere lei la sorpresa. Maurizio da Massa Lubrense, sempre presente, siamo sempre vicino alla squadra, amiamo il nostro Napoli a prescindere da tutto. E Zoff è venuto a Napoli nel 68, giocava con il Mantova e poi venne al posto di Bandoni, sì, me lo ricordo. Dal Tecnopolo, buongiorno avvocato Salvatore lo chef che ci saluta. Ho sentito la tua menzione sull'editoriale su Messi, bellissima, gentilmente mi diresti dove posso leggerla? Ci manca il Napoli, grazie a tutta la vostra redazione. Gennaro da Parma, sul Corriere dello Sport c'è l'articolo firmato da Alberto Polverosi e vi consiglio davvero di leggerlo. Ho visto il docufilm di ieri sera, emozionante, Lello da Pianura, ragazzi, meraviglioso, veramente splendido, volevo condividere con voi questa emozione. Dice Luigi da Mantova, allegri e antipatico pure nell'imitazione. Ma non è l'imitazione, è proprio il mister che ci ha chiamato. Che bella la gag con mister Allegri, speriamo che venga utilizzato presto. Poi Domenico che ci saluta, complimenti, grazie Domenico. Felice, vengo da te, tu hai conosciuto Dino Zoff, quindi
4: sì, caspita.
1: Ieri sera l'hai visto?
4: Sì, bellissime parole, anche Altafini e Capello.
1: Sì, e soprattutto il nostro mitico Gianni Improta, Maurizio De Giovanni, tutti quanti.
4: Ma tutti i nostri migliori. Il Napoli ha avuto nella sua storia grandi campioni.
1: Pensa che io ho una foto a casa, c'ho un quadro con una foto del Napoli dell'epoca, me l'hanno regalata un amico proprio del Bar dello Sport, me l'ha spedita qui a Kiss Napoli, l'ho incorniciata. In questa foto seduti gli 11 titolari, tra gli 11 titolari ci sono Dino Zoff, Sormani, Altafini, Montefusco, Giuliano, cioè uno, ragazzi, ma di che stiamo parlando?
4: Sigori, Canè, Altafini,
1: va bene.
4: Poi che andò a seguire Pesaulo a Bologna, se non sbaglio.
1: Sì, vabbè, questo non lo sappiamo. Va bene, Felice, tutto a posto, tutto bene, i mondiali, chi vince?
4: Ma io, come dire, l'Argentina, tifo il tifo. Al Giappone.
1: Al Giappone, niente meno, il Giappone.
4: Sì, sì.
1: Va bene.
4: Sempre al nostro mitico Domenico.
1: Grazie.
4: Sofia.
1: Va bene, anche la donna Giorgia.
4: Guido.
1: Ciao, ti abbraccio. Ciao Felice, un abbraccio.
4: Un bacione forte a Kiss Napoli.
1: Ci saluta anche Roberta. A me nessun papà o fratello mi ha portato a seguire il calcio, ma sono stati mitici quelli dell'82, è vero. Ci chiedono chi ha imitato Allegri. Ragazzi, ma nessuna imitazione. Ti ho detto che abbiamo avuto un'esclusiva, ci ha chiamato Max Allegri, ci ha voluto salutare qui al Bar dello Sport. Da Pomezia, Gaetano e Lizzi, oggi mare incavolato, sì, mare agitato. E poi grande Domenico, buona giornata a te, ci scrivono. Non vorrei essere nei panni di Manna, non facile liberarsi di almeno una ventina di calciatori, la maggior parte voluti dal profeta. Francesco, chi ci scrive? Salvio saluta Domenico, che è unico come al solito. E poi buongiorno, oggi inizia il mondiale, ma non vedo bandiere fuori ai balconi, per il caso il sindaco ha fatto un'ordinanza per vietarla. Salvatore, non l'ho capita questa. Saluto il nostro amico, eccolo qui, vado a salutarlo. Domenico, Guido, Felice, Ignazio, Allegri, ma che grande cosa il Bar dello Sport. Grazie Vittorio, sei molto gentile. Poi c'è Ciro Montefusco della pasticceria Albino. Io mi gioco 20 sfogliatelle che se Lucca rimane a Napoli l'anno prossimo fa più di 15 gol. Allora scusami, cocchine, vogliamo fare l'augurio a Lorenzo Silvestri, che il suo compleanno non ha pagato nemmeno un caffè da stamattina? Sì, lo facciamo a Lorenzo Silvestri, per carità. Allora 20 sfogliatelle Tu dici, cioè offri 20 sfogliatelle se Lucca resta a Napoli e fa 15 gol. Naturalmente le porti a noi al bar dello sport. Mi pare normale. 081 546 6873, c'è Manuel al telefono. Manuel, buongiorno.
5: Avvocato amabile, buongiorno.
1: Buongiorno caro, buongiorno.
5: Scusate lo sfogo,
1: che
5: ma
1: è
5: di stamattina.
1: Che è stato? Che è successo?
5: Ma io credo che quella persona è un miserabile che sta mettendo le voci.
1: Chi?
5: Un giorno a Vergara lo vuole.
1: No, vabbè, innanzitutto non offendiamo.
5: Guadagnare i soldi, sì, per la villeggiatura.
1: Sì, però non offendiamo, non ne fatto nomi, però non offendiamo. Diciamo che tu presumi che queste voci siano artatamente messe in giro. Ecco,
5: sì,
1: diciamo così.
5: Ti è capitato 2-3 anni fa con un altro suo assistito.
1: Vabbè, vediamo comunque. Non...
5: Mamma, via i giocatori con il suo assistito, via tutti. Non lo vogliamo più.
1: Va bene, Manuel, ecco così, possiamo dirlo, ma non nelle accezioni che hai detto prima. Grazie, Manuel, per il tuo contributo, ti abbraccio. Stamattina nel traffico vomerese ho affiancato un'auto che ascoltava ovviamente il bar dello sport. Ci siamo guardati, non ci conosciamo, Tonino Mammò, ma siamo tutti insieme, amici. Il bar dello sport vi accompagna, è come se fosse una musica, un'armonia che ci accompagna insieme mentre andiamo al lavoro. I calciatori nel Napoli che hai in esubero sono molto ambiti, non sarà un problema darli in prestito. Questo lo scrive Antonio, non te lo so dire. E poi c'è Nicola da Caserta. Ma vi sembra una cosa normale che i tifosi della Juve e del Torino hanno avuto il divieto di trasferta per solo 10 giornate di campionato dopo tutto quello che hanno combinato? Invece noi tifosi ce l'hanno affibbiata a vita. Speriamo che non sia così, ovviamente, per il Napoli. Le voglio anch'io le sfogliatelle, considerato che Lucca 15 gol se li sogna. Luigi la Larenella. No, le sfogliatelle sono 20, sono per noi, tutta la redazione. 20 sfogliatelle. Buongiorno Gianluca, stasera gioco 5 euro sul Giappone. C'ho il Giappone. Giappone vincente il mondiale, Nando da Ercolano. Ah, non lo so, ragazzi. Non dimentichiamo di fare gli auguri anche a Juan Jesus. Beh, era ieri però il compleanno di Juan Jesus. Massimo Ovaz, il giapponese Holly e Benji non giocano. Si scrive Aldo. E poi Gianluca, per me lo vince una tra queste tre squadre: Spagna, Francia oppure l'Inghilterra, che non lo vince da 60 anni. Anch'io ho questa sensazione. Se volete, sono libere le linee allo 081 546 6873. Grande film su Zoff, è d'accordo con Felice i bei tempi del calcio. Alberto ce lo scrive. Gianluca Chicco ci saluta, grande, sempre presente. Finale Argentina-Norvegia, grande sorpresa sarebbe la Norvegia. In condizioni normali noi tifosi del Napoli dovremmo tifare Argentina, ma da quando in quella squadra c'è la presenza dell'Otaro Martinez, tifo Belgio, Scozia e Iran. Dario da Roma che ci scrive: Inghilterra vincitrice, Rice pallone d'oro, grande centrocampista dell'Arsenal, Nando dai Colli Aminei. Anche il nostro amico Antonio da Napoli ha visto Zoff, 68-69, Napoli-Torino, due autogol del mitico Giuliano. Nel Napoli c'era anche Claudio Sala, Altafini, Orlando, avevo 10 anni, che bello. Mi è fatto fare un tuffo nel passato, ricordo di aver visto Napoli Independiente in cui Zoff esordì al San Paolo con parate strepitose. Segnarono Orlando, Altafini, Tarabini per l'Independiente, era l'agosto del 67, mamma mia, Paolo da Portici, un grande. Poi Gianluca, mi manca Lady Donna Susi. Francesco da Ferrara, ma Lady Donna Susi domenica la trovi sempre Sunday Sport. C'è Mauro in linea. Mauro, buongiorno.
6: Buongiorno, sei un grande.
1: Ehi Mauro, grazie a te. Eccoci.
6: Sei troppo forte, ti ho visto. Sei un giornalista, mi scusa se non sbaglio.
1: Sì, alcune volte sì, sono un giornalista.
6: No, sono opinionista, vabbè, sei un po', vabbè, diciamo...
1: Sono un super jolly giollone.
6: No, te volevo dire che sei un competente, sai rispondere bene alle persone.
1: Sì, Mauro.
6: Sai quando una persona esagera o meno, sei un arbitro della TV, dai.
1: Sì, grazie, sei molto gentile, Mauro.
6: No, ti volevo chiedere una domanda, però. Posso?
1: Ecco, certo, Mauro, sono pronto a tutto.
6: Allegri verrà o no?
1: Certo che viene, sì, viene. Stamattina non l'hai sentito in radio, è intervenuto con noi.
6: No, non ho fatto caso.
1: È intervenuto Max Allegri in radio, è intervenuto con noi. Anzi, chiediamo a Max se vuole di nuovo intervenire, che devo chiedere una cosa su De Bruyne e Lukaku. Anzi, all'amico Max che è intervenuto, se hai tempo richiamaci, perché devo chiederti su De Bruyne e Lukaku.
6: Ok, allora io ti ringrazio e buona trasmissione.
1: Mauro, grazie per i complimenti. Queste sorprendenti telefonate che ti veramente incredibili. Allora, Roberto, io non leggo questo. Lo devo leggere, Ciro, il messaggio di Roberto? Non lo so. Io no. Roberto, ti voglio salvare. Roberto da Grumone Mano, ti prego, ti voglio salvare. Però lo devo leggere, l'ho aperto, non posso non leggerlo, io sono sempre onesto. Gianluca, buongiorno, ti stimo tantissimo, però non scherziamo. Al di là del nostro amore per Maradona, Messi è il più grande della storia. Forza Napoli, Argentina. Roberto da Grumone Mano, mi fermo. Ragazzi, calmatevi. Calma, io ho letto, è un pensiero di Roberto da Grumonevano. Non replicate a questo messaggio, per favore, io l'ho dovuto leggere perché l'ho aperto, avrei fatto opera di censura non, che non mi appartiene. Vado avanti. Un saluto a te, alla redazione, in merito alle voci che accostano Allegri sulla panchina, vorrei esprimere tutto il mio dissenso, con il massimo rispetto per l'uomo. Enrico da Caturano, molto lungo il tuo messaggio, è un allenatore che non mi ha mai entusiasmato, credo che Napoli abbia bisogno di un calcio propositivo, eccetera eccetera, insomma non gli piace Allegri. Ghila e Rabiot, Lucca, Lukaku via, Anghissa idem, Dodò come alternativa di Lorenzo, occhio alla Norvegia, al Marocco, ci scrive Enzo da Mantova. Buongiorno, pace e salute, oggi mi sento particolarmente Allegri, questo l'avevo letto. Gianluca, sei tu che conduci il bar dello sport? Walter 78. E poi Roberto da Grumone Mano, Levo Minamiez. Ho capito, Angelo, non li leggo, ragazzi, non leggo le reazioni a Roberto di Grumone Mano. Abbiamo chiuso, io l'ho letto soltanto. Chiudo con Amedeo che è in linea prima della pubblicità. Amedeo, buongiorno.
7: Avvocato, buongiorno.
1: Buongiorno.
7: E forza Napoli. Vabbè, Roberto, no comment.
1: No, no, no, non voglio entrare. Ragazzi, ho letto solo il messaggio, mi fermo perché voglio bene, non lo conosco Roberto, no, da Grumone Mano.
7: Lasciamo stare.
1: Lo voglio bene, non leggerò le vostre reazioni su Roberto da Grumone Mano. Vai.
7: Gol di Diego contro l'Inghilterra.
1: Lasciamo perdere, lasciamo. 22 giugno faremo una puntata speciale, il 22 giugno, 40 anni dal gol del secolo, ok?
7: Mamma
1: appuntamento
7: mia.
1: Al bar dello sport. Vai.
7: Avvocato, ma volevo dire, avete notizie praticamente di Antonio da Boscoreano?
1: No, no, no, sta bene, ma non interviene, tutto a posto, non ho notizie. Lo salutiamo, se ci ascolta lo salutiamo con affetto.
7: Veramente, no, perché ci manca.
1: Lo so, chissà, un giorno, vedremo un giorno.
7: Dire, al di là di tutto, forza Napoli,
1: sempre.
7: Penso che con Lucca perseverare è diabolica, avvocato.
1: Vediamo, calma.
7: Se fa 15 offro io 40 sfogliatelle.
1: 40 sfogliatelle, aumentiamo. Allora 20 da parte della pasticceria Albino, 40 da Amedeo, ok.
7: Però penso che è un po' improbabile.
1: Vabbè, ragazzi, impegnate voi. 15 gol di Lucca sono 40 sfogliatelle. Se Lucca rimane a Napoli e fa 15 gol, tu devi portare 40 sfogliatelle qua.
7: Ma le porto,
1: caro. Ok, non ho dubbi. Ciao Amedeo, ti abbraccio.
7: Un abbraccio, ciao, forte, ciao. Forte Napoli, grazie.
1: Ciao. Robè, ma che ti sei bevuto? Ragazzi, calma, andiamo in pubblicità, ci vediamo tra pochissimo qui al Bar dello Sport.
8: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Summer Sale Del Sole. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
9: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Confido 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
10: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
11: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
12: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno. Salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
13: La risposta è sempre Daily.
14: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio senza costi di attivazione.
1: Allora, eccoci qua, amici del Bar dello Sport, Gianluca Vigliotti ai microfoni, di nuovo in diretta con Ciro Froio che è in cabina di regia pronto per accogliere i vostri interventi. 081 546 6873. Stamattina scatenati letteralmente. Chi offre di più? 15 gol di Lucca se resta a Napoli, siamo arrivati a 40 sfogliatelle. Portate qui al Bar dello Sport. Preferite Ronaldo o Messi? Preferite Yamal o Mbappé? Chi si è commosso come noi non più giovincelli, ieri sera vedendo il docufilm su Dino Zoff? Insomma, chi vincerà il mondiale? Stamattina davvero scatenati tutti per condividere la nostra passione, le nostre discussioni qui al Bar dello Sport. Non potremo vendere Lucca a quelli là del Torino per 20 milioni e prenderci Dusan Vlahovic per un biennio, lo faresti, Domenico dall'Olanda? Ma certo che Vlahovic è in scadenza di contratto. Non credo proprio. Salvatore Piccolo, io offro 40 sfogliatelle e 20 babà. Siamo arrivati anche con i 20 babà. Ricordo 15 gol di Lucca se resta a Napoli. Vabbè, Roberto da Grumonevano, Vinsta, vabbè, ragazzi, Roberto, lasciatelo stare. Il nostro amico Valerio da Castelvolturno tifa per il Senegal, per Koulibaly. Max non è altro che la voce. No, no, non era Manganiello, Vittorio, non era Manganiello. Roberto, per colpa tua ho fatto un incidente, mi sono schiantato con la macchina in un albero appena ho sentito quello che hai detto, Maurizio. Poi stamattina non so chi ha alzato più il gomito, se Albino, l'amico di Grumonevano, a cui con gentilezza chiedo di andare a vedere con chi sono stati i compagni del Napoli nazionale, invece quelli di Messi. Eppi ci saluta. Spero che al più presto diventiate. Sì, grazie Lorenzo D'Abano, ti ringrazio del pensiero, caro Lorenzo, speriamo bene. E poi buongiorno, un saluto a tutti, a Gianluca, agli amici del bar, all'amico di Grumonevano, dico, un calciatore dell'Argentina che alza la coppa, non si può mettere una vestaglia sopra la maglia. Salvatore da Cagliari. Poi c'è Roberto, la colazione si fa con il latte e leva il vino. Gianluca, purtroppo il tifoso napoletano è accecato dall'amore per Diego, che è stato anche il mio idolo da ragazzo, ma se diamo un giudizio scevro. Ah, insiste! Roberto da Grumonevano insiste! Allora dice Gianluca, il tifoso napoletano è accecato dall'amore per Diego, che è stato anche il mio idolo da ragazzo, ma se diamo un giudizio scevro dal tifo non possiamo non riconoscere la grandezza di Messi. Guardate quello che ha fatto nella sua straordinaria carriera. 8 palloni d'oro, con stima, Roberto da Grumonevano. Roberto, ma allora scusa, vabbè, io ti volevo salvare. Pasquale, buongiorno.
15: Buongiorno avvocato.
1: Buongiorno.
15: Sono in macchina, vi sto ascoltando come sempre.
1: Grazie Pasquale, sei molto affettuoso.
15: Mia moglie diceva, ma perché non rilanciamo?
1: Vai, perché, vai, siamo arrivati a 40 sfogliatelle e 20 babà.
15: Avvocato, per iscritto 50 polacche di Aversa, perché non
1: 50 di Aversa. Polacche da Aversa, attenzione da parte di Pasquale, se Lucca segna 15 gol e resta nel Napoli. Ok, siamo a 5. Sì, dimmi.
15: Vi ringrazio perché siete bravissimo, no, a commentare.
1: Grazie.
15: Non è una sviolinata.
1: Grazie amico mio, ti abbraccio. Sei molto carino.
15: Io vi seguo tutti i giorni. Un abbraccio forte e forza Napoli.
1: Grazie Pasquale. 50 polacche, attenzione alla Norvegia, ci scrive Kate, anche alla Turchia. Poi se dovesse andare via sarà una scelta del club e non nostra. Accusatio non petita, accusatio manifesta. Voglio chiedere quanti anni ha l'amico di Grumo e si è visto giocare di osso. Sì, l'ha visto, ci ha scritto di nuovo, ha detto che l'ha visto. Avvocati, porto la maglietta del Bayern Monaco di Olise se Lucca fa 15 gol. No, attenzione, fermi tutti. Gelson da Norimberga, se Lucca segna 15 gol mi porta la maglietta di Olise del Bayern. Olisa sarà, Roberto è senza speranze, ti aggiungo una teglia di parigine, c'è anche pulled pork che c'è da 15, una teglia di parigine. Avvocato, io ti porto la maglietta, questa l'abbiamo detto, di Olise. Il collega dice a Roberto che ai tempi di Maradona il pallone d'oro è riservato ai soli giocatori europei. Io offro 15 delizie al limone se Luca segna 15 gol e fa 5 assist, ci scrive Domenico. Avvocato sempre presente, Antonio Laurentino, tifo Kiss Napoli, grazie Antonio. Se Luca fa 10 gol, attenzione, 10 gol e non 15, offro sfogliatelle e caffè per un mese da Manganiello a Calaiò. A tutti, grazie Antonio. Salvatore, buongiorno.
16: Ciao, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno Salvatore.
16: Allora, riguardo il mondiale, secondo me stavolta vince il Brasile.
1: Brasile, con Ancelotti. Il Brasile
16: Ancelotti è uno dei più grandi. Poi sì, statisticamente, oltreoceano, hanno vinto sempre le squadre sudamericane.
1: Anche questo è vero, cioè, orari un po' particolari, orari di gioco un po' particolari che incidono, attenzione, giocare alle 3 del pomeriggio incide.
16: E poi ricorda che ha vinto in America nel 94 e nel 70 in Messico, secondo me ci sono tutte le condizioni.
1: Hai ragione, bravo Salvatore, hai dato un'ottima lettura, bravo, bravo, bravo Salvatore, vedremo che cosa.
16: Poi riguardo Luca, sì, guarda, secondo me l'hanno molto distrutta questo ragazzo. È vero. È stato sponsorizzato all'epoca da Andrea Carnevale, che è stato un grande attaccante. È un giocatore che deve essere messo nelle condizioni di segnare. Io credo che se resta a Napoli fa bene.
1: Beh, speriamo, vediamo che cosa succede, ragazzi. Intanto però grazie Salvatore, ti abbraccio. Mi sto segnando tutto, ecco, Ciro Froio sta con la penna in mano. Allora, Maurizio ci scrive: se Luca fa 10 gol, 30 frolle, 20 babà e 3 chili di mozzarella, Ciro, 3, non male. Se Luca segna tutti questi gol, ci viene il diabete, è vero. Marco Ballicu: io ti farò Argentina tutta la vita, anche se mia moglie è spagnola. Io a Diego non potrò mai tradirlo per le altre nazioni. Forza Napoli e forza Kiss Kiss Napoli. Silverio dalla Svizzera. Allora, uno studio serio in America fatto da esperti giapponi e americani dice che Maradona di gran lunga è il più grande di tutti i tempi. Ma che dubbio c'è? Che dubbio c'è? Se Luca segna 15 gol, porto 30 cappuccini, 29 caffè e vado a festeggiare il quinto scudetto. Peppe da Baden. Poi grande Ugo Cerciello, ti abbraccio forte, ti ringrazio. Se Luca fa 15 gol, 40 sfogliatelle, 25 babà, 10 litri di vino, anche quelli fatti dal mio suocero con i piedi, vecchio. Chi sei? Ah, è felice. Attenzione, c'è Guido, buongiorno.
17: Buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno Guido, un piacere sentirti, Guido. Ma innanzitutto Guido, come stai? Come stai, Guido? Aspetta, è sveglio.
17: E dove sono qui?
1: No, Guido, ma stai parlando con tuo nipote? Guido, ma stai parlando con me o con tuo nipote? Scusa.
17: No, sto parlando con mio nipote.
1: È sveglio.
17: Sei sbagliato.
1: Allora possiamo salutarlo stamattina. Ecco qua. Finalmente, Guido.
17: Buongiorno,
1: Guido, che piacere sentirti stamattina. Finalmente sei sveglio stamattina. Eccoci.
17: Sono sveglio stamattina. Ma mamma, visto che eravamo invasi dalle formiche, scusi se è divagato, ha preso la aspirapolvere e ne ha uccise molti. E con le sopravvissute mi sento molto in colpa.
1: Che cosa hai ucciso con la aspirapolvere, Guido? Scusami, non ho sentito bene.
17: Le formiche.
1: Oh, ti senti in colpa perché con l'aspirapolvere, mannaggia, Guido. Però hai il cuore grande, Guido, non ti preoccupare, non è colpa tua. L'aspirapolvere, stavi facendo l'aspirapolvere alle formiche, può capitare. Non ti devi sentire in colpa, Guido, sei molto buono. Guido, ti piace più Ronaldo o più Messi?
17: Cosa? Non ho sentito nulla.
1: Ti piace più Ronaldo o più Messi?
17: Ronaldo.
1: Vabbè, ti rivedrai i mondiali, sì? Li vedrai le partite dei campionati del mondo?
17: Le partite
1: dei
17: campionati del mondo?
1: Sì, non ci sta l'Italia, però voglio dire, li vedrai comunque con nonno Guido. Nonno Guido è un grande tifoso del calcio.
17: Certo, è comunque tifoso mio nonno.
1: Sì, certo che è tifoso. Senti Guido, chi ti piace il nuovo allenatore del Napoli, Allegri?
17: Il Napoli?
1: Sì, il Napoli, sì. Ti piace?
17: Sì, sono molto allegri, come hai detto tu.
1: Va bene. Guido, ti auguro la migliore delle giornate, ti raccomando, quando vuoi la mattina salutiamoci al bar dello sport, ci fa piacere.
17: va bene. Ti voglio tanto bene.
1: Anche io, Guido, ti voglio tanto bene. Voglio un bene dell'anima anche a nonno Guido, che salutiamo con affetto. Nonno Guido, ci sei?
17: Ciao, mi saluti anche suo figlio Giorgio.
1: Scusi. Non si chiama Giorgio mio figlio, si chiama Gianmarco. Vabbè, però te lo saluto. Grazie. Un abbraccio. Mi sento male. Un abbraccio. Ciao Guido. Ciao Guido. Sei andato anche Guido? No, sì. Grazie Ciro. Ciro aspetta. Non ce la fa. Allora, ma Guido quanti anni ha? È simpatico, non lo so, è un ragazzino. Se Luca segna 15 gol mi sveglio, perché vuol dire che stavo facendo un incubo. Offro il caffè tutta Napoli per un anno se vede la porta Luca, e verrò ogni giorno dal Belgio. Gianluca, no, non ci credo, ragazzi. Poi che mito Guido Junior, sì, è vero, eccezionale. Comunque nel 2014 i mondiali si disputarono in Brasile, vinse la Germania. Ciao e Forza Napoli, Gennaro da Baiano, e che tifa per l'Argentina. Scommetto 50. No, Walter 78, non posso leggerlo. Vado da Andrea prima del festival dello sport. Andrea, buongiorno.
18: Gianluca, buongiorno. Andrea dalla Germania.
1: Eccolo qua, l'amico mio, grande Andrea. Sì, Andrea, arrivo subito. Intanto, grande il nostro piccolo Guido, dolcissimo, uno di noi, Vittorio l'orologiaio. Se Luca fa 5 gol, 10 kg di giando. Otti da Torino, Vincenzo Danone addirittura, ragazzi. Io devo girare queste cose a Luca. Peccato, Andrea è caduto. Ciao Gianluca, se Luca segna 15 gol offro Gaviscon per tutta la redazione. Indigestione, sfogliatelle, parigine varie. Bruno dal Vomero, è vero. Quando vuoi io sono pronto. Sì, allora, ragazzi, che mattinata oggi, che meraviglia il Bar dello Sport. Adesso il Festival Bar dello Sport. Andiamo.
19: Festival Bar dello Sport.

0: amore e gioia.
1: Sempre Federico, Federico 49. Grande.
0: Abbiamo dentro il cuore.
1: Ah, we are the world.
0: Quell'azzurro che.
1: Ragazzi, con le mani così tutti insieme.

0: possiamo sfumare, ma è meraviglioso, ragazzi, ma è uno spettacolo. Presumo che ci sia un pizzico di intelligenza artificiale. Vado di, diciamo così. Però, sì, ho capito, è intelligenza artificiale, ma è bella lo stesso, ragazzi. Poi Salvatore Piccolo, Freedom Wall, ma chi era? Serena Brancale, voce fantastica, canzone, complimenti, ma chi è? Scassata, Federica è reputata. E poi Gianluca, se Luca fa 15 gol, ti porto 20 zeppole, 20 parigine, 20 biscotti amarene, 10 bottiglie di Nocillo Inghilterra, vincente al mondiale. Ce lo scrive il nostro amico Ciro. Vediamo che cosa succede. Poi se Luca fa 15 gol visita presso il mio studio tutta la redazione sportiva Gino Di Maro, il dottor Gino Di Maro visita tutta l'igiene dentale presso il mio studio. Non è umana la voce. E poi saluto Luca da San Marco, Vergara deve essere incedibile, Massimo da Sclera, se Luca fa 15 gol porta a cena Susi Fiorillo, no, non ti permette, se Luca fa 15 gol ti pago per un anno l'abbonamento ad una tascia, ecco anche questo, Francesco ex chiazzullese, l'ultima canzone è fantastica, Massimo Paz, grande Federico 49 ed anche la bravissima Vittorio l'orologiaio. Allora facciamo così, Ciro, cioè abbiamo Luigi e Vincenzo, facciamo solo Luigi e poi andiamo in pubblicità, noi li facciamo aspettare in due. Luigi, buongiorno.
1: Buongiorno avvocato, questo è il secondo giorno,
0: sì,
1: che prendo la linea.
0: Sono molto contento, Luigi. Dovresti fare
1: anch'io.
0: Gli ultimi che intervengono dovremmo fare tutti quanti We Are the World, We Are. Vai, vai.
1: Innanzitutto complimenti alla cantante.
0: Sì, credo che ci sia un pizzico. Sì, spettacolare la canzone, credo che ci sia un pizzico di intelligenza artificiale, presumo, però è bella lo stesso. Però è bella lo stesso. Vai.
1: Va bene. No, a proposito di Luca, no?
0: Sì. Che offri? Che offri tu?
1: No, io non offro nulla, anzi, direi a Luca o all'allenatore di Luca, al preparatore atletico, di fargli diventare quelle gambe che sono ancora troppo, come dire, sottili per uno di 2 metri.
0: Ah, ecco, faresti un potenziamento muscolare, faresti un potenziamento muscolare.
1: Il potenziamento muscolare delle gambe. E così diventa più veloce.
0: Ah, ecco.
1: E i 35 milioni non li abbiamo buttati.
0: Ok.
1: Bisogna credere anche nella scienza.
0: Bene. Bene.
1: D'accordo.
0: No, Luigi, io non sono un preparatore fisico, quindi ascolto i vostri pensieri, per carità, non mi permetto di giudicare, ma il tuo giudizio, il tuo consiglio mi sembra essere da uno molto preparato.
1: Sì, Maradona, quindi... il grande,
0: sì,
1: l'unico, irripetibile,
0: sì,
1: aveva due gambe.
0: È vero, sì.
1: Esagerate.
0: È vero.
1: E un corpo basso.
0: Sì, lui il baricentro basso, il baricentro basso.
1: Ecco, lui deve rinforzare le gambe,
0: okay,
1: farle diventare due colonne,
0: okay,
1: doriche,
0: okay.
1: Quindi
0: oggi lo diciamo Allegri al tuo preparatore fisico quando viene, insomma, di operare in tal senso. Grazie amico Luigi.
1: Mi piace che per tutti gli altri che perdono la scommessa.
0: Vabbè, vedremo. Complimenti, grazie Luigi, complimenti anche alla cantante, insomma sono rimasti veramente colpiti anche noi da questa canzone. Ci fermiamo un attimo, Vincenzo, un po' di pazienza, arriviamo subito al bar dello sport.
2: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto e incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, 0 anticipo. E puoi partire subito, con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano.
3: Cerciello Auto.
2: Corri su cfcerciellauto.com e scopri di più.
4: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Con i voli diretti Volotea da Napoli verso oltre 20 destinazioni, sei già là, a scoprire la storia della Sicilia, a goderti il sole della Sardegna, assaggiare un... Dove eravamo rimasti? Ah sì, hai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. E in un attimo, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
6: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa. Tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it. Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
0: Brevissima pausa prima della parte finale, amici del Bar dello Sport. Siamo partiti stamattina dal ricordo di questa emozione meravigliosa del docufilm visto ieri, ho avuto la fortuna di vederlo, di Dino Zoff, e ho condiviso con voi questa grande emozione. L'inizio dei mondiali con la sesto mondiale tra Ronaldo e Messi. E poi siamo passati ovviamente a Lucca. Lucca con le scommesse. Se Lucca fa 10 gol o 15 gol, state veramente portando di tutto qui al bar dello sport. Poi c'è stata una canzone meravigliosa dei nostri amici, c'è stata oltre a We Are the World di Federico 49, è arrivata una canzone sicuramente con l'intelligenza artificiale, ma bellissima lo stesso. E infatti ci scrive Antonio: bella anche se l'intelligenza artificiale, il testo bisogna sempre scriverlo molto bene. Mio padre mi racconta sempre che negli anni 70 ha calciato un rigore a Dino Zoff perché il Napoli era sul campo di Marigliano a fare un allenamento per qualche evento e tutti i bambini della zona riempirono quel campo. Che bello questo ricordo, grazie. Due reti a Napoli, una sola al Nottingham, sta tornando. Forza Napoli sempre, Alessio da Milano. Per il confronto Messi-Maradona vale quando si riceve di Diva, vai Pelé rispetto a Cané, Giovanni Tommaso il pensatore. Vincenzo, non ti faccio aspettare oltre, eccoci.
3: Buongiorno avvocato.
0: Amico mio, buongiorno, eccoci.
3: Eccoci. Lei ci apre sempre tante emozioni e sentimenti.
0: Ma io li condivido con voi, io li condivido come se stessi condividendo.
3: Infatti se ne è parlato anche abbastanza poco. Io ho visto questo documentario di.
0: Ma ragazzi, io mi sono commosso, io non ho vergogna a dirlo.
3: No, avvocato, io le dico perché mi sono commosso. Perché il mio papà, conoscendo il mio papà, era amico di Nicola D'Alessio.
0: Ah, il mitico mister.
3: E quando vedeva mio padre lo chiamava Dino Zoff, diceva, eccolo il Superman, chiamava perché mio padre giocava a calcio e assomigliava tantissimo a Dino Zoff. E quando ha fatto vedere quella maglia grigia, pantaloni neri, mio padre ce l'aveva.
0: E certo, ragazzi, è tanta roba. Vincenzo, è la storia non si dimentica.
3: È stato molto emozionante. Io sono caduto proprio, in lacrime.
0: Bello, bellissimo. Meraviglioso. Invito tutti, anche Ciro Froio, ha accolto questo invito, il mio amico Antonio Manganiello. Ovviamente potete rivederla su RaiPlay, poi chi l'ha persa la può rivedere.
3: Infatti, e poi c'è stata.
0: Vi arricchite di emozioni, di passione, di conoscenza culturale e sportiva. Vi arricchite. Vai.
3: E poi c'è stata quella parte di che ha fatto vedere di Bruno Conti.
0: Ah, bella, meravigliosa, meravigliosa.
3: Ancora bella, è stata meravigliosa. E poi io quando ero piccolo assomigliavo a Bruno Conti, mi dicevano, perché l'avevo le moeste.
0: Hai capito, brava Vincenzo.
3: Era un mio idolo.
0: Certo. Va bene, esatto. Vincenzo, grazie.
3: Grazie a lei.
0: Grazie, ti abbraccio, grazie. Un abbraccio a Vincenzo. Sono d'accordo con l'ascoltatore nel potenziamento di Lucca, potrebbe diventare come Haaland, Pasquale dalla provincia di Perugia. E poi Messi, campione fuori classe, Ronaldo un campione, Lucca 15 gol e offro tutto alla redazione, la colazione per un anno. Gian Pietro.
7: Ciro Froio, se Lucca segna 7 gol, sei invitato a cena tu e il dottore.
0: Niente meno, ma 7 gol. Allora dobbiamo, caro Ciro, questi apporti, se segna tutto, devi segnare tutto, Ciro, questa è una mattinata che va ricordata. Innanzitutto dobbiamo fare il tifo affinché Lucca resti a Napoli. A questo punto dobbiamo essere anche un po' egoisti e fare il tifo perché Lucca resti. Perché se Lucca resta e fa 15 gol, vado a fare un debito, compro la meglio pasticceria e ve la regalo. Se Lucca fa 15 gol in Serie A, mi tatuo la faccia di Manganiello. Tina, non fare così, ti prego, Tina. No, voglio addirittura da Wimbledon. Signori, è già a Wimbledon, ve lo garantisco, sta assaggiando il terreno, c'è Ciro da Imperia da Wimbledon. Buongiorno.
8: Ciao Gianluca, buongiorno.
0: Già sei a Wimbledon?
8: Quasi.
0: Sì, quasi.
8: Luca, volevo dire, io se Lucca fa 15 gol,
0: che cosa fai? Dimmi.
8: Offro 15 giorni a Sant'Angelo Ischia, a un albergo.
0: Allora, a chi ospiti, scusami? Chi ospiti?
8: 15 persone che vuoi tu.
0: A quante persone?
8: 15.
0: 15 persone ospitate a Ischia?
8: A Sant'Angelo.
0: 5, 4, 3, 2, 1, grazie Ciro. 15 persone per 15 giorni. Tu sei un pazzo. Gianluca caro, queste creazioni dell'intelligenza artificiale saranno anche belle e piacevoli, ma non hanno anima. E Francesco da Ferrara, per carità, alzo le mani. Franci da Licola, amica mia, ci saluta, gli mando un bacio. Se poi, buongiorno Gianluca, sono Francesco TDG. Stamattina ti salutano dal Pausillipon, dove vado a fare donare sangue ai bambini. Invito tutti a farlo. Che bello, grazie, bravo Francesco. Bravo Francesco al Pausillipon. Vedi, anche Franci da Licola, 15 persone, 6, Cile. Vabbè. Ciro sta a Nocera, ci scrive Alfonso. Se segna 15 gol, Luca, io vi porto un pullman, così li metto tutti dentro a questi tifosi, li portate a sperdere. Se Luca segna 6 gol, vi porto 157 sfogliatelle, ragazzi. Ma io sono veramente. Andrea, buongiorno.
9: Gianluca, buongiorno. Andrea,
0: adesso ti sento bene, eccoci qua. Vai, Andrea, buongiorno.
9: Ok, niente, volevo dire, per la calcio di Cruno è nevata per Maradona, secondo me chi non capisce niente di pallone, se cagna spacciato.
0: Diciamo che questo Grumo, Roberto da Grumo ne va. Va bene, andiamo avanti.
9: Per Luca io posso offrire 50 litri di birra.
0: 50 litri di birra, sfida, che diventa interessante. Va bene, Andrea. Qua stiamo segnando.
9: Niente, volevo dire che comunque io non credo che Luca né cosa la sua bocca. Niente, voglio salutare tutti i ragazzi come me che stanno lottando.
0: Andrea, tu devi pensare a te. Forza Andrea, altro che Ronaldo, Messi, Maradona, Luca. Luca, forza Andrea.
9: Siamo forza Napoli.
0: Forza Andrea e forza Napoli. Ti abbraccio Andrea, ti raccomando. Francesco e Imma, le gemelline di Monaco di Baviera. Se Luca segna 15 gol, vi offro barilotti di birra bavaresi ogni volta che scendo tutto l'anno, 2-3 volte all'anno, grazie. Beh ragazzi, veramente clamorosa questa. Poi se fa 5 gol invece vi regalo i conigli di casa di mia nonna, ci scrive il nostro amico Salvatore. Se Luca fa 15 gol, Ciro d'Imperio non dice più bugie, no, quello le dice sempre. Se segna Luca io a Lucco, buongiorno, a noi basterebbe che se Luca segnasse 15 gol smettesse di dire cavolate, Ciro d'Imperio, Armando d'Aversa, e poi pregate se Luca fa 15 partite. Ma ragazzi, dobbiamo prima capire se Luca resta o meno. E poi sono Pasquale da Grumonevano, volevo difendere il mio paese, non siamo tutti come Roberto. Vabbè, ma che c'è? L'Argentina vince la Coppa del Mondo, ci scrive Angelo. Se Luca segna 15 gol, finalmente Ciro Imperi apre le porte del museo. Rino Molosso, se Luca fa un gol, offro un formicaio a Guido Junior. Salutiamo il nostro grande nonno Guido con il piccolo nipotino. E poi c'è Ciro da Mondragone, vincerà la Germania, Spagna terza. La finale sarà Germania-Brasile. Vedremo. Se Luca fa 8 gol, le offro un pranzo da cicciotto a lei e anche a Luca stesso, Michele Landolfi. Beh, vediamo ragazzi, certo che stamattina vi siete scatenati. Il countdown è giusto? Un minuto, caro Ciro? Ok, va bene, non abbiamo altre telefonate, quindi saluto un po' di amici. Vediamo, pregate se Luca fa 15 minuti e se Luca segna 15 gol vado ai quartieri spagnoli, cancello con il murales di Dios e dipingo con le mie mani quello di Lorenzo di Luca addirittura. Buongiorno, mi consigli due attaccanti per il fantamondiale? Complimenti, ti seguo Max, il portiere di Frattamaggiore. Ragazzi, due attaccanti per il fantamondiale, non lo so, è troppo facile dire Mbappé, dire Kane. Sono questi due sicuramente i giocatori che possono segnare di più. 20 secondi per il saluto a Peppe che ha chiamato proprio in calcio d'angolo. Peppe,
10: buongiorno Gianluca. Allora, da Soverato,
0: chi vince il mondiale, Peppe?
10: No, ti volevo dire che
0: no, hai 10 secondi. Hai 10 secondi.
10: Canzaro, ti porto la trip se se ne va il centravanti e se quello
0: la trippa. La trippa.
10: Che è il migliore Maradona al posto di me.
0: Trippa con salsa da Soverato. Ciao Peppe, un abbraccio. Amici, vi devo salutare. Grazie a Ciro Froio in cabina di regia. Che puntata, ragazzi, va dello sport. Ci vediamo domani mattina, ultimo appuntamento della settimana, ore 9 puntuali. Kiss Kiss Napoli con il bar dello sport. Un abbraccio da Gianluca Vegliotti. Ciao.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: È giovedì 11 giugno 2026 e anche oggi potete sintonizzarvi sul canale 76, dove potete ammirare il bello tra i belli.
1: E sai che devo andare dal barbiere a chiedere permesso ai sovrintendenti? Il bene culturale.
0: Ma va a cagare. Rosario Verde,
1: sul patrimonio dell'UNESCO, 76, di digitale terrestre, accanto a lui Marco Pinsa.
0: E non è possibile. Non è possibile. Non sei patrimonio dell'UNESCO.
1: Pure a nulla, faccio no. Il suo bronzeriano.
0: Cioè, no, non è possibile. Tu la pedana per il sole ce l'hai, guarda, il solarium ce l'hai, quindi non sei.
1: È la gelosia, ti stai schiattando pure.
0: Va bene.
1: Che a 54 anni mi prendono il coetaneo tuo, mi prendono.
0: Ma solo quando io mi vesto da vecchio, però, quello è il problema. Allora, c'è Ciro Froio, what up? Per le vostre telefonate con auricolare e viva voce, mi raccomando, oggi lo vedo particolarmente attento. Quindi, ragazzi.
1: Tu sei bene culturale, no?
0: No.
1: C'è proprio un chiosco di Raraldo.
0: Lui è cazzimma culturale, capito? Fate attenzione. Iniziamo con la musica, c'è Merck

0: Mi verrebbe solo da dire aggiornamenti.
1: Aggiornamenti. Diamo anche un titolo a questo aggiornamento, Pizzacano. Vai, vediamo se hai imparato, vai.
0: E che sto strunzo!
1: Bravo, bravo, bravo. E non lo so.
0: Ecco cosa mi manca.
1: E non lo so, sono strunzo. Allora, ne abbiamo parlato ieri nella seconda ora di questa spiaggia delle Monache data in concessione a Romeo, che ha vinto, ha fatto questa proposta di 3.500
0: le Monache Romeo
1: niente, praticamente ci sono degli sviluppi, no? Oggi su Repubblica esce questo articolo, non so se vi ricordate, ieri l'abbiamo detto, perché la base d'asta che ha fatto il comune per questa spiaggia era di 3.400
0: praticamente il minimo sindacale,
1: 3.500 euro per un anno la spiaggia a Posillipo, così vince Romeo vuole un lido di lusso sulla spiaggia delle Monache, capito?
0: Le Monache di lusso.
1: Archistar, gli architetti star al lavoro, ma è polemica.
0: Strano.
1: Da 2 anni non abita più nella casa di via Posillipo, quella del giardino costruito sulla spiaggia delle Monache, non so se vi ricordate, e poi demolito perché è abusivo. Che praticamente, se vi ricordate, qualche anno fa fu scoperto perché Romeo c'era proprio questa villa che sta proprio sulla spiaggia delle Monache, scesa a mare, e si era preso un po'.
0: Un po'
1: e spiaggia per fare questo. Questo bel giardino, tutto un bel giardino proprio, e poi fu scoperto perché era abusivo poi demolito perché era abusivo, no? L'avvocato Alfredo Romeo torna oggi su quell'arenile da imprenditore. Personalmente sono lontano da questa attività, dice al telefono di Repubblica l'amministratore delegato di Romeo Alberghi. Allora, praticamente dice, ma non c'è nessun contenzioso con l'autorità portuale, non c'è nessuna condanna per il giardino, sono un procedimento amministrativo. Abbiate andato in prescrizione.
0: Che vuoi allora?
1: Cioè, come a dire, l'abuso c'è stata la denuncia, c'è stata la causa, poi è andata in prescrizione, che non significa, ma no, non significa assoluzione, prescrizione.
0: Vabbè, però è chiusa la cosa.
1: Beh, prescrizione non va buia, è passato, ma che va buia, cioè è passato dopo che ti
0: purtroppo funziona così, c'ha ragione su
1: dice questo. All'imprenditore passato è uscito più volte per vicenda giudiziaria,
0: sì, ma se ridi non si capisce, scusa che inciucio è così.
1: Passato è uscito per più volte per vicenda giudiziaria.

0: E poi non abito più in quella casa, dice, da circa 4 anni. La mia residenza non è nemmeno a Napoli, dice lui. La palazzina, civico 21, dove sta, con accesso su una parte della spiaggia libera. Dunque, non quella della concessione di Romeo Alberghi, insomma, la spiaggia libera, che sa ciù là.
1: E la casa va sulla spiaggia libera.
0: Peccato, peccato. La potevo proprio ascesa,
1: si vede che non gli hanno dato di mezzo.
0: Che le ha sciorto. Resta in ogni caso una proprietà di famiglia. Al momento è interessata dai lavori di manutenzione, li sta curando mio figlio che tornerà ad abitarci. Hai capito? Sta cosa.
1: È tutto legale, può farlo.
0: No, sicuramente, no, per l'amor di Dio. Si sta facendo una cosa bella per la città, dice. Ci sono tante persone che sono contente. Sei tu contento? Fateglielo sapere, sei tu contento? Sei contento tu? Ma sei contento tu? È un investimento di riqualificazione della spiaggia e perciò va valorizzato. Che giustamente quel pezzo di spiaggia su Posillipo che andava su mare era un pochettino così, capito? Arrivo proprio a 166, cioè proprio
1: Via. Vabbè, diciamo un po'.
0: Andava riqualificato. Grazie, dici grazie.
1: Prego.
0: Grazie assai.
1: Beh, allora, magari sì, per alcune persone che vogliono viversi quella spiaggia in un certo modo, con un certo stile, può essere una cosa bella. Di certo non ci andremo mai io e te, probabilmente, perché sarà un po' fuori dalla nostra portata.
0: Il 70% però è pubblico, quindi i 500 metri quadri saranno.
1: Allora sai che facciamo?
0: Si farà proprio una cosa di lusso. Ecco.
1: Ci svegliamo la mattina presto.
0: Sì.
1: Ci prendiamo il nostro ombrellone.
0: Non posso. Chi se si scende? Ambrezza. Ma io amo belle, amo pesante.
1: Ragazzi,
0: ma non diciamo sciocchezze. Vedi, non diciamo tutti.
1: Sognare non costa nulla.
0: Vabbè.
1: Desiderare non costa niente. Ci mettiamo con un nostro bello ombrellone proprio lì, al limite del confine.
0: E gli altri come fanno? Mo? Se è di lusso, penso che faranno una barriera.
2: Il muro. E che denaro, stamattina su 76. Ma chi ci sta? Chiano Ribas. Ma qua Chiano Ribas. Che la Stefano De Martini, no, vi sciocato.
3: Buongiorno Stefano. Stefano, so che hai aperto il pacco accanto a te. E ti me ne sciuta la tua pacca.
1: Sì. È il pacco del pacco.
4: Certo, però anche Repubblica, che fine che ha fatto? È diventato proprio un rotocalco di gossip, di cazzate varie. Vergognatevi, perché voi questo vi meritate.
5: Buongiorno cari Marco e
0: Rosario.
5: C'è Dio, ma una cosa in certo salute. Va bene. Inizia un mondiale che è icona di strage di legalità e del diritto. Mortificazione dei valori sportivi in un mare di ipocrisia, violenza e sopraffazioni. Prone alla legge del profitto e del più forte, sotto l'egida del nuovo imperatore galattico. Di mondiale c'è la figura marrone, olezzante, tra poco commendevoli interessi di bottega ad occhi chiusi, ma con le antenne dritte al fruscio dei dollaroni. Vi mando un abbraccio.
0: Potevo dircelo pure in maniera più...
5: Putin, Mina!
0: Posso dire? Papà spiaggia libera però, olezzante.
1: Posso dire no?
0: No, un lato libero, non è il lato.
1: Ciardiello dice cose bellissime. Cioè,
0: bellissimo, devo dirlo pure in maniera un po' più.
1: Ma lui è
0: stringata.
1: Allora, un po' di aulicità ci vuole ogni tanto. Cioè, a volte il dono della sintesi è una grandissima cosa, però a volte bisogna sentire i concetti complessi per quello che sono.
0: Con questo mondiale abbiamo proprio messo il punto che lo sport non è più inclusione, oppure lo sport per stare assieme. È nata cosa calcio.
1: Vabbè, sai, il paese ospitante sta facendo guerra un po' da tutte le parti.
0: Hai capito? Non è proprio sport.
1: Non è proprio la situazione migliore. Buongiorno cari, oggi vi saluto da Guardia Sanframondi, affettuosamente da Carlo il ciclista. Chi se sta arrivando in Belgio? Camminate
0: davanti. Già se ne va in America. Peccato che ci sta l'acqua, pedalando,
1: Se gli fanno una pedalina,
0: ce l'hai in un. Come si chiama? Un pattino. Un pedalò che lo pedala fino là, sì.
1: Napoli non è più dei napoletani, sta diventando per pochi. Stanno facendo in modo che il napoletano passa e dice: oh, abbiate a kill. Perché si è appropriato di un pezzo di tutti. Ma io. Sinceramente, ripeto, non ho nulla contro Romeo, non ho nulla contro gli imprenditori che prendono le concessioni, eccetera, eccetera.
0: Ce ne eravamo accorti, pesa
1: cane. No, la mia polemica è un'altra.
0: La mentalità, la mi capi.
1: Tutta quella, quel polverone sulle liberalizzazioni, sul rimettere a posto le cose, perché viene slittato di anno in anno?
0: No, ma ne capite, cioè, la spiaggia è un 70% resta libera.
1: Ci sta.
0: Poi sono i 500 metri quadri che sono stati dati in concessione a Rome, che poi ci farà questo hotel di lusso, cioè questa spiaggia di lusso che sarà un appendice del suo albergo. Giustamente, io vengo in albergo a 5 stelle, tengo un po' che spiaggia, voglio un po' che meno. Un po' che sono, buongiorno, ciao, devo prendere la cosa. Uno spritz sulla spiaggia, c'è uno spritz andando a spiaggia. Che 5 stelle sono, pensa cane, che 5 stelle?
1: Ah, 5 stelle ce l'hanno partito, è un'altra cosa. No,
0: 5 stelle di
1: dici d'albergo. Però che è pure un po' lontano poi da quella spiaggia lì.
0: Io non lo so, pensa cane, non lo so. Non capisci cose di lusso.
1: Sono struzzo!
0: Non lo so, sono struzzo, non capisco di cose di lusso. Ci fermiamo un attimo, canzoncino, e poi cambiamo argomento. Vai.

0: vai, continuiamo a parlare di Napoli. Abbiamo parlato di questo, di questa concessione, di questa spiaggia, Napoli.
1: Ricordiamola, però tutto a posto, cioè nel senso, a noi insomma ne abbiamo parlato per informazione, però non è che stiamo denunciando chissà cosa, lo stiamo dicendo.
0: Amore di, ma noi non dicendo niente, amore Gesù,
1: anzi due ingressi omaggio quando sarà, secondo me ce li meritiamo.
0: Diciamo che è più una pubblicità nascosta, signor Romeo, signor Romeo, è una pubblicità nascosta.
1: Romeo, perché Romeo, non ci dai due omaggi, Romeo?
0: Allora, ma pure si deve gli omaggi, darà pure gli omaggi al bar, così no là ci mangiamo i stipendi per uno spritz.
1: Perché scusami, una bottiglina d'acqua non me la posso portare?
0: E dai, l'acqua pesa cane, e dai. Allora, continuiamo a parlare turismo a Napoli, Napoli piena, sono tutti quanti contenti, eppure il bagno pare diventato un... vi leggo il titolo: il grande inganno del bagno obbligatorio nei bar e nei Vespasiani tombati. Così a Napoli un bagno primario è diventato un business.
1: Cioè la pipì è un business?
0: È diventato un business a Napoli pure fare pipì, quando, con tutti questi turisti che stanno che stanno per strada e roba varia. Sai chi sta facendo una dieta che fa più ha più bisogno di fare urinare, oppure chi tiene una cosa, cioè, si trova un po' in disagio. Noi ne parliamo con l'autore dell'articolo, ne parliamo con Alessandro Migliaccio, che è un giornalista di inchiesta, già intervenuto parecchie
1: volte. Molto amato.
0: Meno male che esiste. Allora, Alessandro, ciao.
1: Ciao Migliaccio.
2: Buongiorno. Ciao ragazzi, ciao.
0: Spiegaci un attimo che sta succedendo su questi bagni.
2: Allora, ovviamente questo è un misto di della solita genialità napoletana di anticipare i tempi su tutto rispetto a tutti gli altri abitanti del resto d'Italia. E poi ovviamente anche un'esigenza nata dal afflusso turistico che c'è stato negli ultimi anni, sempre in aumento a Napoli, con la concomitanza del fatto che non era più obbligatorio per i bar, come si pensava prima,
0: offrire
2: il bagno. Ovviamente alla base lo sfondo è quello sempre che noi avremmo dei bagni pubblici, dei classici vecchi Vespasiani, ma addirittura delle strutture come quelle famose di Piazza Trezza e Trento, dove si scendeva una volta, c'era il bagno, c'era il barbiere, c'erano vari servizi ai quali i cittadini potevano accedere, e ovviamente le teniamo buttate così. Per esempio quelli di Piazza Trezza e Trento sono stati utilizzati prima come deposito per la SIA, e poi ora c'è un cartello che dice che sono chiusi da mesi per manutenzione, ma non stanno facendo nessun lavoro.
0: Certo.
2: Quindi alla base c'è sempre un'inefficienza di non saper gestire il territorio, purtroppo, lo devo dire sempre, da chi ci amministra, senza nessun colore politico, proprio in generale, tanto è sempre così. 8 anni fa, 4 anni fa c'è sempre questo il problema.
0: Cioè l'ultimo dei pensieri è pensare al cittadino, in pratica, cioè l'esigenza del cittadino, l'ultima, si pensa più a chi fa business, a chi fa soldi, che a, insomma, al semplice cittadino che se mai scende per fare una passeggiata.
2: Esatto. E se qualche anno fa questa esigenza è stata intercettata da una persona, da un ragazzo napoletano che ha creato quel bagno che è uscito un po' anche sui giornali in tutta Italia, al Via Tribunale, vicino Via Tribunali, no? Quella creando un bagno, proprio un'attività di bagno pubblico a pagamento.
1: Bella, quella, però il bagno di cioè un'attività di bagno pubblico a pagamento è bella come frase.
2: cioè, diciamo pubblico tra virgolette, nel senso che è un esercizio pubblico, però lui si prende chiaramente 50 centesimi e permette a chiunque, turista, cittadino, sta a Via Tribunale, di andare in bagno. Ovviamente questa situazione è stata poi recepita anche dai titolari dei bar, mentre una volta diciamo liberamente molte persone entravano nei bar e andavano in bagno a Napoli, come nel resto d'Italia, è stato un po' intercettato questo discorso. Io ho girato molti bar dove appunto o pretendono un pagamento oppure pretendono una consumazione, ed è anche giusto se vogliamo, perché comunque una cosa è che entra una persona al giorno, una cosa è che entra un flusso di turisti, una continuazione.
0: Diciamo che dovrebbe essere l'amministrazione a pensare a questi, mettere due bagni chimici oppure qualcosa che possa...
2: Una volta a Via Foria, penso che lo sappiate meglio di me, c'era il famoso Ernesto a Foria, un addetto ai bagni pubblici, proprio ai Vespasiani, tipo parcheggiatore abusivo di oggi, insomma, che in effetti era stato incaricato lì di guardare un po' la folla, la gente che andava nel bagno. E siccome aveva molta richiesta di stare lì a lavorare, tra virgolette, prendendo poi una mancia, e si diceva appunto di una folla come Ernesto Afforie, no? Quando si dice questa cosa è di una persona molto impegnata. Ora io non capisco perché l'amministrazione comunale di Napoli non intercetti mai queste esigenze, ma per anni abbiamo speso più di 160.000 euro per esempio solo l'anno scorso per noleggiare i SEBAC, questi famosi bagni chimici, sì, metterli per qualche settimana in alcune strade di Napoli e poi farli risparire. Ma ovviamente collateralmente all'affitto dei bagni noi paghiamo, abbiamo pagato anche la vigilanza dei bagni per paura che qualcuno li potesse danneggiare.
0: Ma quanti ce ne ha fatto sta Bibi?
2: Io l'ho fatto il conteggio in un articolo, ripeto, solo l'anno scorso ci venne a costare circa 200.000 euro in totale tra vigilanza, cioè, infatti io ho pubblicato pure le foto, ma non solo io, anche altri cittadini indignati di questa situazione, dei vigilanti messi per esempio a via Mezzo Cannone a guardare questi due bagni chimici per paura che qualcuno li potesse intervenire, oppure addirittura a Piazza Carità un altro di due bagni chimici con un addetto che poverino deve stare là seduto a vedere la gente che è chiaramente pagato con soldi pubblici,
0: certo,
2: a guardare la gente che entra e esce dal bagno. E poi la cosa assurda, sì, questo servizio di sera chiude, cioè il bagno poi alle 6-7 di sera si chiude e la notte, dove magari sarebbe più necessario magari utilizzare il bagno per chi sta per strada che stanno i bar chiusi, ma anche sorvegliarlo perché è più pericoloso che possa succedere qualche, certo, cosa, un atto andato, il servizio non c'era.
1: Quindi in fate pipì entro le 18, dopo no.
2: Esatto. Bisogna mangiare leggeri, sì.
0: Esatto. Quindi a Napoli è diventato un business pure fare la pipì, insomma.
2: Diciamo che io guardiamo una volta anche il lato positivo, cioè al di là delle carenze dell'amministrazione, è anche giusto che i cittadini napoletani, come hanno organizzato subito il servizio dei bagagli, no? Per esempio adesso c'è un'attività dove si portano i bagagli, sì, si tengono lì fermi e si paga, ha intercettato questa esigenza. Ed è una cosa
1: però in linea generale nei bar dovrebbe essere, come dire, attenzione del cliente che vuole utilizzare il bagno, comprare poi la bottiglina d'acqua, prendere un caffè al volo giusto per giustificare poi il proprio, certo, bisogno, insomma, no? Dovrebbe essere così, non ci dovrebbe mai essere l'obbligatorietà, se non sbaglio.
2: Allora prima era così, prima no, non c'era l'obbligatorietà perché c'erano da quando sono stati tolti i Vespasiani in tutto il territorio italiano, fu messa una normativa che gli esercizi commerciali, i bagni, dovevano averli e renderli pubblici ai clienti. Questo però parliamo di insomma gli anni 50, anni 60, quando furono tolti.
0: C'è il famoso film di Totò, ti ricordi che ci vuole mettere il Vespasiano davanti al ristorante? Vabbè Alessandro, insomma questa è un'altra notizia, Napoli sta cambiando, Napoli sta diventando un grande business, è diventata una città per ricchi, no? Poi alla fine.
2: Io con le mie inchieste, sia quelle che faccio sul mio blog, sui miei canali social, sia quelle che faccio come questa per Napoli Today, dove con la sezione dossier approfondiamo vari temi che diciamo non escono tanto fuori, cerchiamo di raccontare la vera Napoli, almeno ci proviamo. L'importante è che comunque si mette in risalto sempre anche il lato positivo dei cittadini napoletani che comunque di fronte a qualsiasi situazione riescono a trovare una soluzione.
0: Va buono, grazie Alessandro Migliaccio, cercatelo su TikTok, su Instagram, su Facebook, che ci sono parecchie inchieste che fa. Sono molto simpatiche diciamo,
1: sono molto interessanti, tant'è vero che lui è molto amato da chi vorrebbe le cose per bene, altri forse lo guardano con un po' di sospetto, ecco,
0: però noi ci dissociamo.
3: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
4: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
3: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
4: Fino al 18 giugno, con carta essere Deco, Card Or gelato in vaschetta, vari gusti, 500 grammi, a soli 2,59 euro. Mare aperto, tonno all'olio di oliva, 6 lattine per 60 grammi, a soli 3,79 euro. La convenienza qui è da applausi!
3: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
4: Finalmente sono arrivati! Cosa? I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
5: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
6: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
7: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Summer Sale Del Sole. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
8: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
9: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: poi effettivamente ci sono, e lo sappiamo bene, alcune strade e zone di Napoli che sono letteralmente invase dai turisti, praticamente H24 se vogliamo, e allora paradossalmente un'attività come questa, anche 50 centesimi
1: 50
0: per dire, come obolo per una pipì, per una pipì.
1: 50 centesimi.
0: Tu hai mai fatto pipì ora nei bagni della metropolitana?
1: Sì, una volta, sì, 20 centesimi, 23.
0: Qualcosa del genere, quindi che però a me mi viene un'ansia perché si chiude la porta elettrica dietro, c'ho sempre paura che non si riapre dopo. Dico, resto bloccato qua
1: dentro. Dove sei?
0: Nel bagno di una metropolitana, no, vi prego, no, dai. Allora, qualche telefonata, pronto?
1: Olo, Giovanni Vendemmia, pronto? Vabbè, meno male, avanza, sento, vai, andiamo avanti.
0: Sarà andato in bagno del suo stesso bar, probabilmente. Io quando non ce la faccio più vado nei bagni dei cantieri, tanto a Napoli siamo pieni. Se ti acchiappano si incazzano, credo, così, sotto i piedi. Buongiorno ragazzi, agli Champs-Élysées c'erano due bagni chimici elettronici a pagamento con un euro, entravi in un ambiente pulito e disinfettato automaticamente. Luigi, purtroppo da Mantova. Ragazzi, avete saputo, la sorrisa chiude definitivamente, sì, ne avevamo parlato.
1: Vabbè, voglio, hanno resistito.
2: Buongiorno, oggi va così, oggi un cane al vecchio, vedi su bagno, parliamo di nevra 80, che la carta di credito, se nella porta non se la vede, oggi comunque fa un bench, come un bancomat, capito, no, nevra 80.
1: Senti, non ho capito. Un bench, nevra 80 al co-bencho, bench.
0: Ma di che stava parlando? Io non ho capito che
1: ha detto. Che lui quando andava nel bagno là, 1,80 euro doveva pure beggiare con
0: Era tassato con la carta di credito, esatto. Va bene. Buongiorno ragazzi, purtroppo le amministrazioni che si susseguono nella nostra città sono assenti per quanto riguarda la manutenzione e la pulizia della stessa città. Per quanto riguarda i servizi essenziali stendiamo un velo pietoso, fondamentale per le istituzioni è il suolo tassare, dice Francesco. Si potrebbe fare sicuramente qualcosa in più. Ragazzi, a Vienna ho visto bagni pubblici da 50 centesimi, pulitissimi e con tanto di musica classica in sottofondo.
1: Già è venuto, a Vienna, chi c'ha zicca? Vienna e Napoli, Borice.
0: Vabbè, perché scusami, Napoli non potrebbe essere Vienna.
1: Come Vienna, Napoli. Non
0: ci potremmo ispirare a Vienna.
1: L'altro poco, ma finica c'è una di 700-800 napolitani, insomma, quando ne sono rimaste? Una 200.000, insomma. Vediamo che riusciamo a leccacciare.
3: Guarda, buongiorno, c'è anche da dire che ci sono dei bagni, diciamo, a pagamento, ecco, io sono stato, faccio un esempio, non a Napoli, ma a Roma, a Villa Borghese, ho pagato 50 centesimi per andare in bagno, però vi dirò, bagni pulitissimi, pulitissimi, e una tranquillità assoluta.
1: Sì. Ma pure a pagamento, ma basta come mettono, cioè non.
0: Beh sì, diciamo che poi quell'obolo potrebbe essere utilizzato proprio dal comune per mantenere la manutenzione, cioè nel senso che ecco.
1: Non vorrei che poi questi qua per andare in bagno accattano un gelato, comprano una bottiglia d'acqua, o prendono un caffè, o prendono una cosa per andare in bagno, giustamente, vanno nel bar, il bagno. Insomma, dove sta? Non vorrei che per agevolare questa cosa qua, non penso, no.
0: Ah, tu dici che non li mettono per fare
1: questi tipi di cose? No, non penso. Non credo. No.
0: Buongiorno, il business della pipì a Firenze ce lo hanno in mano da anni i cinesi. 2 euro a pipì, dice. In che modo? Scusa, Carmine.
1: In che modo? Fanno a casa?
0: Bravo, sai. Ti danno la carta igienica, ti danno il sapone, ti danno il bidet.
1: Ragazze, ragazzi, sentiamo una canzoncina e torniamo, vai.

0: segnalano poi che a Sorrento è una vita che a Piazza Tasso ci sono i servizi igienici a pagamento a 50 centesimi, dice, però sono puliti e ben sorvegliati.
1: Da noi Tasso, da noi Piazza Tasso, da noi
0: a Sorrento.
1: A Sorrento, San Balan di Napoli. Pronto?
2: Pronto ragazzi, buongiorno, c'è il fotografo.
1: Ehi, fotografo, ciao.
2: Comunque quello più caro è a Di Maro.
1: Ah, quando il si viene a Di Maro?
2: No, non è proprio, no, i bagni lì sono liberi, quelli lì che mettono in occasione, però lì c'è un'area di sosta camper, no? Che praticamente in qualsiasi area di sosta che esista, tipo sull'autostrada, lo scarico della cassetta di 18 litri è gratis, uguale in tante, oppure se uno va in area di sosta costa 5 euro per fare cariche scarse. Beh, a Di Maro dentro al dentro si prende 15 euro.
1: Sì, ma scusami un attimo, mica stiamo parlando di campeggiatori, no? Stiamo parlando dei tuoi. Cioè, vedi che poi c'ha la
0: della tua esigenza, che c'è
1: da fare? C'ha
0: la c'entro io.
1: C'ha il fugo in una maniera.
0: Ma c'è bello là, è l'ultimo arrivato. Via del Luis, che buono a me.
2: È sempre bagno.
1: Prima vai a Fovipa, mia Di Maro, una placca, una blalla e poi di 5 euro.
2: È quello là che costa di più, andare lì e portare roba nel bagno, quello costa di più, la stessa cosa.
1: E vabbè. Ciao, Agio, ciao.
0: Allora. Almeno però tu fai pipì nel tuo camper poi, no?
3: Cioè... Buongiorno ragazzi, Stefano. Ragazzi, anche sotto la stazione centrale a Piazza Garibaldi c'è uno che ha il servizio dei bagni pubblici e ti fa pagare un euro per fare una pipì.
1: Esagerato per un euro, yeah.
0: Ma che vuoi, si arrotonda. Poi tu il problema è che proprio in questo caso, quando c'è l'esigenza che ti sta scappando, l'euro lo dai.
1: Cioè, ma poi devo fare tutto da solo, oppure un euro mi danno pure a chi che mi dà una mano? Non lo
0: so. Capito?
4: Ma dico, volete piantare quel coso proprio qui.
1: Ma chi?
0: Vabbè, non si sta. Dice un amico: basta uscire col pappagallo sanitario, bello, igienico. Da portare,
5: ragazzi, buongiorno. Comunque anche nelle autogrill la situazione non è migliore. Io per lavoro sto tutto il giorno appunto in autostrada e tangenziale, e vi posso garantire che quelle volte che mi fermo, quelle 2-3 volte al giorno a fare la pausa pipì, praticamente io nei bagni devo entrare sempre. Inizialmente trattenevo il respiro per non respirare, però sì. Sono arrivato al punto che tengo in età, praticamente mentre facevo pipì rischiavo di sbattere a capo in terra perché non respirando ci venivo. Quindi ho dovuto optare per l'opzione B, che è quella di mettere il naso dentro la camicia. E praticamente a fare sta cosa mi stava in una gobba, perché ha già fa pipì, scusate, stavo dicendo in modo un po' più volgare. Praticamente con naso dentro, tutto gobbo, tutto stort, e devo stare pure attento a non me la fangollo perché sono.
1: Ma sono così sporchi.
5: Ha un trauma.
1: Ma sono così sporchi.
0: Diciamo che spesso quando si va sugli autogrill, l'aroma che passa nei bagni non è dei miei. Sai, capita l'orario di punta, che magari giustamente si sta aspettando di fare.
1: Ma faccio essere onesto, io trovo pure qualche numero di telefono insomma interessante, sai.
0: Ma perché hai chiamato mai?
6: Buongiorno ragazzi.
1: Ci siamo lumi. Che schifo, che schifo.
0: Però posso dire, sulla scia di quello che diceva l'amico nel vocale, un appello che finirà ovviamente nell'infinito e nell'universo disperso così. Io non ho mai capito perché quando si va nei bagni pubblici o nei bar non si tira lo scarico.
1: C'è stato pure il cano, vedi? Cioè, dovunque c'è sempre il suo.
0: Ho capito, ma che ci vuole?
1: C'è sempre
0: il suo. Ci vuole? Cioè,
1: Lo so, c'è stato pure chi si lava i mani, chi lo scarica, chi la usa carta igienica, roba che fa. L'umanità allora,
0: queste cose qua sono fatti tuoi, non mi interessa. Però perché mi devi lasciare il ricordo di quello che hai fatto lì? Tira e
1: c'è
0: ciao.
1: C'è quello che parcheggia bene, quello che parcheggia male, quello che parcheggia in doppia fila, chi si mette in coppa cochi.
7: Un comico napoletano diceva: prima scendo lo e poi.
1: Ecco, vabbè, dice, fermi lì, ragazzi. Massima, vai. 1, 2, go.

0: Del 13 giugno? Vieni al Villaggio Kiskissa all'Arena dei Pini a Baia Domizia il 12 e 13 giugno e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIC. Kiss, kiss, posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss
1: Way. Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coreff. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreff, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
2: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da 3 generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
3: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
4: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
3: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
4: E sai perché?
3: Perché siamo da più me.
4: Scopri i nuovi prodotti più me, più utili e più belli.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Se del digitale Teresa, tutto a dance stamattina, a dance. Siamo ragazzi cubi, ragazzi immagini.
1: E che immagini?
0: Con il filo nell'interdentale. C'è una grande battuta di Giacomo Rizzi, non passa cosa.
1: Si può dire?
0: Una volta per vedere un sedere bisognava abbassare la mutanda, ma per vedere la mutanda bisogna...
1: Vabbè, andiamo avanti. Geniale.
0: Una battuta che faceva il maestro, che approfittiamo.
1: Salutiamo
0: un grande attore napoletano.
1: Ah, ragazzi, andiamo a vedere qualche messaggio.
0: Uno degli ultimi che ci è rimasto. Poi finita là.
1: Diciamo di quella vecchia scuola lì.
0: Secondo me Giacomo Rizzi è l'ultimo comico.
1: L'arte
0: l'ultimo
1: è morta.
0: Comico vero, eh?
1: L'arte è morta.
0: La comicità più che altro.
1: Ciao ragazzi, oggi, ma se, il problema sai qual è? Però siamo sempre noi. Se noi ridiamo per rubare lo zuppone, cioè siamo finiti, capito?
0: Ma mica è quello.
1: All'Octoberfest di Monaco il bisogno piccolo gratis nella grondaia e quello grande invece 2 euro. E alla fine mi hanno pure chiesto.
0: All'Octoberfest, mica mica se cioè sono stato a Monaco, c'è stato una fianca per sbavetto 8 birre, frate, ma c'è cosa di esicce, capo, volevo mettere la coppa a terzi, già facevi ciù, cioè.
1: Ma tu sei gracilino.
0: Non ti imbriaca però, cioè, no. Non è birra che ti imbriaca, però vive una panza tanto.
1: Tu che hai la grande scuola dello Chardonnay non sei riuscito a tenere testa alla birra a Monaco, incredibile.
0: Sono due cose che si sono separate.
1: Vabbè, ma dovresti reggere, no?
2: Sono precisa.
0: No, non è che non reggi l'alcol, perché l'alcol là è poco, il discorso è da 3 ore che la roba.
1: Ma poi 2 ore.
0: Ma non la puoi poi, capisci? Ah, c'è la cosa.
1: La soppunta come si
0: dice. La soppunta, la puoi.
1: Ragazzi, per non toccare con le mani il tasto dello scarico dei bagni pubblici, io pigio con il gomito, ma ora ho un'infezione al gomito. Sapete dirmi perché? Francesco da Ferrara.
0: Vabbè, basta lavare le mani dopo, dai ragazzi.
1: Sì.
0: Si esce e si lavano le mani.
1: Si lavano le mani, si può prendere.
0: Un cavallo. Cioè,
1: si può prendere un po' di carta e pigi il tastino, insomma, ci sono tanti.
0: E come siete delicati qui su 7-6.
1: Buongiorno ragazzi. Io come Rosario sono spesso su un palco per uno spettacolo. Il mio, a differenza di Rosario, è di tipo Canoro. Quindi bevo tanto tra una canzone e l'altra. E non avete idea di quante volte durante un evento mi sento scoppiare. Pagherei anche 10 euro per scendere e andare in bagno. Non so se capita anche a lui, dice Antonio.
0: E come no, è capitato che sono andato in scena che dovevo andare in bagno, però capita una cosa che l'adrenalina, non lo so che cos'è, ti fa dimenticare, pure se ti fa male a capo, c'è un dolore, una cosa, l'adrenalina ti fa che possa essere concentrato su quello che stai facendo.
1: Tempi che si faceva. No, è vero, quando io pure facevo. Ah, ok, quando facevo pure io teatro mi disse: no, devo fare pipì. No, tienitela, ti mantieni sulla concentrazione.
0: No, questa è una stronzata.
1: Ti mantieni
0: sulla... Si può in tuo bagno, vai in tuo bagno, stai più rilassato, no, vai.
3: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
6: Buongiorno da parte di Riccardo Catapano. Si è presentato ai carabinieri, accompagnato dal proprio avvocato, il presunto responsabile degli spari avvenuti dopo una lite per motivi di viabilità a Sant'Anastasia nel Napoletano. L'uomo è stato denunciato a piede libero e ha consegnato una pistola risultata rubata nel 2024 ad un poliziotto. I fatti risalgono alla tarda serata di martedì in via Guglielmo Marconi, dopo una discussione tra due motociclisti. Uno dei contendenti avrebbe inseguito l'altro, esplodendo 6 colpi d'arma da fuoco. Fortunatamente nessun ferito. 5 proiettili hanno colpito il muro di un edificio, mentre uno ha colpito un pneumatico di un'auto in sosta. La vittima, un carabiniere libero dal servizio, ha immediatamente allertato i colleghi. Le indagini dei militari hanno portato nella serata successiva alla presentazione spontanea del presunto autore degli spari. Ancora cronaca, folle inseguimento nella notte a Giugliano. Un 19enne di Casavatore fugge con una Fiat 500X rubata, si nasconde nei campi ma viene rintracciato dai carabinieri. Decisiva una videochiamata con gli amici accorsi per aiutarlo. Il ragazzo è stato poi arrestato con 5 giovani denunciati per favoreggiamento. Svolta in un cold case di camorra a Napoli. I carabinieri del nucleo investigativo hanno arrestato un uomo accusato di concorso nell'omicidio premeditato di Rodolfo Zingo, ucciso in un agguato a colpi di pistola il 22 aprile del 2015 nella zona di Cavalleggiari d'Aosta. Secondo gli investigatori, l'omicidio sarebbe stato ordinato dal clan Giannelli nell'ambito della lotta per il controllo delle attività criminali nel quartiere di Bagnoli. L'arrestato è accusato anche di detenzione e porto illegale di arma aggravati dal metodo mafioso. Cambiamo argomento, le Olimpiadi estive del 2036 potrebbero parlare anche napoletano. Il CONI ha infatti avviato le prime valutazioni per una candidatura italiana che vedrebbe Napoli e Roma protagoniste di un progetto congiunto. L'idea è quella di replicare il modello dell'Olimpiade diffusa, già sperimentata con i giochi invernali di Milano Cortina, coinvolgendo più territori ed infrastrutture in un unico grande evento internazionale. Chiudiamo ora con lo sport, il calcio, il giorno dell'inizio dei mondiali 2026 che saranno ospitati da Canada, Messico e Stati Uniti. Alle ore 19:30 italiane via la cerimonia d'apertura, poi alle 21 il match inaugurale tra Messico e Sudafrica. Intanto il Napoli tiene ancora il via libera per poter annunciare Massimiliano Allegri. Entro il weekend dovrebbe esserci l'incontro decisivo tra il tecnico livornese ed il Milan per la risoluzione definitiva. Per ora è tutto, l'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione e linea al meteo.
5: Kiss Napoli Meteo.
2: Saluto e ben ritrovati gli amici di Kiss Kiss Napoli da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. La Campania non viene interessata dal passaggio di un rapido impulso instabile che scivola verso l'Adriatico e i Balcani. Avremo dunque una giornata di giovedì ancora in prevalenza soleggiata, al più qualche velatura di passaggio e degli annuvolamenti al pomeriggio lungo la dorsale appenninica, ma con basso rischio di fenomeni sul territorio campano. Le temperature saranno in lieve diminuzione per l'ingresso di correnti un po' più fresche da nord e le massime scenderanno al di sotto dei 30 gradi, comunque valori sempre tipici in linea con le medie stagionali. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: E allora continuiamo, salutiamo anche Nello Iorio che in questo momento è in regia con noi, è in staffetta con il mitico Ciro Froio, quindi forse adesso se volete fare una telefonata con un viva voce potrebbe passare.
1: Cioè, pure,
0: potete sfogare.
1: Non si sente niente.
0: Potete sfogare.
1: Che non si sente niente. Allora, seconda ora, secondo, terzo argomento, vai, se vogliamo, parliamo di una cosa che è un po' controversa.
2: Perché, hai stappato?
1: Sì, quando uno non sa...
0: Sta
1: notizia. Ecco, perché è passata ormai è legge educazione sessuale alle medie e alle superiori solo con il consenso informato dei genitori. Il DDL, il decreto di legge Vavitara, diventa legge, quindi è legge in Italia. È stato vietato alle scuole, all'asilo, alle scuole elementari ed è approvato, insomma, una specie di educazione sessuale nelle medie e nelle superiori, ma solo se si va a casa e si dice papà, ma metti la film, perché e fa gita papà, no, ma non spiega che è la ciuccia,
0: non è proprio così,
1: non è che è l'educazione sessuale,
0: no.
1: Papà, ma non spiega che è la ciuccia, però non è una cosa che si avvicina alla ciuccia. Insomma,
0: è un concetto un po' più ampio.
1: Quanti anni tieni? 18 anni, 17 anni, guarda, devi un pornografico di chi? Per esempio, no? Per esempio, Nellina a 16 anni. Nellino, ecco, tu che tieni ciò a cervella fresca più vicino. Quando hai scoperto la ciuccia? A che età? 10-12 anni, un malato già sapeva che era. Cioè, cos'era la
0: ecco,
1: la
0: tarantella. Sono quelle occhiaie.
1: Scusa, te l'ha spiegato, non voglio sapere i fatti tuoi, ma te l'ha spiegato.
0: Alle scuole,
1: alle elementari. Ma tra amici, alle elementari. Beh, vedi, mo si sapeva valvitare tutti, ma. Mettiamo in mano quella. Allora, ecco,
0: ma leggi il virgolettato di Valditara, che è la parte bella.
1: Così tuteliamo i bambini dalla propaganda gender. Insomma, eccolo là. Era il là a Pesacane.
0: Il tappo
1: di Pesacane. Si sarebbero anche d'accordo. Cioè, mo sono un uomo abbastanza libero, sono di larghe vedute, sono anche di sinistra. Io per me che sono una camera quando annuncio, insomma, spiaggia nudista, sesso libero, ciulli.
0: Ma non è questo, non è questo!
1: Trenino! Io sono per il trenino, no, Pesacane, però.
0: Oh, mamma mia!
1: Però a dire la verità, insomma, è una cosa che uno lo scopre da un amico e dice: ma che è questa cosa? Che significa? Quando era piccirillo, ma arriva nel modo
0: Ciro è rientrato sorridendo, chissà come.
1: C'è sta cosa. Cioè,
0: mettila pure tu!
1: Perché poi si è latte, taranno. Appena diventano un po' più grossi, ti levano. Ma che è? Cioè. Sta fanno verità,
0: che cambia il tuo sguardo, capisci?
1: Queste cose qua. Quindi, insomma, volevo sapere anche il vostro. Tra sud c'è Ruzzi, ci interessa l'argomento. Allora, vedi un ragazzo come Nello, che adesso ha 19-20 anni, insomma, si ricorda quando l'ha saputo a 10-11 anni.
0: Maria, no, la vera notizia è che lui ne è venuto a conoscenza a quell'età, però poi basta, non ha saputo mai più nulla. Cioè, non ha mai fatto pratica.
1: Sì, poi arrivano notizie, poi arrivano notizie.
0: Si è appassionato ai mixer ed è finita lì.
1: Quindi è diventato, secondo me ci sta pure, no? Questo fatto che uno va a casa e dice papà, mi metto Leonardo, vieni a casa, papà, ci spiegheranno cos'è la cosa in classe, che dici mi dai il permesso e tu dai il permesso.
0: Sì.
1: Un genitore dice no, la sappiamo a me, ma perché tu vado con figli di sì cose? No?
0: Beh sì, si parlerà prima o poi.
1: Ma per l'amor di Dio, chi lo mica vuole parlare di queste cose? Io mi mettessi con papà o mamma a parlare di queste cose, ma non esiste.
0: Ma perché no? Scusa
1: Menello, tu mettessi insieme a mamma e dici mamma, lo sai, ieri mi sono fatto una.
0: Ma non è questa la
1: cosa! Ma te dica a te, mamma! Ma te dica a te, perché mio amico mi ha dato una cosa, ma mi sono chiuso
0: confusione.
1: In bagno, ma te dica a te. Dice a mamma, io mi stessi scondere, dice
0: ma
1: mamma.
0: Per questo vincono,
1: mamma, stamattina mi sono svegliato tutto incapato, ma che conto te che re, fammi a mamma, che. Ma te pare normale. Cioè, vai vicino a mamma, che mamma, sono tutto incapato ultimamente, ma che.
0: Scusa,
1: mamma, ci stiamo io di là perché poi da cominciare, che sei dato? Me ne malatica la signora Bash, cazzi, accompagni tua sorella, cioè ti viene nel capato, no?
0: E va vicino a mia
1: mamma e dico, mamma, è venuta a capato, cazzi.
0: Per questo servirebbe l'educazione sessuale a scuola.
1: Ma manco
0: questo servirebbe.
1: Ma non metti scordo,
0: vicino a roba gender, non si dice.

0: niente.
1: Giro professore, dice professore, ci piglia la cavata che ha successo in musica.
0: Ma non devi dire questo.
1: Ma schiattasse che cava in faccia. No,
0: stai dicendo.
1: No, non si dice.
0: Non... Ma non si fa nemmeno.
1: Si pensa, ma si dice all'amico, no? Vicino all'amico. Ah,
2: allora per questo vincono, capito?
1: Ma schiattasse la cava in faccia.
0: Ma smetti questo linguaggio.
1: Vicino all'amico, ma non... capì?
0: Questa roba qua
1: è bravo con Flauto, dici che
0: questa educazione sessuale servirebbe proprio a spiegare, sai perché dovrebbe essere fatta? Perché se tu
1: ma va a cagare, ma stai non ci dice, bestio, ma non ci dice,
0: se tu, nella tua spontaneità adolescenziale non romperti gli occhiali che poi già non ci vire tu. Allora,
1: ma non ci dice.
0: E tu nelle tue capate adolescenziali andassi da un professore dicendo "Siete tenga la capascia", lui, il professore, che cosa direbbe? Guarda, è tutto normale che tu hai, questi sono gli ormoni in subbuglio.
1: Aspetta,
0: e ti spiegherebbe però che è sbagliato il pensiero di aschiatta, perché ti direbbe no, però certe cose
1: 50
0: si fanno,
1: ma il cavolo, si fanno uno che viene vicino a me e dice io ho avuto in tre anni 50 donne, cosa dici? Che non schiattasse, che dici?
0: Ci vuole delicatezza e rispetto,
1: comunque,
0: e questo spiegherebbe, comunque
1: è questo.
0: Non c'è niente dal gender da tutelare, ci sarebbe solamente da spiegare che certi impulsi vanno comunque controllati e gestiti nel rispetto delle persone.
1: Ma sono 3.000, sono 200.000 anni che esiste l'uomo primitivo, pesa cane, si incapava.
0: È morto da una vita! Non c'è
1: l'uomo
0: più!
1: L'uomo primitivo si incapava con la uomo.
0: Ma sono passati milioni di anni!
1: Una palla e pile, chi la riccio a menù?
0: Ma che significa?
1: Perché se non è depilato, che schifo! Chi l'avrà le chiene pile? Si incapava, pesa cane.
0: Oh, mamma mia, che cosa!
1: È finito il maschio, pesa cane!
0: Che confusione.
1: Il maschio si incapava con il pelo.
0: Scusa,
1: era pellicciato. Scusate, ma è stato uno sforzo. Io chiedo scusa.
0: Ma quella povera, non voglio parlare di Francesca, io per carità, ma quella povera anima di Alfonso.
1: Mandi un po' a parlare.
0: Come ma ci credo che non vuole parlare di
1: me. Ma tenga a papà.
0: Scusami, ci credo. Cioè, tu,
1: ma c'è, mi sono messo vicino a papà.
0: Dico, non avete mai avuto quella chiacchierata padre-figlio?
1: Ma non esiste proprio.
0: Ma scusami, ma come? Cioè, tu l'hai lasciato nel mondo così?
1: Ma sicura, ma chi lei che non può parlare? Cioè, ma se stai pure a parlare con questo, è lui che non va. Tu vai vicino a Flavio, Iambo, pure tu sei guaglione. Vai vicino a padre e dici, ma papà, te ne una capata
2: cacciata. Ma perché quando parliamo di questi argomenti c'è un sacco di gente qua dentro? Non l'ho mai capita sta cosa.
1: Non ci chiedo proprio a Ciro, perché Ciro... Ciro sta mandando del luci rosso.
0: Vabbè.
1: Cioè, non ci ho chiesto proprio.
2: Lo chiamavano Ciro Amsterdam.
1: Ciro è nata con. Ciro è fratello proprio in coppa.
0: Ma adesso dovremmo fare una telefonata?
1: Vai.
0: Sei sicuro? Pronto?
1: Hello, pronto? Buongiorno.
3: Pronto, buongiorno ragazzi, vi voglio bene, per piacere, chiamate a Cocca Esorcista per Rosario.
0: Andiamo là.
3: Madonna mia, Rosario, che t'hanno fatto?
1: Ma com'è che m'hanno fatto? Il discorso è quello, capisci? Siamo incapati.
3: Comunque Rosa.
1: Ma perché tu a piccolino si chiude vicino a padre della mamma, dove dice il secondo?
3: No, io a spicciare in dall'enciclopedia medica, dove
1: vedi
3: come si partorivano i bambini.
1: E facevo malato un coppo di segni, guarda la malattia. Vedi la malattia.
0: Ecco. Con la sezione, capito?
1: Ma se vado vicino al mio professore di scienza, cioè signor dottore, come si chiama? Professor, ieri mi sono incapato con una immagine sull'enciclopedia. Chi lo ti piglia maniaca? Dici chi? Chi se l'ha mandato un psicologo?
0: Dato che è un educatore.
1: Senza sapere che quello è troppo maschio, che si è incapato, no, e ha consumato con.
0: Invece, una persona indicata a fare questo di educazione sessuale saprebbe tradurre questo tuo impulso e spiegarti come mai magari hai avuto piacere a vedere una cosa piuttosto che un'altra.
1: Ma tu sei d'accordo ad avere il consenso del genitore? Cioè, vai dal genitore e tu gli dai il consenso al ragazzo, questo è il tema.
0: Ma io no, cioè nel senso,
1: cioè, tu dici libero,
0: cose,
1: vai a scuola e il professore ti spiega,
0: lo metti nel programma, metti
1: ma tu come ti incapi? A me mi piace una serie,
0: no ma
1: tu
0: ti
1: incapa pure con Flavio.
0: Ma
1: Flavio
0: allora si dovrebbe aprire
1: nudo Flavio, ma nudo Flavio, vediamo se pensa cane si incapa.
0: Assolutamente no. Ciro se ne è andato,
1: gente.
0: Su questo Ciro è andato via, ha abbandonato lo studio.
1: Se ne aiuti, Gerù!
0: Ma la cosa strana è che Flavio lo ha seguito! seguito però. Allora, si potrebbe aprire una parentesi seria su questa cosa, però vabbè, lasciamo stare, perché ci sarebbero da dire e secondo me sì.
1: Ma che non, c'è da dire, Pesacan? Non c'è da dire niente.
0: Non si dovrebbe avere il consenso, a parte che Valditara secondo me dice una cosa brutta proprio sul discorso della propaganda gender, perché nessuno vuole fare l'educazione sessuale per fare propaganda gender nelle scuole. Questa è una cosa che io non capisco.
1: Pensiero tu, io sono d'accordo che per il consenso informato. Viene mio figlio a casa e dice: papà, mi voglio spiegare l'educazione.
0: Ma tante famiglie non sono proprio in grado di fare una cosa del genere. Vedi, tu non hai mai parlato, per esempio, con tuo figlio.
1: Ma sono normali, ragazzi. Ma manchi, ma sei mai parlato con mio padre. Io penso che
0: tu non sei normale, però.
1: Ma perché tu hai parlato con mamma e padre da dicere il capato tuo?
0: No, ma abbiamo parlato.
1: Allora, scusi, che cazzo vuoi?
0: Ma le capace.
1: Cioè, capisci che dici?
0: Ma non è il mondo.
1: Ma perché voglio raggio, vendendo ragione, io vendendo.
0: Ma io parlavo con i miei genitori, mi hanno spiegato.
1: Tu mi avvicini a mamma e dici: mamma, guarda qua.
0: No, non ho mai fatto.
1: Quando
0: non
1: ci
0: più con papà, ovviamente.
1: Mamma, ma ci sto bagno tre ore, io non mai che cazzo.
0: Di certe, allora, di
1: questo.
0: Ah, stai zitti, di certe cose parlavo con papà. Di cose affettive parlavo con mamma. Cioè, è sempre andata così, ma non capisce niente.
1: Va bene.

0: Ti ricordi, era il 2013 quando andava questa canzone, noi stavamo lì al porto, ti ricordi? Con l'altra realtà, che bello però, che bei tempi che erano pure quelli.
1: 2013, allora, mamma
0: era il 2013, ne?
1: Faggio un bazzia proprio, cioè non arriva per la NASA, arriva, vai.
0: Nel senso, un asa pareva, cioè era sempre lo stesso.
1: Vabbè, pronto?
2: Ciao, sono Antimo.
0: Ciao Antimo, buongiorno.
2: Buongiorno, senti, ma allora io volevo parlare sull'argomento dell'educazione sessuale.
1: Prego.
2: Cioè
1: sì.
2: A scuola.
1: Sì, prego.
2: Allora, io sono dell'82,
1: sì.
2: Però per tanti anni ho abitato a Cuneo. E
1: okay.
2: Ti posso dire che già nelle scuole medie e superiori noi facevamo già educazione sessuale all'epoca.
1: Ma guardi, sono del 71, andavo a scuola, scuole medie se mi sbaglio, no, primo superiore, secondo superiore, andavo all'Enrico Fermi e c'era il professore di scienza che ci parlava di queste cose, ci parlava anche della masturbazione, ci parlava di tutte queste cose qua.
2: No, non sto parlando, non c'era una sessuologa, una
1: dottoressa. Ah, c'era proprio la sessuologa, sì.
0: Il professore di scienza ti spiegava la riproduzione.
1: No, ci spiegava proprio queste cose qua, non preoccupare.
2: Proprio tutto l'argomento, c'era la sessuologa, c'era la dottoressa dell'Asolo di competenza.
0: Così si faceva, capito? Così dovrebbe essere.
2: Però sto vedendo la cosa al contrario sulle mie figlie, che praticamente è un tabù. Cioè non se ne parla proprio.
0: Ma perché nessuno si prende questa responsabilità.
1: Sta dicendo lui con le figlie è un tabù, non ne parla. Ho capito questo?
2: No, al contrario, perdonami, a scuola non se ne parla proprio.
1: Non si può mai sapere, se un professore apre questo argomento, tu sei bigotto o altro, succede.
2: Questo è verissimo, però per amor di Dio, ormai siamo di aperture, come dire.
0: Però mettiamo caso, no? Uno c'ha una famiglia che non tratta di questi argomenti. Dall'altro lato l'istituzione, in questo caso la scuola, rappresenterebbe lo Stato e manco ti mette a disposizione realmente qualcosa, perché se ci vuole il consenso, io sono della famiglia che non voglio che si parli di certe cose, probabilmente non darò nemmeno il consenso. Il rischio è che ci sono dei ragazzi che poi un giorno non sanno riconoscere dei segnali nettamente negativi, sì, o pericolosi, sì, da parte di qualche malintenzionato. Anche quello diventa il discorso, non è semplicemente come è la riproduzione.
2: Malattie. Mettiamolo sul lato anche delle malattie.
0: Certo.
2: Cioè, questo è un argomento ampio, cioè non è soltanto maschio femmina, cioè è un argomento che si può parlare di tantissime cose, però purtroppo è ancora, per me è un tabù, sia in famiglia che fuori famiglia.
0: Considerando che è un dato, ci sono tantissime ragazze che restano incinte e sono ancora minorenni, quindi vuol dire che probabilmente da parte di entrambi non c'era una reale conoscenza di eventuali conseguenze di certe cose stupende che si possono fare, no?
2: Ma è un quasi, ti ripeto, siamo proprio anni luce lontano, perché pillola, spirale, consultorio, cioè le donne non sanno neanche cosa siano.
1: Va bene.
0: Ciao caro,
2: ciao
1: Antimo, ciao.
0: Allora, c'è un amico che dice sto morendo dal ridere, Tina da Pordenone, ciao Tina, un abbraccio. Ce n'era un altro che era bellissimo, aspetta, l'ho perso, pronto?
3: Babbo!
1: Babbo! Che?
3: Che? Non paga patino, mi è uscito un mucchetto bianco.
1: No, senza. Pronto?
3: Pronto?
1: Buongiorno, salve.
3: Ciao, sono Nicola Camugnano.
1: Ciao caro.
3: No, a proposito dell'argomento che stai trattando sull'educazione sessuale a scuola, se no, giusto?
1: Sì. No, vabbè, se è giusto o meno il consenso da parte dei genitori.
3: Allora, sì, esatto.
1: E se è giusto, per esempio, all'asilo spiegare delle cose.
3: Sì, il problema non è l'educazione sessuale, che secondo me è sacrosante, come dicevi tu prima, anche noi, i nostri genitori, col cavolo che ci spiegavano certe cose, anzi, lo dovevamo imparare. Sicuramente in modo sbagliato. Il problema è che si è approfittato di questa situazione per far entrare nelle scuole transgender, a fare delle lezioni ai bambini elementari, cioè trasformare e rendere tutto lecito.
1: Allora, ma quello sta nel fatto che io vicino a un adolescente dico che già sta confuso di per sé, vado là e gli propongo: guarda, che tu puoi essere così, puoi essere così, puoi essere così.
3: Questo è il problema.
1: Capito?
0: No, lui non vuole questo.
1: Dico questo vogliono fare, no, questo vogliono fare, che tu vai in adolescente.
3: Loro lo sbaglio è questo, cioè loro vogliono portare anche all'elementare o all'asilo dei personaggi, come hanno già fatto al nord senza chiedere il consenso ai genitori e nulla, fanno entrare queste persone che per l'amor di Dio, come persone, come essere umano, sono persone perfettamente normali,
1: ma
3: non incontrano certamente quello che è il mio modo di vedere, sì, di insegnare.
0: Scusami, ma quando mai si è scritto, si è sentito che qualche persona anche del genere è andato a qualche incontro e ha detto dovete essere come me?
3: Sono state
0: quello magari il discorso diventa, se magari vi sentite come me, non sentitevi negativi, non sentitevi a disagio, non sentitevi anormali, non sentitevi esclusi, perché siete persone normalissime come tutte quante le altre.
3: Infatti, no, come questo è come quando hanno portato quei bambini alle elementari, ci hanno portato quel, come si chiama lì, quel musulmano che gli ha fatto inginocchiare tutto quanto a no free Palestine.
1: Qualche Samaritan Misa. Allora, diciamo, ferma un attimo, sì,
0: ha fatto una poca insalata.
1: No.
3: Portare nelle scuole elementari senza il consenso dei genitori certe persone. Finché viene la sessuologa o la persona perfettamente compatibile, che è una persona istruita per fare certe cose, e gli spiega l'educazione sessuale, cioè l'uomo, la donna, la sessuale, quello che voi devo...
1: non è solo uomo e donna.
3: Ma no, che all'asilo.
0: Scusami, solo una domanda.
1: Però Marco,
0: velocissima.
1: Ma tu ce la fai, dopo rispondere.
0: No, mi devi dire solo sì o no. Sì. Cioè, o viene una persona, un trans, o viene uno psicologo, ma parlano esattamente della stessa cosa. Aspetta, parlano esattamente della stessa cosa, non è uguale?
3: No, perché deve avere un trans o un LGBTQ?
0: Perché devo avere una persona normale?
1: Finita
0: la telefonata. Ciao. Ragazzi, fermi lì un attimo.
1: Però quello che dico io. Poi ci può telefonare chi è d'accordo con te, chi non è d'accordo con te. Dice
0: da
1: su, dice non è che ognuno che c'ha. Che non è d'accordo con te, diciamo, fa mezz'ora.
0: Ho fatto una domanda.
1: Hai tu su.
0: Ho fatto una domanda. Fermi lì.
4: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt, portata a 500 litri all'ora, è a soli €139,95. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Che corona grande che hai, per durare di più, amica mia. Che corona bella che hai, per stupirti con i suoi decori, amica mia. Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL, una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry. Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da tre generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Confido 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
7: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
8: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
9: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: trascorrere insieme. Tu nel frattempo ti sei calmato un attimo?
1: Ma come sono calmato?
0: Avevi la vena che ti esplodeva sopra la fronte. Sopra la fronte.
1: Non sto parlando, avevi che strana sta cosa, avevi che strana. Che vuoi a me?
0: Vabbè, scusami, è andata come volevi.
1: Che strano. Pronto?
0: Da quello che ho capito, tu sei d'accordo.
2: Buongiorno, Jerry da Nola.
1: Qui, Jerry, ciao. Caro.
2: Ragazzi, argomenti interessanti. A casa nostra, 4 figli maschi, un professore di educazione sessuale, russo era papà. Sì. Papà era. Papà delle un metodo che ci insegnava lo sesso.
1: Ma che lo problema è che chi segue questa teoria dice che pure è sbagliato, perché se io fossi un padre eterosessuale e vicino a me 4 figli maschi, a forza svolgerà quella teoria eterosessuale, va a finire che qualcuno dice vabbè, ma tu stai condizionando il ragazzino, oppure ci stai mettendo un peso, perché anche questo, per esempio, sapendo che papà è eterosessuale convinto e così, va a finire che se io ho tendenze anche di un'altra cosa mi metto in capito, perché è sbagliato, come
0: è sbagliato secondo che il padre me, sia così
1: secondo me,
0: pressante
1: secondo me dovrebbe essere tutto un po' più naturale. Sono 250.000 anni che facciamo così, l'ultimo decennio pare che insomma non va più bene.
0: Devi valutare quanto hanno vissuto male quelle persone che magari, come dici tu, stavano
1: vivevano a Giava,
0: così come lascia stare.
1: Sì,
0: nel senso che molti hanno vissuto poi male il fatto di fare outing, come si dice in gergo. Pronto?
3: Pronto.
1: Buongiorno.
3: Ciao, sono Raffaele, sono un insegnante.
1: Oh, ciao Raffaele, ciao. Buongiorno.
3: Allora, innanzitutto volevo rispondere al signore che ha chiamato prima, sì. Ma senza polemiche e senza cose alcune, la biologia ci sta facendo conoscere oggi, perché non lo sapevamo prima, che ci sono animali che nascono maschi e diventano femmine, o viceversa, che ci sono altri animali che nascono in natura di un sesso o dell'altro in base alla temperatura con cui vengono covati. Quindi parliamo di qualcosa che è più naturale di quello che noi possiamo pensare. Due, la domanda mia è: quando Vidara fa una cosa del genere, è veramente senza polemica, è una domanda che faccio, sì. Nel momento in cui c'è un genitore, perché la classe è fatta da più persone, che dà il consenso e un altro no, che si fa? Si porta un dobagno?
1: No, io la domanda che le vorrei fare è un'altra. Per esempio, lei alle scuole elementari, per esempio prima, seconda, terza elementari, che i bambini ancora non sono sessualizzati, insomma, lei reputa giusto parlare di educazione sessuale?
3: Alle elementari sì. Questa cosa va fatta, se va fatta da un esperto, è ovvio che non lo può fare un insegnante. Prima un
1: sì, ma lei comunque sono dei bambini che non sono sessualizzati ancora. Secondo lei ma è giusto fare delle lezioni sulla sessualità?
3: Sessuale non è come si fa a fare sesso, è un'educazione sesso-affettiva, cioè riconoscere le diversità.
1: Non le pare giusto farlo per esempio dalle scuole medie, oppure
0: posso sì, dare
1: che
0: una
1: uno sa che uno sa in una io adolescenza, pubertà.
3: Io penso questo, alle scuole medie e alle superiori si può fare un'educazione prettamente sessuale.
1: Sì, ma anche affettiva, no? Se vogliamo, no? Siamo nell'età puberale.
3: Tranquillamente anche elementari. I bambini sono intelligentissimi e possono capire la differenza. No,
1: ma se un bambino non è ancora sessualizzato, perché io gli devo dare questo? Guardi, io sono di mentalità molto aperta, sono molto di sinistra.
0: Te la posso dare
1: però
0: io la risposta.
1: Io reputo che per un bambino che non ha neanche idea di cosa sia il sesso,
0: è proprio quello il problema.
1: Sessualizzare un bambino, mo per esempio ti tolgono i figli, no? Per esempio gli assistenti sociali che tolgono i figli, dice quel bambino aveva un atteggiamento sessualizzato, no? E ti tolgono i figli, ma perché io già in scuola elementare devo sessualizzare?
0: Ma non vai a
1: bambino.
0: Sessualizzare, il discorso è che il bambino,
1: scusami, sto parlando col professore, poi mi dici la tua
3: col tanga, sì. E dire al bambino
1: no tanga, però proprio parlare di certi argomenti, non tanga, non mi stia a sentire professore,
3: ma anche l'argomento in sé quasi parla,
1: per esempio l'uomo donna, il rapporto affettiva. Che
3: allora l'idea del maschio dominante in una società misogina come la nostra è l'idea che ci viene da bambino, perché
1: ma lei reputa che gli italiani sono misogini, l'Italia è una società misogina?
3: Ma decisamente sì,
1: lei dice
3: decisamente sì. Faccio un esempio semplicissimo, sì. Noi parliamo già sessualizzati, quando diciamo una donna brava,
1: la misoginia è una cosa differente, no?
3: Diciamo già una cosa che per essere brava una donna deve somigliare a un uomo, le palle la donna non ce l'ha, cioè
1: di ma chi?
3: Possiamo parlare. Non piangere come una femminuccia, perché piangere.
1: Io non la società italiana non la vedo misogena, devo essere onesto.
3: Le faccio degli esempi reali, no?
1: Vabbè.
3: Quante volte, ma io pure io l'ho fatto, l'ho detto tranquillamente, perché per me era una normalità. E lo dicevo da bambino, quando piangevo non fare la femminuccia. Perché piangere da femminuccia non è sessualizzante anche questa cosa, mi scusi.
1: Vabbè. Ok, grazie professore.
0: In realtà
1: grazie.
0: Poi un'educazione sessuale alle elementari, proprio per quello che dicevi tu, non sarebbe così sbagliato.
1: Siete d'accordo.
0: Non perché devi spiegare al bambino come si fanno certe cose, perché il bambino nella sua innocenza magari non sa riconoscere una carezza di affetto da una carezza che cerca altro. E purtroppo anche nelle famiglie sappiamo di episodi, di azioni orribili su bambini, di pedofilia e quant'altro, e il bambino magari non sa riconoscere la differenza tra quando un gesto è innocente oppure non lo è.
1: Quindi lo sessualizziamo. Vabbè,
0: ma
1: pronto,
0: non lo stai a sessualizzare.
1: Vabbè, ho capito. Cioè, pronto?
4: Lo sa.
1: Vì.
4: Quando l'uomo primitivo vi chiamava uomo, spostava i capelli e sotto asceva Pasquale, sai che dice? E babbuia!
1: Zit, che stanno la...
0: Questa è la perfetta risposta a quello che diceva il professore un attimo fa.
1: Non si fa.
0: Questa si chiama prova sul campo di quello che aveva detto il professore 30 secondi prima.
1: Non si fa, per l'amor di Dio.
0: Preciso. Ragazzi, sul volume c'è un capolavoro dei Queen.

0: 10:40, leggiamo anche qualche messaggio di quelli arrivati al 342 00 00 100. Buongiorno ragazzi, mia sorella abita a Londra e mia nipote, che ha 4 anni, sa benissimo la differenza tra maschio e femmina, sa che cos'è il consenso, se ti dico di no e no, cosa sono le parti intime, e le maestre affrontano argomenti normalissimi.
1: 4 anni.
0: Purtroppo in Italia siamo troppo bigotti e maliziosi per capirlo. Ragazzi, mio figlio ha iniziato l'anno scorso a 9 anni a fare educazione sessuale senza consenso, qui è obbligatorio, con tanto di video. E Gelson è da Norimberga, stiamo parlando, quindi siamo in piena Europa. Poi...
1: E che video gli fanno vedere? Cioè, puoi dire che video ti fanno vedere a 9 anni?
0: Vedi, questo Giovanni dice: ragazzi, io a 6 anni avevo rapporti con i cuscini di tutta la famiglia. Va bene, andiamo avanti. Vedi, lui non sapeva, nessuno gli ha spiegato che è. Andiamo a vedere altri messaggi, un sacco di vocali tra le altre cose. Io ai miei figli ho parlato di sesso da piccoli, ma ogni età c'è modo di spiegare e non hanno nessun tipo di problema psicologico, ci dice anche Lucia. 081 546 6873. Abbiamo 40 secondi, però, quindi magari vi prenotate per dopo, per la chiusura di questa trasmissione. E, anzi, ci fermiamo proprio in questo momento. Ci ascoltiamo Annalisa con Canzone Estiva. Quando

Fermata. Next stop. Baia Domizia. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way. Il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Samurai J, Noemi, Malika Yad, Francesca Michelin, Chiello, Bambole di Pezza e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 13 giugno? Vieni al villaggio Kiss Kiss all'Arena.

0: posti limitati. Ingresso gratuito. Kiss Kiss Away, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss
1: Away. Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
2: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno. Salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
3: La risposta è sempre Daily.
4: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente lupino?
5: Sì, lo voglio!
4: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Summer Sale Del Sole. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
1: Kiss Kiss Napoli.
2: Sole 365. La spesa, tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Chiamiamo qualcuno al telefono, pronto?
1: Ci buongiorno sei? Ragazzi.
0: Buongiorno a te, ciao, dimmi.
1: Ciao Rosario, ti fa una cortesia, dovresti vedere, devi ringraziare anche la sardina girotondina Radical Chic che ha chiamato prima, dai, dai, noi siamo tutti in soldi, no?
0: Siamo tutti? Se non togli l'auricolare non si capisce niente, non sente niente.
2: È intervenuto Ciro.
0: Sta incazziata.
2: Una domanda semplice: parlare di sesso in qualsiasi forma è sbagliato, anche se il sesso esiste, mentre con un bambino già da piccolissimo si può introdurre l'argomento religione? Qua pure si entra in un altro campo, ragazzi.
0: Pronto?
2: Enzo, riproviamoci.
1: Pronto, Rosario?
0: Dimmi allora, stavi dicendo?
1: Allora, ti volevo chiedere, ti riuscite a rintracciare chi le ha chiamate prima, che noi siamo misogeni, ha portato l'esempio che la biologia ci sta facendo scoprire che anche gli animali nascono maschi e diventano femmine.
2: Il professore, sì.
0: Sì.
1: Però a chi si è riuscito anche a fare la ricerca, ma perché gli animali che non ha coccoluno che li indottrina? Tipo c'è il professore dei cicefoli che ha chiappato tutti i cicefoli di...
0: Non lo so se c'è...
2: A maggior ragione.
0: La sessualità fra i moscerini della frutta si è scoperto che i moscerini della frutta c'è una percentuale di omosessualità.
2: Scusami, questo confermerebbe la sua teoria, cioè che sono cose poi naturali che sarebbe meglio conoscere piuttosto che evitarle, no?
1: Infatti, Marco, va tutto bene fin quando i professori si vengono a discorso.
0: E tu sei di questo.
2: Tu sei
0: sì, Marco, ma diciamo in una camolla ma convinci, no, va bene, grazie.
2: Dico, però sei dell'idea che quindi è la famiglia che si deve fare carico unico di questa cosa.
1: La natura, abbiamo parlato di natura, quindi la natura va da te. Il professore non deve dare nessun orientamento, né in un lato e né in un altro lato.
2: Quindi naturalmente il ragazzo deve capire.
1: Cosa?
2: Naturalmente il ragazzo deve capire, dici tu.
1: Naturalmente, come abbiamo capito noi, naturalmente, Marco.
2: Va bene,
1: nessuno si è indottrinato.
0: Va bene, grazie.
2: Ciao caro, ciao.
0: Grazie. Chi se sa buffare i porno? Chi sa buffare i porno? Se sa buffare i porni, in dei cinema pornografico. Ma non si vince, se non manca il cacciato.
2: Sai qual è?
0: Si andava nei cinema.
2: E almeno all'epoca c'era uno stile, c'era una storia, c'era una. Oggi è un po'.
0: Oggi è il male, oggi è il male.
2: No, è un po'.
0: Oggi è il male,
2: è un po' così, un po'.
0: Oggi
2: troppo,
0: è tutto il male,
2: troppo.
0: Tutto pronto? Il male dell'universo sta qua oggi. Pronto?
3: Ragazzi, buongiorno, sono Lucio.
0: Ciao Lucio.
3: Innanzitutto, complimenti.
0: Grazie.
3: Sul fatto della. Stiamo parlando della sessuologia e cose. Io ho in classe di mia figlia che ha 6 anni adesso,
0: sì.
3: Fa l'ultimo anno di asilo, è successo un fatto che un bambino ha dato un morso sul pisello di un altro bambino.
0: Aia, sul pisello, come ha fatto sul pisello, scusa?
3: Non si capisce ancora la dinamica come è successo, e perché stavano giocando chi ce l'ha più grosso, il dito del morso, se il suo più grande, il più grande. Poi si è scoperto che uno dei due bambini ha un fratello che ha 18 anni.
0: Che gli ha sbagliato.
3: Secondo me insegnarle alle elementari va bene, perché per evitare proprio certe dinamiche che possono succedere.
0: Sei d'accordo all'insegnamento alle elementari? Va bene. Okay.
3: Sì, se a mia figlia insegnano, per carità, io comunque a casa, nonostante c'ha 6 anni, gli spiego che i maschietti sono fatti in un modo, le femminucce in un altro, sempre in un modo, però.
0: Cioè, parlate in famiglia, bambino. Avete questo rapporto aperto, insomma, ne parlate.
3: Sì, io ho un bambino pure di 2 anni, non ci vedo niente di male, però. Ogni età va detto in un modo diverso, penso, come la vedo io.
0: Punti di vista, va bene, grazie amico mio, grazie.
3: Poi, buona giornata ragazzi.
0: Pure a te fratello, ciao. 081-546-6873, abbiamo l'ultimo minuto e mezzo, se volete intervenire, siamo in diretta. Prego Marco.
2: Cioè l'amico ha confermato che in natura esiste l'omosessualità pur non volendo, si è contraddetto da solo, pure io ho avuto la stessa sensazione. Cioè se poi non ho capito se era
0: perché...
2: d'accordo o meno con l'insegnante.
0: No, lui diceva, ma perché Ucefalo viene indottrinato su questa cosa, è naturale che viene con un'altra sessualità, diceva lui. Vabbè, pronto?
4: Pronto, buongiorno, sono Ciro.
0: Uè Ciro, ciao.
4: Io sull'argomento volevo dire una cosa.
0: Ma chi è Ciro da Imperia?
4: Sì, sì.
0: E Mino lo va?
2: Poverino.
0: Pronto? No, chi te taglia, chi sei? Pronto? Veloce. No, è caduto. Ciro, ci sta ancora Ciro. No, se n'è andato. Vai, pronto?
4: Pronto?
0: Buongiorno, ciao.
4: Ciao ragazzi, buongiorno. Io volevo dire solo la mia, ma noi, stanno questi bambini che stanno tutti i giorni con questi tablet in mano, che vedono video su YouTube, poi ci scandalizziamo se a scuola spiegano un po' di educazione sessuale.
0: Quindi sei d'accordo?
4: Ma io sono d'accordissimo.
0: Anche alle elementari?
4: Di 8 anni alle elementari, e io sarei propenso che glielo spiegassero loro, non io.
0: Però Marco, per venire a te, se vogliamo fare su 10 telefonate, 2 sono contro, 8 sono favorevoli, anche se è un piccolo sondaggio che non ha un valore
2: ci
0: scientifico.
2: Ci dovremmo un po' evolvere, diciamo.
0: Ci siamo un po' evolvere. Pronto?
5: Lo so, buongiorno.
0: Qui. Ciao. Oh. Dimmi.
5: C'è un pezzo di Gigi Proietti a teatro, no?
0: Sì.
5: Di quando deve
0: bellissima, il professore di sessuologia che devi spiegare
5: ha cominciato a bere su un briaco sanno sì, pensavo sì. Con Marta a spiegare, mai visto?
0: sì a me gli occhi bellissimi.
5: Ma cosa?
0: Sì.
5: Che la cosa che hai detto tu misogina, ma che fumo?
0: No. Vabbè ragazzi,
2: lo si è
0: ragazzi ci vediamo domani, che è giovedì. Per due ore domani è giovedì.
2: Oggi è giovedì.
0: Diego è fruttato la settimana. Vabbè, domani è venerdì, sempre 10-12.
2: Ovviamente.
0: Dopo verrà Diego, c'è.
2: Già c'è là.
0: Già c'è.
2: Diego già c'è.
0: E sta là. A chi si ci voleva l'educazione?
2: È giusto, va fatto.
0: Ci voleva, hai ragione.
2: Hai visto?
0: Hai ragione,
2: ieri abbiamo sentito la tua mancanza, Diego, ti dico solo questa. Tu no. Va bene, ciao ragazzi, lui è Rosario Verde.
0: Lui va bene.
2: Grazie a Ciro Froio, amici, amiche, a domani, che la felicità sia con voi.
0: Ciao, Ayu, buona giornata.

0: corrette e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Diego c'è.
3: Buongiorno a tutti, 12.01 in punto, con 60 secondi di ritardo, ma siamo sempre qui. Buongiorno da Gianluca Miranda.
4: Da Diego Armando Maradona Junior.
3: E buongiorno a Ciro Froio in regia. Hai ragione Ciro. Hai preso la prima cazziata da Ciro Froio, immediatamente.
4: No, pronti? Veramente, già ne ha cambiato due.
3: Pronti, partenza via, due cazziate, ok, perfetto, possiamo partire. Parte Diego c'è, 081.
4: Però Diego
3: 546
4: c'è.
3: 6873, questo è l'importante. 342 00 00 100. Salutiamo anche Flavio Esposito alla regia video, che curerà la parte tecnica insieme all'ottimo Ciro Froio in vena di cazziate. E siamo pronti a partire con le vostre telefonate. Diego, in una settimana, oggi comincia il mondiale,
4: come Messico,
3: Sudafrica.
4: È Sudafrica, Messico, ecco. Non Sudafrica. Mi entra sto fatto di Messi, dei soldi del Sudafrica.
3: Ma ragazzi, la verità è che io non è che voglio parlare di altri sport, poi ritorniamo subito al calcio, però in questi giorni il basket, diciamo, fa da padrone, perché
4: intanto si è consumato un vero furto al Madison Square Garden.
3: Ma sta succedendo
4: stanotte
3: di tutto, ragazzi, cioè, ma io faccio
4: un fallo, amoroso su Darren Fox non fischiato.
3: Visto. Però va detto che Wembanyama non doveva essere della partita, perché doveva essere squalificato.
4: Vero.
3: Sono state cose, però vabbè. Ma parliamo di calcio, perché non si chiama mai col
4: 3-1
3: questa trasmissione. 3-1 e adesso si va a fare,
4: e adesso si torna a San Antonio.
3: Molto bene, bellissimo, perché non lo mettono a un orario europeo, perché mi devo svegliare alle 3 per vedere, che è impossibile, ovviamente duro 10 minuti davanti alla televisione. Vabbè. Comunque capitano
4: intanto
3: queste cose.
4: Tutto questo Allegri ancora
3: è vero. Tra l'altro dobbiamo fare i conti anche con le partite del mondiale, perché molte partite del mondiale saranno, la tua Argentina per esempio sarà di
4: gioca
3: notte,
4: alle 4 di notte.
3: Come si fa? Come si fa?
4: Nella notte tra il 16 e il 17 o il 15 e il 16, ma non mi ricordo.
3: Come si fa? Rimani sveglio? E tu per l'Argentina
4: sveglia
3: lo fai, eh?
4: Chiedilo a Ciro come si fa. Ciro, come si fa quando c'è una partita del mondiale alle 4 di notte?
3: Rimani sveglio,
4: ecco,
3: semplice, non te la vedi, dice Ciro Proio.
4: Esatto.
3: Ma io sono sicuro che il nostro Diego Maradona Junior per la sua Argentina si sveglierà assolutamente
4: sì.
3: Allora, bravo. Diego, a proposito di Argentina, voglio partire con te perché ti ho ascoltato l'altra volta a Radio Gol con il direttore Walter De Maggio, che salutiamo e che ritroverete dalle ore 13 su Kiss Kiss Napoli e Kiss Kiss Napoli TV dalle 13 alle 16. Ti ho ascoltato l'altra volta su Ceballos a proposito di Argentina, ma questo Ceballos arriva o non arriva?
4: Allora, io ho preso informazioni e quello che diceva Walter era molto vero. Questa settimana è molto importante.
3: Okay.
4: Nel senso, lui potrebbe decidere di prendere in considerazione anche altre offerte. Diciamo che lui vuole venire al Napoli. Questo è

0: c'era Luciano Moggi direttore, lui sapeva che il più bravo di tutti in quel momento del settore giovanile si chiamava Sergio Vatta, era a Torino. Cosa fece Moggi? Prese Sergio Vatta e il Napoli.
1: Allora,
0: dimmi.
1: Deve piacere che il Torino, che dai tempi sempre di Moggi.
0: Vatta e Favini, no? Erano quelli bravi, giusto?
1: No. Elena. I veri maestri di calcio giovanile, per un momento, con i nostri non c'erano niente da vedere, perché noi, i nostri erano artigiani. Il Di Lella diceva
0: Di Lella e Sormani,
1: ma come si permette,
0: Mariolino Corso,
1: io voglio una cura, se la trovano loro una posizione, hai capito? La prima cosa è dalla tecnica individuale, e non a caso tu vedi che nel miglior Napoli col miglior giocatore del mondo, quanti ragazzi di Napoli ci stavano? Ciro Mur, Volpecin, Caranand, Celestini, Tagliarate, quanti?
0: Hai ragione, diretto, ma non mi devi convincere, io la penso esattamente come te.
1: Ma è quello che ti voglio dire, e oggi ti dico una cosa, 2 anni fa, vedi una partita di uno che io considero un ragazzo eccezionale, era come giocatore, sono di anche in Serie A, Favo, oggi allenatore generale, che ha allenato l'Under-17 facendo il terzo al mondiale. Ebbene, quando io ho visto queste ragazze di presente, 2 anni fa, non so se da te o da qualche altra parte, mi chiesero se dovessi scommettere su un giocatore, parliamo di 2 o 3 anni fa, su chi scommetteresti? Io feci un nome, sai quale?
0: Quale?
1: Liberale.
0: Aspetta, non ti muovere, poi ci torniamo, Liberali, poi ci torniamo. Però siccome stiamo parlando di Napoli al Mondiale, uno Scugnizzo e Fabio Cannavaro ne abbiamo in diretta.
1: L'altro è Montella.
0: E l'altro è Montella. E pensa, Enrico, noi siamo collegati con Miami perché al seguito della nazionale turca c'è il collega Dundar Kesapli, che io ringrazio perché ci fa un grande regalo. Ciao Dundar, ciao!
2: Buongiorno.
0: Tu dici buongiorno perché lì a Miami sono le 9 del mattino.
2: Alle 9:10, esatto.
0: È le 9:10, sì. Buongiorno,
2: esatto.
0: Buongiorno a te.
2: Da voi buon pomeriggio, credo, quindi...
0: Senti, però, Dundar,
2: è importante se il giorno è buono.
0: È certo, è il giorno in cui inizia il mondiale. Abbiamo parlato a lungo delle grandi nazionali. Secondo me, qualcuno sta sottovalutando la Turchia.
1: No, certo.
0: Che nazionale è quella guidata da Vincenzino Montella?
2: Allora, dopo 24 anni, oggi finalmente comunque inizia un mondiale che si spera, e sarà difficile ripetere quelle che abbiamo vissuto, esperienze Doha, Qatar di 4 anni fa, non sarà facile perché questa volta, come voi sapete, 3 nazioni diverse, è un po' complicato, e devo confessare anche, non c'è tutto questo emozioni, l'aria di mondiale, io devo dire che ho sentito in America, poi magari quando inizia sarà diversa. Allora, ritornando alla nostra nazionale Turchia, ecco, voi sapete che Montella comunque ha fatto una grande magia, io la chiamo così, ma magia nel senso sua bravura, ha dimostrato la sua qualità di intelligenza e sensibilità di sapere gestire dei giovani talenti turchi che giocano anche Serie A in Spagna, insomma, anche Germania, quindi questi giocatori saputo unire, devo dire che Montella ha fatto un gran lavoro. Portare il nazionale turco dopo 24 anni, intanto per noi è una grande successo, perché comunque abbiamo realizzato un sogno, d'altra canto un'Italia che non va a terza volta mondiale. Però hai detto bene tu, qualcuno sta sottovalutando, perché non solo il girone c'è Paraguay, Australia e America, 3 nazioni, e che molti, diciamo, non dicono molti, magari non pensano, ma molti anche pensano, Italia soprattutto, visto che non c'è Italia, o magari molti italiani si faranno allenatori italiani come Montella, Angelotti, non lo so adesso, però queste Turchie potrebbero sorprendere tanti, e sarà anche una bella emozione vivere questi incontri che Turchia farà con queste 3 nazioni, inizierà sabato notte, e quindi io mi auguro che Montella porta risultati come ottenuto fino ad oggi, che meriterebbe sia Montella sia nostro nazionale, che giustamente i favoriti sono sempre come classica il Brasile, Argentina, quella Germania, Inghilterra, Francia, comunque in Spagna sono favorito.

0: però sai, sapete meglio di me che il calcio non esiste sempre favoriti, qualche volta esiste anche fortuna, sfortuna aiuta varie nazioni che possono ottenere risultati. Io spero che questa volta fortuna ci aiuta un po', noi andiamo avanti, io non so se arriveremo in finale, ma almeno io mi auguro che usciamo dal primo girone, comunque per noi è già un grande successo. Poi non so, sai, ma qui la un clima è molto molto pesante, devo dire che è caldo, io adesso sto
1: Miami, ecco, ma c'è, noi ti vediamo, no Dundar, io ti vedo, c'è un tasso di umidità molto alto, cioè veramente si giocherà con un tasso di umidità e temperature tali folli per partite di calcio, Dundar?
0: Non so se aiutare molto, però noi giochiamo la prima partita in Canada, io non sarò lì, però seguo altre partite e io vedo un po' difficile questa situazione, perché anche dove allena non solo la nazionale, anche altre squadre, qui ci sono diverse nazioni, anche a Miami, sapete, quindi queste temperature non è molto favore di giocatori, secondo me, e poi il Miami ti conosce, umidità veramente, cioè io, chi mi conosce sa che io sempre giacca e cravatta, ma
1: per chi ci segue in TV, Dundar è in camicia e bretelle, molto chiffon. Ti ringrazio molto, Dundar, grazie di cuore per questo regalo bellissimo, ci hai portato a Miami.
0: Grazie
1: a te. Ciao Dundar. Grazie a te. Ciao. Era Dundar Kesapri, giornalista turco in diretta da Miami. Io torno da Enrico Fedele. Senti Enrico, nella Turchia di Montella, no? C'è Yıldız.
2: Hanno due grandi giocatori.
1: Yıldız e Çalhanoğlu?
2: No, Çalhanoğlu oramai è un giocatore attempato, anche se di grande classe. Ma c'è un altro giocatore del Real Madrid, che è un genio.
1: Arda Güler.
2: Güler è un giocatore che ha...
1: Enrico, è il mio grande rammarico. L'ho raccontato, chiamai Giuntoli per dirgli che per un incastro divino un procuratore mio amico aveva la procura di Arda Güler. E lui mi disse che non ci credevano. E io mi mangio le mani e non solo le mani, però insomma poi giunto lì. Pazienza, sono le cose della vita. Senti, però torno su Yıldız, perché lui emerge, grazie al lavoro, stato da sempre il pupillo di Manna e di Allegri. Ma Vergara può diventare Yıldız?
2: No.
1: No.
2: No.
1: Perché?
2: Per un motivo semplice.
1: Dimmi Enrico.
2: Perché noi facciamo liberali Vergara, giocatori quasi uguali, no?
1: Dopo ci torniamo da liberali.
2: Vergara è un giocatore che deve trovare una collocazione, cioè non può giocare da esterno, deve giocare da sottopunta. Perché non può giocare da esterno? Perché lui prende la palla sui piedi, lui preferisce pigliare la palla sui piedi
1: e andare,
2: e poi inventare, perché lo può fare. Un esterno che non ha cambio di passo, che non ha frequenza di passo, non può fare l'esterno. E allora lui deve essere sfruttato negli ultimi 20-25 metri come quel giocatore che magari avrà delle pause, che però può risolvere la partita. Quali squadre possono sopportare giocatori del genere? Questa è la novità.
1: Io quindi non lo so, però so una cosa e mi voglio confrontare con te. Siccome io sono pazzo di Vergara, ma proprio sono pazzo Enrico, non è che per un fatto di cuore che io lo sto sopravvalutando?
2: No, ma è un giocatore, vedi, io ti ho parlato dei liberali non a caso. Se io dovessi scegliere tra liberali e Vergara sarei molto in difficoltà, certo. La verità.
1: Devo dire che qualcuno ha dormito il Milan in testa, è bravissimo Ciro Polito.
2: Il Milan l'ha regalato al
1: Catanzà,
2: pazzesco. Al 50%,
1: pazzesco.
2: Ma si può pigliare tutto a 6 milioni di euro.
1: No, è pazzesco, liberali a 6 milioni è da pazzi.
2: E allora ecco perché il Milan è in un caos generale. Non so se mi sono spiegato, che poi praticamente questi sono ragazzi che Manna ha scelto, da Paratici scelto, da Cherubini, parliamoci chiaramente,
1: e da Tognozzi, e che è il più bravo
2: Tognozzi
1: di tutti, che è il più bravo
2: e
1: di
2: poi
1: tutti
2: poi in assoluto.
1: Come vedi Enrico, sto sul pezzo, Tognozzi è il più bravo di tutti
2: in assoluto,
1: meno male,
2: in assoluto.
1: Lo so, la penso come te.
2: Quindi praticamente hanno visto centinaia. Una cosa è avere l'occhio, cioè un giocatore, Walter, dopo 5 minuti, uno che ha l'occhio vede la caratteristica, quando tu vai a vedere un ragazzo non devi vedere se è alto, se è basso, devi vedere la caratteristica, e frequenza di passo, a tecnica. Questi sono i parametri delle cantere spagnole, che non guardano l'altezza, cosa che abbiamo fatto noi per 20 anni. Quando è grosso, quando è alto, posso andare giù qua? No, chi è custo? Hai capito?
1: E come non ho capito?
2: La prima cosa, deve saper giocare a pallone. Una cosa è correre senza palla. C'era un giocatore che con la palla era veloce, senza palla era l'ultimo. Allora qua si gioca con la palla. Non so, quando io dico un giocatore deve essere frequente nei passi, in attaccante o in difensore, perché deve avere una qualità che altri non hanno, quello che per esempio non hanno i difensori del Napoli attuali, no? Non hanno frequenza di passo, nessuno. Sono tutti giocatori fisicamente forti, e andiamo in difficoltà quando i giocatori magari esterni. Tu vedi che oggi il calcio moderno va tutto sugli esterni. Laurenti, Lukman, cioè faccio dei nomi così, non parlo dei fuoriclasse.
1: Lo stesso Alisson Santos.
2: Bravo, Alisson Santos è un ragazzo che praticamente è una. Come ti devo dire, un fuoco di Natale che immediatamente si accende. Però a differenza, a mio giudizio, dell'altro di Neres, che praticamente partendo dalla destra può vedere, questo invece vede la porta. Qual è il difetto? Che è bravo quando va alla palla, cioè lui quando sterza va al tiro, mentre gli altri, quello che non faceva Vang, che potrebbe anche fare, perché pure Vang è un giocatore che sterza e supera.
1: Poi capiremo se Lang resterà. Enrico, un ascoltatore ti pungola, perché tutte le volte che tu intervieni ci dai delle primizie. Per esempio, ci dicesti: Antonio Conte non sarà l'allenatore. Però in una recente trasmissione io insistevo che arrivava Allegri, e tu ti eri convinto che prendevano Italiano. Per una volta però ho avuto ragione io.
2: No, ti spiego.
1: Dimmi.
2: E ti spiego proprio per questo motivo. Che c'era una questa passione, perché questo dualismo era di una illogicità unica.
1: Due allenatori, due stili totalmente diversi.
2: Due totalmente diversi. E quando ci sono incontrato nell'ufficio del presidente con i procuratori che io conosco bene, bene, di Italiano, la cosa era stata fatta. Però in quel momento c'è stato un ripensamento, e c'è un motivo che io ho avallato.
1: Quale?
2: Il Napoli ha bisogno di gente che ha storia. Il Napoli, Walter, se tu vai all'altra radio ti dicono che ha fatto, vinto altre
1: Se per questo ne ho fatti 28,
2: ho detto 28, 25.
1: Aspetta Enrico, fermati che devo salutare Gianfranco Coppola, presidente dell'USSI, Unione la Stampa Sportiva Italiana. Ciao Gianfranco.
3: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno a te, siamo con Enrico Fedele, parlavamo di mondiali e di ragazzi napoletani, ed è bello che a rappresentarci ci saranno Cannavaro e Montella, Gianfranco.
3: Sì, questa è una bella cosa, sicuramente due ragazzi che però devono avere opportunità all'estero per riuscire a manifestare il proprio valore. E Cannavaro salvò anche l'Udinese a 3 giornate, poi per incomprensioni col plenipotenziario del gruppo dei padroni dell'Udinese, cioè Vagheggi, e poi non è un po' confermato, ed eccolo qui a fare i mondiali, arrivato all'ultima ora, ma sicuramente peso specifico. Vincenzino Montella negli anni è cresciuto molto, l'ho anche premiato a Roma in una recente occasione l'anno scorso, l'ho trovato molto migliorato, molto formato, mi auguro faccia bene, anche se devo dirvi che seppur di passaggio e non felice a Napoli, il mio cuore è tutto proteso per Carlo Ancelotti e il Brasile, quindi io dichiaratamente ti farò Brasile in questo mondiale, non essendoci in Italia.
1: Enrico, prego.
3: No, volevo aggiungere, avendo sentito le ultime battute di Enrico, che probabilmente al di là della storia personale, anche lo scudo che un allenatore può presentare in caso di momenti difficili, quello di Italiano con le sue buone qualità sarebbe stato uno scudo diciamo ridotto, mentre Allegri può contare su uno scudo appunto di storia personale più lungo, consentendo anche alla società di poter gestire operazioni che si riterrà sempre avallate dall'allenatore.
1: Enrico Fedele può vincere il mondiale Ancelotti col Brasile?
2: Come no? Io con Ancelotti lo conosco bene. Ancelotti, devi sapere, ti racconto solo questo piccolo episodio.
1: Vai.
2: Quando Fabio è andato al Parma, quando è andato al Parma, perché allora, dati i miei rapporti, io già lavoravo allora anche all'esterno col Parma, Napoli aveva bisogno, Cannavale era andato all'Inter, poi dopo con una manovra artificiosa
1: ceduto al Parma,
2: andò al Parma e non giocava, e Ancelotti lo faceva giocare a terzino sinistro, entrava ogni tanto. Proprio l'ultima partita lui entrò nel secondo tempo contro la Lazio, era a vedere la partita, e lo vidi così, gli ho detto forse era meglio che Napoli, giovedì che è stato tranquillo. Passano non più di 2 o 3 settimane, Ancelotti chiama Fabio e lo fece sedere sulla panchina. Disse: ti autorizzo a dire che io sono uno che non ha capito nulla di te. Tu da oggi in poi prendi il posto di Couto, perché sai,
1: Fernando Couto è gioco centrale.
2: Per lavare il curto non piglia pallone con la gamba, poi se no che quando dovete incontrare la Norvegia con Flo, a Buonanima ebbe una discussione con la Buonanima di come si chiamava, adesso mi sfugge il nome, di un giornalista. Io dico: guardi, io non ne fa piglia manco un pallone con la gamba.
1: Tore and Flo.
2: È chiaro, e quindi praticamente da allora in poi Cannavaro ha preso il suo. Per dirti, Ancelotti, che intelligenza ha, come conosce i calciatori?
1: Eh beh, se non li conosce lui,
2: noi solamente che facciamo passare i grandi giornalisti come Di Colandi, se passano con Napoli, i grandi allenatori come Bolliti, e poi magari ci innamoriamo di un signore che è andato all'estero e ha fatto quarto, quinto, ottavo, no? Perché il portiere diceva con i piedi, io, mamma mia, ieri quando mi sono divertito ho sentito il suo.
1: L'ho sentito anch'io, uno speciale Rai 1 stupendo. Enrico, devo salutarti e abbracciarti. Ciao, Enrico Fedele, ciao.
3: Ciao Enrico.
1: Indubbiamente Gianfranco, quello speciale di ieri, no? Legato a Dino Zoff, è stata grande emozione, anche perché, e faccio il link anche per il tuo libro, rimane per la storia che Zoff ha giocato nel Napoli e da portiere del Napoli ha vinto l'Europeo nel 68.
3: Sì, indubbiamente, poi lo ricorda sempre con grande gioia. Io Dino l'ho visto l'anno scorso, l'ultima volta eravamo con Marco Tardelli a Roma, un incontro meraviglioso, lui ricordava sempre della moglie, felicissima, oltre che lui, anzi lui, come ha raccontato poi ieri, mi diceva: non ho mai capito perché ero già mito, idolo, per
1: appena arrivato
3: non avevo fatto niente, però i locali provavano a spiegargli tutto, solo che poi lui pensava anche che Giuliano fosse il napoletano pirotecnico effervescente, sai, ammuinatore, e si ritrova uno quasi più friulano di lui, però nato a San Giovanni a Teduccio, e quindi gli incontri sono stati belli, meravigliosi, una gran bella storia quella di Pinone, che però, se hai fatto caso Walter, tiro sempre un po' l'acqua, diciamo, al mulino del nostro modo di poter lavorare oggi. Tu avevi a bordo piscina Antonioni con Aldo Biscardi, Cascioli, Franco Mendana, i giornalisti del tempo erano tranquillamente insieme con i protagonisti, e non è che qualcuno li vedeva.
1: Oddio, Gianfra, mo tranquillamente in quella spedizione mondiale, forse.
3: Vabbè, quello fu un caso,
1: mi sembra un po' eccessivo.
3: Un collega del giorno scrisse una cosa, diciamo, troppo
1: poco carina, esatto.
3: E la squadra si difese, giustamente, non era ancora epoca di vicende di sessiste e cose, ma lì l'accusa fu
1: andò veramente oltre. La squadra si chiuse in silenzio stampa, poi esplose al mondiale, esplose la festa. Gianfranco Coppola con noi, caro Gianfranco, Gianfranco,
3: a voi.
1: Ma io posso farti un appello a nome di un po' di colleghi che sento, certo. Possiamo fare in modo che il Napoli l'anno prossimo torni a fare le conferenze stampa?
3: Faremo una riunione certamente a metà stagione, appena rientrano dal ritiro i calciatori su Napoli, e faremo un incontro prima che cominci il campionato.
1: Perché insomma l'ultima è datata 17 ottobre.
3: E non ne parliamo. L'ho detto all'ottimo presidente del gruppo locale Mario Zaccaria di sollecitare un incontro, perché francamente poi disattendere un protocollo che ha registrato in Lega mi sembra esagerato.
1: Anche perché comunque c'è direttore della comunicazione Nicola Lombardo che fa il giornalista, quindi lui sa bene cosa vuol dire la conferenza stampa.
3: E quindi
1: speriamo che insomma si ravvedano.
3: Più che speriamo, stringiamo.
1: Va bene, e io grazie. Più di dirlo non posso.
3: Bravo,
1: grazie. Grazie. Allora, lo dico a beneficio dei tifosi della Juve Stabia, amici di Castellammare. Tra poco avremo in diretta il presidente della Juve Stabia, Alfredo Guerri. Ieri è stata festa grande, accolto in tribunale dai tifosi, la sciarpa, perché era paradossale. Una squadra che poteva andare in Serie A, che rischiava il fallimento, e Alfredo Guerri è intervenuto e ha salvato la Juve Stabia. Allora, tra poco parliamo di Juve Stabia, ma non solo, ancora di Napoli e di Avellino con Salvatore Biazzo. Pubblicità.
4: Per il tuo veicolo scegli la qualità e la convenienza di Coreff. Tachigrafi digitali da 150 euro, impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreff i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
5: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
7: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
6: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
8: Fino al 18 giugno con carta essere Deco, Card Or gelato in vaschetta, vari gusti, 500 grammi, a soli 2,59 euro. Mare aperto, tonno all'olio di oliva, 6 lattine per 60 grammi, a soli 3,79 euro. La convenienza qui è da applausi!
6: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
9: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: pomeriggio da Walter De Maggio. Allora, tra pochissimo avremo il nuovo presidente della Juve Stabia, Alfredo Guerri, in diretta. Prima però lasciatemi salutare il collega Salvatore Biazzo. Buon pomeriggio, Salvatore.
1: Ciao, buon pomeriggio.
0: Senti, Salvatore, riflettevo su una cosa. Oggi ovviamente è il giorno dei mondiali, no? Partono i mondiali, 20 anni dopo la nostra vittoria in Germania. In quella vittoria, a parte di chi c'era in campo, oggi li ritroviamo, quei ragazzi Lippi. Cannavaro fa il CT dell'Uzbekistan. Poi abbiamo De Rossi al Genoa, Grosso appena arrivato alla Fiorentina, Nesta presentato ieri all'Avellino, Gilardino che può diventare a breve l'allenatore del Monza. E poi ancora li ho annotati un po', c'è Gattuso alla Lazio. Ma non è che abbiamo sottovalutato quel gruppo di calciatori in termini di futuri allenatori?
1: Ma io non credo, perché Cannavaro peraltro è stato uno dei capitani vincenti insieme a Dino Zoff, cioè sta in una combinazione con Combi, Meazza, Messi, cioè voglio dire, sono stati calciatori che abbiamo giustamente esaltato e sono allenatori che in qualche caso stentano, però poi li ritroviamo tutti nella grande vetrina del mondiale e in questo dobbiamo essere veramente molto orgogliosi. Significa che in un certo momento noi abbiamo espresso il miglior calcio possibile.
0: E a proposito di calcio possibile, però poi un po' ci siamo persi, perché tranne l'eccezionalità degli europei vinti, no? Nel 2021, certo, Salvatore, parte il mondiale e per la terza volta Italy non appare, e quindi qualcosina avremo pur sbagliato.
1: Quella già storicamente sarebbero 5 le volte, perché addirittura noi non partecipammo nel 30, perché si facevano a Montevideo e il governo decise di risparmiare e di non poter spendere la trasferta per
0: andare al mondiale.
1: Pensare che poi abbiamo vinto nel 34 e nel 38, probabilmente avremmo potuto vincere anche a Montevideo, perché la formazione era la stessa. Però poi le altre eliminazioni sono state, le altre non qualificazioni sono state per motivi diversi.
0: Senti, Salvatore, ha generato molto entusiasmo Nesta ad Avellino. Ho visto ieri i tifosi che lo hanno accolto con calore, perché immagino che dentro di loro sognino, il grande sogno è rivedere come negli anni 80, inizi fine anni 80, l'Avellino in Serie A.
1: Ma guarda, Nesta ha accettato una grande sfida con una grande piazza, perché adesso, indipendentemente da tutto, comunque 10 anni di Serie A, 12
0: alle spalle, bravo.
1: Di Serie B, cioè comunque una storia c'è. C'è una grande aspettativa ad Avellino, però io faccio una considerazione più in generale. Se vai a vedere il campionato di Serie B, quello della scorsa stagione, ma anche questo, è una specie di A2. Su 20 squadre, 14 hanno già militato in Serie A. Se vai a vedere la Serie C, uguale. E poi c'è la grande soddisfazione di vedere più squadre campane in Serie B. Tu parlavi di Guerri alla Juve Stabia, e c'è anche l'Avellino, e c'è anche il Benevento.
0: Il Benevento di Vigorito è tornato in B.
1: Salernitana per un pelo non ce l'ha fatta, nonostante tutti i problemi della vigilia. Poi in Serie C c'è ancora la Cavese, c'è il Sorrento. Cioè io vedo un grande fermento nelle squadre del sud. Pensa al Palermo, che non ce l'ha fatta.
0: Al Catanzaro, che per un gol non ce l'ha fatta il Catanzaro a tornare là.
1: Insomma, voglio dire, Nesta ha accettato una bella sfida, però io, da vecchio saggio, perché oramai il dato anagrafico mi scrive nel registro dei saggi, io voglio dire, costruirei il futuro, farei un grande progetto e insomma ci andrei, perché sai, tentare subito la scalata rischi la grande delusione, consolidare un risultato significa poter poi costruire sopra.
0: Però mi sembra che presidente D'Agostino e Mario Aiello, che è il direttore, tra l'altro molto bravo, ha grande competenza, sono molto ambiziosi, ma nell'essere ambiziosi sono anche molto umili. E quindi se sei umile e sei ambizioso, resti con i piedi per terra e magari però punti ad arrivare. Perché poi alla fine, Salvatore, diciamocela tutta, D'Agostino vuole portare l'Avellino in A. Sa che non è facile, però ci proverà con tutte le energie.
1: Però vedi, sta anche costruendo, perché certo, al di là del fatto che lui è impegnato nell'edilizia, quindi voglio dire, non fa un grande sforzo a costruire, però effettivamente sta mettendo su un progetto, quindi il progetto potrebbe avere, come dire, un medio termine oppure un termine un poco più lungo, però l'importante è che sia stata recuperata a calcio serio, quello della Serie B, un calcio che, ripeto, sembra una 2, e sia stata recuperata una squadra che ha alle spalle una grande tifoseria.
0: È una grande tradizione, hai fatto bene anche a ricordare / segnalare che ci sarà anche il Benevento di Vigorito in Serie B, e poi tra poco
1: anche lui ha fatto un progetto enorme, guarda, ce ne occupiamo un po' poco, però Vigorito sta costruendo qualcosa di veramente importante in Serie A. C'è già stato, ci vuole ritornare e ci vuole ritornare in pianta stabile.
0: Sì, il suo sogno dopo esserci stato due volte è tornare in Serie A. Tra l'altro si è affidato a un direttore sportivo, Marcello Carli è molto bravo, eh. Io lo seguo dai tempi di Empoli, così come devo dire è molto bravo Antonio Floro Flores, e io sono felice che a guidare il Benevento e che abbia
1: un po' come De Laurentiis adesso ci ha preso naso.
0: Vigorito poi è uno ambizioso, quindi è evidente che il suo grande sogno nel cassetto è quello di riportare il Benevento in Serie A. Noi poi tra pochissimi istanti ci occuperemo anche della Juve Stabia, perché sta per arrivare in diretta il neo presidente Alfredo Guerri. Biazzo, solo un accenno al mondiale: ti incuriosisce qualche nazionale? C'è una nazionale che ritieni possa essere la sorpresa di questi mondiali?
1: Che possa essere la sorpresa, non so, io ho delle idee ben precise, ma sono del tutto personali, su chi possa vincere questo mondiale.
0: E chi può vincerlo?
1: Ma secondo me in testa c'è il Brasile, poi la Francia e poi l'Argentina, o a pari merito Francia e Argentina. E quello che mi incuriosisce di più, è la formazione di Haiti, perché l'allenatore ha dovuto convocare da remoto, viste le emergenze e le contingenze che ci sono sull'isola, ha dovuto convocare tutti i calciatori della nazionale da remoto. Mi pare una cosa proprio simpaticissima, cioè proprio solo al mondiale può accadere una roba del genere.
0: Io ti voglio ringraziare, grazie di cuore al collega Salvatore Biazzo. Ciao Salvatore.
1: Grazie a te.
0: E allora, abbiamo parlato dell'Avellino, ieri tra l'altro abbiamo ospitato il direttore Mario Aiello, abbiamo parlato del Benevento che torna in B, ma lasciatemi esprimere grande gioia per la Juve Stabia, perché ragazzi ieri è stata una giornata molto importante. Allora, dal coordinamento mi dicono che devo attendere, voglio solo sapere se possiamo effettuare il collegamento. Allora, mi dicono di attendere un attimo, però io lo vedo il presidente Guerri. Allora, presidente Guerri, ci sei? Ci sei, presidente? Presidente Guerri al momento non mi ascolta. Gaetano ha imparato Gazzetta dello Sport, giornata importantissima ieri per Castellammare, per la Juve Stabia, con l'intervento di Alfredo Guerri. Buon pomeriggio.
2: Ciao ragazzi, ciao Walter, sì, hai perfettamente ragione. Ieri c'è stata una svolta storica a Castellammare, perché proprio nel momento in cui la Juve Stabia toccava il suo massimo splendore calcisticamente parlando, perché ha ancora fatto meglio dell'anno scorso, sfiorando se vogliamo un po' la Serie A, proprio nel momento storico mai lo Stabia era arrivato a questi livelli e stava vedendo brutti momenti, Guerri è arrivato in tempo utile, ha salvato questa società. Diciamo che Guerri è stato tempestivissimo, perché il suo inserimento, come ben sai, avete detto anche in passato, si è avuto ancora prima dei playoff, quando c'era necessario di evitare delle penalizzazioni che l'anno prossimo sarebbero state durissime. E quindi Guerri ieri ha coronato quello che è stato un'attività già con altri esborsi e con altri investimenti per la Juve Stabia. In tribunale ora si può dire che è davvero il proprietario assegnatario delle azioni e il proprietario del club.
0: E tra l'altro, siccome Alfredo Guerri, imprenditore di successo, è uno ambizioso, allora fatemi sapere se ce l'ho collegato. Presidente Guerri, riesce ad ascoltarmi? Niente, non ci riusciamo a fare ascoltare Guerri. Vabbè, allora tra poco andiamo dal presidente Guerri. Tra poco ci andiamo. E Gaetano ha imparato, è chiaro che è stata una notizia, ieri accolto con le sciarpe della Juve Stabia, perché veramente ha salvato dal baratro la Juve Stabia?
2: Sì, Ti posso dire una cosa, Walter? In questi periodi a Castellammare sono vissuti momenti e giorni belli, perché la promozione degli anni scorsi, i playoff e via discorrendo. Oggi girando in città per motivi classici e servizi vari, si nota, guarda, lampante, come se la Juve Stabia fosse uscita adesso dalla promozione nell'anno in cui salimo dalla C alla B pochi anni fa, dopo i playoff in cui si è uscita a testa alta. E ti posso assicurare che c'è una gran parte di persone che non vedono l'ora di poter fare l'abbonamento, cioè di essere operativi, perché hanno capito fino in fondo quanto è stato importante l'intervento economico, da imprenditore vero ma anche economico, di chi ama il calcio e chi si è innamorato della Juve Stabia. Ti posso dire, molti hanno già iniziato a dire: guarda, mi faccio l'abbonamento anche se devo stare un anno fuori, c'è un amico che ha problemi, va fuori per lavoro, mi faccio l'abbonamento, lo chiudo nel cassetto, non lo do a nessuno, ma devo contribuire alla Juve Stabia.
0: E questo è molto bello, questo è molto bello, perché poi i tifosi hanno colto l'impegno del presidente. Va bene, Gaetano Imparato, grazie di cuore.
2: Ciao ragazzi.
0: Grazie. Allora, dal coordinamento mi dicono che tra poco avremo in diretta telefonica il presidente Guerri, dovrebbe arrivare tra pochissimi istanti, e così facciamo i complimenti al presidente, che veramente lo merita. Allora, la facciamo in diretta al telefono, e così è la cosa principale. Io lo voglio salutare, il neo presidente della Juve Stabia, Alfredo Guerri. Buon pomeriggio, presidente.
3: Buongiorno, ciao Walter.
0: Buongiorno. Allora, presidente, io ieri glieli ho fatti in privato i complimenti, ma io ci tenevo a farli in diretta, perché Alfredo Guerri, imprenditore di successo, ha ritenuto impensabile che una squadra che sfiorava la Serie A potesse addirittura finire tra i dilettanti. È intervenuto, Castellammare in festa, prima il collega Gaetano Imparato della Gazzetta ha detto: ci sono tifosi che vogliono fare l'abbonamento.
3: Ah, bene, bene, questa è una buona notizia, questa è una delle buone notizie che ci aspettiamo. Grazie per la telefonata. Ieri abbiamo avuto modo di chiacchierare velocemente, è stata una giornata piuttosto caotica, perché sono passato dall'altro ieri che ero un imprenditore, oggi invece tutti mi riconoscono e vogliono, diciamo, appellarmi come salvatore. Noi non è che abbiamo questa ambizione di salvare nessuno, però, diciamo, il senso di responsabilità di aver vissuto quel territorio e quella passione, no, che loro vivono, immaginare che potesse essere buttato attraverso, diciamo, delle gestioni precedenti che hanno illuso un po' il popolo, facendolo avvicinare a dei sogni di Serie A, oggi invece si trovavano praticamente nel baratro. E pertanto noi abbiamo fatto delle valutazioni circa la possibilità di poter fare un programma strutturale in Castellammare, ci siamo sentiti di fare questo investimento che sembra a tutti essere importante, sicuramente molto molto importante, proprio per noi prevede comunque una partenza per un progetto molto solido, che una piazza come Castellammare ci può permettere di fare dei sogni anche molto ambiziosi.
0: Anche perché, ecco, sogni ambiziosi, io devo dire, a parte il presidente lo sa che lo stimo molto, imprenditore di successo, ma molto vicino allo sport, non a caso è il title sponsor della squadra di basket a Napoli, ha sponsorizzato il torneo di tennis al Tennis Napoli, qui Radio Kiskis Napoli era la radio ufficiale, quindi il presidente è anche, come dire, vicino a tutte le grandi manifestazioni sportive. Presidente, che vuol dire essere ambiziosi, che nel tempo, quindi ovviamente i progetti vanno costruiti e lei è bravissimo a farlo, Castellammare può sognare in grande tra qualche anno?
3: Sicuramente, perché no? Perché no? Ha sfiorato la Serie A, è stato in semifinale per due anni di fila, pertanto è arrivata per due anni di fila nelle ultime quattro che potevano arrivare in Serie A, pertanto c'è il traguardo. Magari se arrivava l'anno scorso o quest'anno sarebbe stato troppo presto, perciò mettere le basi solide con un programma un po' più strutturato, chiaramente non è che voglio dire che lo facciamo quest'anno o l'anno prossimo, ma sicuramente l'ambizione nostra, anche il motivo per il quale abbiamo fatto questo investimento, è quello di restituire un sogno a tutta la piazza. Perché no? Ci è arrivata, ha sfiorato. una gestione difficoltosa.
0: Difficoltosa,
3: perciò
0: certo.
3: Noi immaginiamo che con una gestione un po' più oculata, cosa che noi normalmente facciamo nelle nostre aziende, non si può che migliorare. Questo è un po' il ragionamento logico, che legato sicuramente alla passione, anche alla mia personale passione verso lo sport in generale, anche il calcio. Perciò capisco quanto sia importante il fattore passione ed entusiasmo nel calcio. Perciò è un'azienda anomala proprio perché è nutrita di questa passione. Però è pur vero che ci sono delle regole che magari molti appartenenti al mondo del calcio devono ricordare, che parliamo sempre di aziende. Questo non significa stringere le aspettative, ma comunque ognuno ha delle responsabilità, gli amministratori hanno delle responsabilità, i dipendenti hanno delle responsabilità, perciò non si può bypassare il concetto di azienda.
0: Ci mancherebbe. Presidente, un'ultima domanda, perché proprio in questo momento diciamo di vacazio in cui si rischiava, insomma, Ignazio Abate credo chiederà la rescissione, dovrebbe diventare allenatore del Torino, forse andrà via anche Lovisa, da oggi inizia a programmare tutto, presidente, per il futuro?
3: Ieri già abbiamo iniziato, perciò già stiamo intensificando, diciamo, tutte le attività, perciò sappiamo benissimo che nel breve dobbiamo partire. Ovviamente stiamo sentendo un po' tutti coloro che vogliono partecipare a questo progetto. Nella settimana prossima valuteremo i migliori componenti della nostra dirigenza per essere immediatamente pronti. Fortunatamente su una base di squadra già bella solida.
0: Esatto.
3: Molto solida. Perciò ci sono degli elementi molto positivi. Una base solida, un entusiasmo generale. Perciò bisogna intervenire in maniera lucida, ma non farsi prendere dalla velocità.
0: Caro presidente, io le faccio moltissimi complimenti, moltissimi, perché credo che sia, al di là di un ovviamente investimento imprenditoriale, lei ha fatto un atto d'amore e questo va sottolineato. Quindi complimenti ad Maroia, ad Maiora Semper, e grazie al nuovo presidente della Juve Stabia, Alfredo Guerri. Ciao presidente.
3: Grazie, ciao Walter, saluti a tutti.
0: Ciao presidente, un grande abbraccio, l'abbraccio forte. Allora mi fermo qui, tra poco gli highlights, c'è Pengue, poi Enzo e Mario, alle 18 Paolo Del Genio, alle 19 Emanuele Calaiò, appuntamento a domani, grazie a tutti, a domani.

0: Kiss Away, il tour di Radio Kiss Kiss. Baby K, Elettra Lamborghini, Kamrad, Eddie Brock, Rosa Chemical e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 13 giugno? Vieni al Villaggio Kiss Kiss all'Arena dei Pini a Baia Domizia il 12 e 13 giugno e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIC. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
2: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
3: La risposta è sempre Daily.
4: Signora, prende anche le olive?
5: Sì, ma olive granata.
6: Olive granata, metti in tavola.

0: Granata, dal 1936. Le olive. Granataolive.com.
1: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Confido 12.000 BTU. Può essere tuo a €149,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli.
3: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
2: Kiss Kiss Napoli. Sempre connessi al calcio.

0: waste what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Eccoci qua, ben ritrovati a Radio Gol, rush finale della nostra trasmissione. A questo punto ne approfitto per ringraziare in regia video Flavio Esposito e Simone Zagaria, la regia audio invece Fabio Esposito, e vi ricordo insomma che stasera alle ore 18 442 con Paolo Del Genio, alle 19 invece il calcio della sera con Emanuele Calaiò e con Marcello Calvano. Detto questo, vi lascio agli highlights di Radio Gol. Ciao a tutti!
2: Gli highlights di Radio Gol.
3: Primo naturalmente il Napoli. E Napoli innanzitutto per motivi strategici. Noi abbiamo già una realtà importante a Napoli, la squadra di basket. Stiamo parlando di una città ormai internazionale con una potenzialità pazzesca. Non voglio essere una fonte di pubblicità per la città di Napoli, ma voi potete capire se dovesse venire un'opportunità del genere, sarebbe un'opportunità che noi prenderemo sotto considerazione. Io sono stato approcciato anche dai fondi, come detto prima, molto molto importanti, che erano disposti a mettere risorse importantissime per fare un progetto del genere a Napoli. Quindi l'abbiamo approfondito, in questo momento lo ritengo assolutamente un'operazione non fattibile. E non ci stiamo lavorando comunque per correttezza, per trasparenza. Io ci tenevo a mettermi la faccia, non è che io potevo anche nascondermi e dico guarda, non stiamo parlando con nessuno, non c'è altra attività che sto prendendo sotto considerazione, ma sarei anche stato un po' bugiardo e non mi piace fare questa figura. Quindi io ci tenevo a spiegarvi queste situazioni in maniera abbastanza chiara.
4: Fa più male perché la terza, perché capisco, la prima può essere una cosa, la seconda anche, quando poi arrivi alla terza non puoi aggrapparti a niente, ecco che noi siamo molto capaci di aggrapparci a qualcosa. Purtroppo la chiarezza di questa terza è lampante, è brutta, noi siamo quattro coppe del mondo europeo, insomma siamo eravamo a questo punto una potenza mondiale calcistica, e così essere eliminati, ma neanche dalla Francia o dall'Inghilterra o dalla Germania, insomma è veramente triste. Quindi anche perché è di difficile soluzione, perché dice non ho fatto già quello, ho sbagliato allenatore, così. Invece mi sembra che la base sia un po' difficoltosa da tirar fuori, ecco, quindi ci vuole pazienza e lungimiranza secondo me.
5: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
6: Buon pomeriggio da Vincenzo Perna. In apertura, un uomo ferito gravemente con un colpo di fucile, arrestato un sessantenne accaduto nel centro di Parete, nel Casertano. Il presunto aggressore è stato rintracciato dai carabinieri, le accuse sono di tentato omicidio. Secondo quanto ricostruito dai militari dell'arma, l'uomo, già noto alle forze dell'ordine, avrebbe raggiunto il luogo dove si trovavano l'ex compagna di 28 anni e un uomo di origine tunisina di 59, con il quale la donna starebbe intrattenendo una nuova relazione. Il sessantenne, secondo l'accusa, avrebbe impugnato un fucile ed esploso un colpo all'indirizzo del tunisino. La vittima è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico. Alla luce degli elementi acquisiti, il sessantenne, nel frattempo rintracciato e bloccato, è stato arrestato in flagranza e portato nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Ancora cronaca, capi contraffatti con i nomi e le immagini di calciatori del Napoli di Geolienne, la fabbrica clandestina individuata a Portici dai militari della Guardia di Finanza che hanno denunciato due persone, sequestrato l'impianto e migliaia di magliette. Nei 100 metri quadrati del locale dove era stata allestita una vera e propria manifattura del falso, trovate macchine professionali per il taglio e il confezionamento di capi di abbigliamento da distribuire a grossisti dell'illecito su cui stavano operando 5 lavoratori in nero. Oltre 1300 le magliette sottoposte a sequestro da parte dei finanzieri di Portici, i due denunciati alla Procura di Napoli devono ora rispondere di contraffazione, alterazione o uso di marchi, ovvero di brevetti, modelli e disegni e ricettazione. Sempre cronaca, una segnalazione confidenziale indicava la presenza in una villa di Massa Lubrense di presunte persone dedite alle truffe in danno di anziani, una delle quali sospettata di possedere armi. I controlli dei militari, sebbene abbiano dato esito negativo per quanto riguarda la ricerca di armi, hanno permesso però di rinvenire e sequestrare materiale tecnologico ritenuto collegato alla prima attività illecita. L'operazione condotta dai carabinieri della stazione di Massa Lubrense del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Sorrento ha portato all'identificazione di 3 persone, al sequestro di numerosi telefoni cellulari e schede SIM all'interno di una struttura ricettiva. E chiudiamo con lo sport, il calcio e il giorno dell'inizio dei mondiali 2026 che saranno ospitati da Canada, Messico e Stati Uniti. Alle ore 19:30 via la cerimonia d'apertura, poi alle 21 il match inaugurale tra Messico e Sudafrica. Intanto il Napoli attende ancora il via libera per poter annunciare Massimiliano Allegri. Entro il weekend dovrebbe esserci l'incontro decisivo tra il tecnico livornese e il Milan per la risoluzione definitiva. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.

0: Ciao a tutti, amici di Kiss Kiss Napoli.
1: Benvenuti in questo regno della pochezza. Giovedì 11 giugno 2026. Adesso sì che è una bella data.
0: Ma perché tu devi denigrare le mie feste?
1: Mi piace l'11, posso dirlo?
0: Mi piace, vabbè, del 10 no, eh.
1: Eh sì, salutiamo il nostro Fabulous.
0: Sì, proprio lui.
1: Fabio Esposito in regia, che cerca di tenere con le sue forze
0: lui
1: questa barca che sta sprofondando.
0: Lui ci prova, dice, io devo mantenere a galla questa barca, però la nostra pochezza la fa affondare sempre di più. Oggi appuntamento ricco, ci sarà il giochedì, ci saranno argomenti molto soluccheranti come sempre. Salutiamo anche tutti coloro che ci stanno guardando sul 76 del digitale terrestre, che ci seguono sui social, insomma tutti quelli che restano connessi al mondo Kiss Kiss Napoli.
1: Esatto.
0: Sempre.
1: E approfittate perché ci sarà un video da vedere adesso.
0: Sì, accendete. Mozzica e torniamo.

0: Pronti per partire, anzi pronterrimi?
1: Sì.
0: Lo posso dire?
1: Perché
0: è arrivato il messaggio di Enzo, tra l'altro saluto mio omonimo, credo, non so se viene da Vincenzo, da Crescenzo, vabbè, comunque Enzo dice: "Why you dite sempre le stesse cose". Beh, e allora domani apriamo la puntata con buonasera gentili radioascoltatori. Siamo Enzo e Mario. Salutiamo tutta
1: Enzo e Mario, l'hai già detto.
0: Ah già, siamo
1: Teacher Kai.
0: Siamo i vostri zuzzurelloni, Enzo e Mario. Cioè, la sera, record di ascolti di Gerry Scotti che dice sempre: "Gira la ruota, l'accendiamo". Quell'altro su Rai 1 che dice: "I pacchi, 500.000 euro, si balla, mo mi devo fare io il problema".
1: Ma Gerry Scotti attira riso, da che mondo è mondo.
0: È vero, pure questo.
1: Scusate, amici, vediamo al dunque, una notizia nuova.
0: No, però la dovevo fare sta polemica.
1: Enzo fa
0: perché
1: polemica.
0: Poi mi scassano la minchia.
1: Notizia fresca. Per questa notizia, però, ci abbagliamo.
0: Anche perché noi sentiamo anche tante altre persone che parlano veramente in altri casi. Dicono sempre le stesse cose perché non sanno che dire.
1: Sì, vabbè, ma
0: almeno noi creiamo i tormentoni, c'è un motivo, no?
1: Chi se ne frega.
0: Basta.
1: Andiamo avanti perché vi abbiamo detto che ci sarebbe stato un video da vedere.
0: Sì,
1: questo video ci ha anche destato molto stupore.

0: disponibilità che ci date. Volevo chiedere una considerazione. Stavo riflettendo, nel caso in cui mister Allegri attuasse il 4-2-3-1, come diciamo nelle rotazioni, i due di centrocampo bassi, diciamo, dovrebbero essere Lobotka e McTominay, giusto? Cioè, eventualmente. E nelle rotazioni chi dovrebbe girare poi? Cioè, nel senso, gira insieme a loro Gilmour e poi l'altro centrocampista, cioè Anguissa dovrebbe essere in teoria.
1: C'è ancora Anguissa, sì, in questo momento c'è Anguissa.
0: Ok, ok, va bene, grazie mille allora.
1: Sì, in questo momento, vabbè, poi c'è Foloruccio, poi c'è Kajust, poi potrebbe giocare in quella posizione qualche volta anche De Bruyne. Però diciamo che in linea di massima un 4-2-3-1, io non so se farà Allegri, Asa, però in linea di massima dovrebbero essere questi quattro che abbiamo detto, Lobotka, McTominay, Gilmour e Anguissa.
2: Andiamo sempre al telefono perché abbiamo anche Gianni. Ciao Gianni, buonasera.
3: Ciao Vincenzo, ciao caro, un saluto particolare a Paolo, io lo stimo tanto, Paolo lo sa, non so se si ricorda, io chiamo spesso. Perché io ascoltare Paolo per me è come vedere un film, quelli là che vincono gli Oscar, sai?
1: Grazie.
3: Paolo, ti volevo dire una cosa, ma come è possibile, no? Vabbè, io ascoltai te quando tu dicesti che gli scudetti Napoli li deve vincere a 100 punti lasciando 15 agli avversari perché altrimenti non ce lo fanno vincere. L'unica cosa che ho visto positivo con Conte è che appunto ce l'hanno fatta vincere. Tu mi capite cosa voglio dire? E poi voglio dire un'altra cosa: com'è possibile un popolo che nonostante vinca gli scudetti e i trofei non ha apprezzato il modo di giocare, cioè lo vedo felice a metà, e com'è possibile che ancora oggi si continua a parlare della difesa 3 e di un 3-5-2 e non si cerca di accontentare anche un po' quello che è il gusto dello sportivo napoletano e anche quelle che sono quelle le caratteristiche della squadra? E ancora non sento confermare il Napoli giocherà con 4-2-3-1 o con 4-3-3. Come mai c'è ancora? Io c'ho il timore, perché quando sento queste cose c'ho il timore. Tu cosa ne pensi? Perché ancora si continua a ostinare a proporre un gioco dove il napoletano è felice a metà, perché non so se hai notato, io ho sentito molte lamentele per quanto riguarda i tifosi, no, nonostante abbiamo vinto, che è una delle cose più belle che possa esistere. Ti ascolto per radio, Paolo.
1: Ma rispondo un po' come prima, nel senso che non decidiamo l'allenatore, mi sembra abbastanza facile dire che non decidiamo nemmeno il sistema di gioco. Mi sembra abbastanza chiaro che non decidiamo i calciatori, non decidiamo i cambi, non decidiamo niente. Faccio prima a dire che non decidiamo niente. Esprimiamo le nostre opinioni, che secondo me non sarebbe male se fossero tenute in maggiore considerazione, però non che diventino, non che abbiano, acquisiscano potere decisionale, questo no, ognuno al posto suo. Noi dobbiamo esprimerle e chi le ascolta non le deve bollare come vabbè hanno parlato i tifosi, vabbè hanno parlato i giornalisti, no. Bisogna ascoltare tutti con grande attenzione, cercare di capire cosa c'è di buono in quello che viene detto dalla maggior parte, non dalla totalità, dalla maggior parte dei napoletani. La maggior parte dei napoletani, anche qui devo dare d'accordo, da ragione anche a questo amico, anche qui dobbiamo dire che la maggior parte dei napoletani vorrebbe, preferirebbe un certo tipo di calcio propositivo, con offensivo, semmai parlando di numeri con un 4-2-3-1, quindi con tanta qualità in campo. La maggior parte dei napoletani preferirebbe questa soluzione, ed è una soluzione che tra l'altro, quando applicata bene in giro per l'Europa, sta portando oramai spessissimo, quasi sempre, a risultati migliori. Detto questo, perché non si sa ancora, è semplice la risposta, perché speriamo che quando si saprà quello che noi gradiamo. Però perché non si sa ancora, è perché Allegri non può ancora parlare, appena sarà ufficiale ci sarà la presentazione, mi auguro che non è che ci può raccontare tante cose, ma una domanda legittima sul sistema di gioco alla luce dell'organico a disposizione immagino arrivi e immagino lui risponda, spero.
2: Prima di ritornare al telefono, Paolo.

0: Voglio prima rispondere a Gennaro che ci chiedeva quando è che il Napoli sarebbe stato ad Imaro. Glielo vogliamo ricordare: dal 17 di luglio fino al 27, quindi manca circa un mesetto e qualche giorno all'approdo in Trentino Val di Sole. E poi Pasquale D'Acchiaiano, anzi no, questo già avevo letto. Vediamo se riesco a ritrovare un messaggio che mi è sfuggito. Eccolo qua, Francesco da Arienzo. Come ti spieghi il fatto che la Premier è il miglior campionato al mondo e l'Inghilterra non vince mai un mondiale?
1: È perché le due cose non vanno a braccetto. Non vanno a braccetto. Un conto è essere il miglior campionato del mondo con una motivazione semplice. Sono bravi, ma soprattutto perché sono stati bravi a fare soldi e quindi sono i più ricchi, cioè hanno i migliori calciatori, i migliori allenatori e di conseguenza esce fuori il miglior campionato che poi ha un chiaro riverbero anche sulle coppe europee, due le hanno vinte, un'altra hanno persa i rigori, quindi le inglesi si sono imposte in maniera chiara rispetto alle altre. Detto questo, perché poi la nazionale non vince? Perché poi la nazionale è un'altra cosa, la nazionale è formata da giocatori inglesi, non nelle migliori squadre inglesi come un po' in Italia, nelle migliori squadre inglesi, un po' oramai dovunque, ma molto anche in Inghilterra, devo dire, forse più in Inghilterra, in Italia che in Spagna o in Germania, i calciatori della nazione sono pochi. Se noi pensiamo al City che ha vinto sei campionati nelle ultime 10 edizioni, ci sono, non so quanti sono i calciatori inglesi che ci sono stati precisamente, però quest'anno per esempio c'era O'Reilly, c'era Stones, no, che giocherà titolare nella nazionale in una riserva del City oramai, Foden non gioca in nazionale ed era l'altro inglese, c'erano pochi gli inglesi, la maggior parte dei giocatori oramai sono stranieri, anche nel, se pensiamo all'attacco, uno è norvegese, uno è belga, un altro è portoghese, Bernardo Silva, un altro è spagnolo a centrocampo, Rodri, un altro di dove? Del Ghana, Semenyo mi pare del Ghana, sono di varie nazionalità, quindi Cherki è francese, come vedete giocatori inglesi ce ne stanno pochi, ma nello stesso Arsenal alla fine se togli Saka e faccio fatica a ricordarne altri inglesi, quindi questa è la spiegazione, che ci sono pochi calciatori inglesi nelle migliori squadre inglesi, quindi non è una buona, nonostante questa è una buona nazionale, ma non è tra le migliori,
0: è
1: tra le migliori ma non è nelle prime tre sicuramente, poi può vincere, per carità.
0: No, io ci aggiungo, Paolo, se me lo permetti, che magari qualche volta avrebbero potuto scegliere allenatori un po' più preparati, non che non lo siano, però che magari a volte fanno scelte poco coerenti rispetto a quello che sono i loro organi.
1: Anche quello, poi vinceranno, ora stiamo dicendo troppe cose, mo vincono il mondiale, però
0: può essere.
1: Anche quello che hanno scelto stavolta, posso dire, bilancio. Non è tra i miei preferiti.
0: No, nemmeno tra i miei, ecco appunto. Nemmeno tra i miei riesce a superare anche quello precedente, che già non lo ritengo.
1: Per esempio, la Germania, che forse ha meno talento dell'Inghilterra, perché non ha Rice, non ha Bellingham, non ha Kane, non ha questi giocatori così forti che ha l'Inghilterra. La Germania ha un po' meno talento, però c'è un allenatore molto bravo, Nagelsmann.
0: Sì, sì. Nagelsmann, veramente molto, ma molto bravo. Andiamo da Salvatore al telefono. Ciao Salvatore.
2: Ciao ragazzi, buonasera a tutti.
1: Ciao.
2: Allora, volevo precisare alcune cose. Primis, di bloccare McTominay prima del mondiale, altrimenti perdiamo anche il signor scozzese. Secondaria cosa, non mi sembra che in Italia ci sta il bel gioco, non esiste più. Mo che si è venuta conta, vinciuta, che appena Allegri vincerà, sperando. Però comunque nessuno del suo allenatore oramai offre il bel gioco. Non esiste più questo bel gioco, non possiamo avere più la botte piena e la moglie ubriaca. Che dite questo?
1: Vabbè, innanzitutto quest'anno una squadra ha fatto molto di più in classifica rispetto a quello che poteva fare, questa squadra è il Como, attraverso la qualità del gioco, quindi la qualità del gioco paga, perché il Como giocando un certo tipo di calcio è quella che ha fatto, che c'ha il differenziale maggiore fra le sue potenzialità e il risultato ottenuto. Non credo che ce ne siano di migliori del Como. e quindi complimenti a chi ha avuto il coraggio di fare questo, con un allenatore bravissimo a fare questo. Poi noi a Napoli non è che dobbiamo andare lontani, molto lontani all'indietro, molto indietro nel tempo, per trovare allenatori che hanno proposto un gioco di grande qualità, cosa che abbiamo visto con Sarri, abbiamo visto con Spalletti, e in tutti e due i casi, in uno abbiamo vinto, in un altro abbiamo vinto non vinto per una serie di ragioni, però abbiamo fatto punteggi clamorosi, 91 punti, 90 punti, quindi si può giocare bene in Italia, non c'è nessun divieto che in Italia a giocare bene, a giocare propositivi, a giocare offensivi, a fare risultati.
0: Grazie, dunque andiamo da Vincenzo al telefono, ciao.
3: Ciao Paolo, complimenti per la trasmissione. Volevo dire due cose. La prima è che io Allegri, che mi ricorda anche vincente, cioè io mi ricordo sempre che nelle sue squadre c'è stato sempre un grande portiere che ha parato l'impossibile, sia quando stava alla Juve, dovunque è stato, mi ricordo a Cagliari chi era il portiere, però anche quando vinceva mi ricordo che aveva sempre un portiere fortissimo, e a Napoli io non mi ricordo un portiere forte, cioè il più forte è De Santis, che non è nemmeno una cima, e mi ricordo sempre che noi abbiamo degli XG subiti, cioè tiri subiti e gol subiti, una percentuale altissima che si scontra clamorosamente con le percentuali storiche di Allegri, che non subisce gol, è vero, perché non subisce tanto, ma anche perché i portieri, ha sempre avuto portieri che hanno salvato.
1: È verissimo, quest'anno Mediano ha regalato una decina di punti, statistica XG alla mano, non così, non è che mi sto buttando a indovinare, XG alla mano, senza le parate di Mignan decisive, il Milan avrebbe subito 10 gol in più.
3: E così pure quando aveva Buffon alla Juve, comunque salvava l'impossibile. E quindi secondo me la prima cosa che dobbiamo fare è comprare un grande portiere, perché sennò Allegri secondo me fa una brutta fine. Secondo me, se volevo dire sul bel gioco, ma il bel gioco a prescindere poi dal risultato, però il bel gioco da una cosa che per il Napoli è fondamentale, che valorizza i giocatori. Cioè se tu fai un bel gioco, i giocatori acquistano valore anche non vincendo. Invece magari con questo gioco all'Allegri, alla Conte, magari lo vinci pure il campionato, però vedi che la rosa si svaluta sempre, perché comunque nessun giocatore riesce a far vedere le sue qualità, diciamo che non siano qualità di interdizione o di copertura.
1: Ma io vorrei, non è che voglio risolvere il dibattito oggi con una mia dichiarazione, si interrompe il dibattito, non è possibile chiaramente questo.
0: Però potrebbe accadere, Paolo, non mettere il limite alla provvidenza, potrebbe accadere.
1: No, li metto perché c'è troppa ignoranza in giro, quindi da questo punto di vista sono demoralizzato e non ci credo, però lo dico lo stesso per cercare di dare un indirizzo, no, a questo tipo di dibattito. Che cosa significa bel gioco e cosa significa brutto gioco? Innanzitutto partiamo con una frase ad effetto: bel gioco non significa uno che fa i virtuosismi, palleggi, colpi di tacco, le rovesciate in mezzo al campo, non è quello che intendiamo quando parliamo di bel gioco. Quelle sono belle giocate, spettacolari, ma non è bel gioco. Quando parliamo di bel gioco parliamo di un gioco che evidentemente ti porta a produrre tante occasioni e, visto che non va dimenticato l'aspetto difensivo, ti porta a lasciare agli avversari poche occasioni. C'è una squadra che per tutto il campionato, per la maggior parte delle partite, costruisce 6-7 palle gol, fa un XG intorno a 2 e ne lascia una agli avversari, non è possibile che ci riesce grazie alla mentalità, ci riesce grazie a un gioco di qualità. Quindi il gioco di qualità c'ha uno strumento per essere misurato: il numero di occasioni da gol prodotte e il numero di occasioni da gol lasciate agli avversari. Questo è il dato che possiamo. Quando una squadra, come purtroppo è successo quest'anno spesso anche a noi, al Napoli, in alcune partite produce 0 palle gol, una palla gol, meno di 1 di XG in 20 occasioni, evidentemente la qualità di gioco, bello, brutto, mi interessa, la qualità di gioco nella proposta offensiva non è stata granché. E quando lasci 2-3 occasioni agli avversari, per una squadra forte, evidentemente non hai fatto nemmeno un grande lavoro nella fase difensiva. Questi sono i dati per poter definire un po' meglio il bel gioco e il brutto gioco, senza litigare su cose che noi vediamo a occhio e sono valutazioni soggettive.
0: Paolo, prima di andare in pubblicità, perché sì, Vincenzo, ti devo salutare perché vai proprio al volo perché dobbiamo andare in pubblicità.
3: Sei d'accordo con me che però quando abbiamo vinto il campionato con Conte i nostri giocatori non c'era nessuno che diciamo valeva tanto, che si era apprezzato di più, e comunque facendo un gioco più propositivo invece valorizzi di più i giocatori che hanno anche più appeal sul mercato e quindi diciamo valorizzi la rosa.
0: Grazie Vincenzo.
1: Guarda, la differenza fra il campionato vinto e il campionato dove il Napoli è arrivato secondo, le differenze sono state sostanzialmente due. Una è non dipendente da noi, cioè l'Inter ha fatto molto meglio e su questo noi che vogliamo fare? Possiamo fare niente, non è che possiamo incidere sul risultato di un'altra. La seconda motivazione è stata, visto che più o meno 59-58 per quanto riguarda gli XG ci siamo, la fase offensiva più o meno non è cambiata molto, 14 con Lukaku, 12 Højlund, McTominay sempre intorno ai 10, dal punto di vista offensivo le cose non sono cambiate molto. Perché il Napoli ha fatto 6 punti in meno? Che 6 punti in più causa Inter molto meglio non sarebbero serviti, per carità, sempre secondo si arrivava, però perché il Napoli, se vogliamo trovare una motivazione per la quale il Napoli ha fatto 6 punti in meno, dobbiamo attribuirlo al fatto che ha preso molti gol in più rispetto all'anno dello scudetto. Ha preso molti gol in più perché ha difeso peggio o perché per troppo tempo sono mancati difensori migliori? Secondo me in questo la seconda, quindi io su questo non do colpe particolari a Conte, cioè nel senso che Conte ha difeso bene anche quest'anno, solo che Di Lorenzo e Rachmani l'anno dello scudetto hanno giocato 37-38 partite, l'anno dopo ne hanno giocate la metà.
0: Un pizzico di pubblicità e poi ritorniamo con 4-4-2 e soprattutto con il nostro Paolo Del Genio.
4: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli €139,95. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
7: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Summer Sale Del Sole. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
8: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
9: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
8: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
9: Fino al 18 giugno, con carta essere Deco, Card Or gelato in vaschetta a vari gusti, 500 grammi, a soli €2,59. Mare aperto, tonno all'olio di oliva, 6 lattine per 60 grammi, a soli €3,79. La convenienza qui è da applausi!
8: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
10: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
0: E rieccoci qua, 4-4-2, appuntamento col filo diretto con il nostro Paolo Del Genio, che saluto e ringrazio come sempre. E allora facciamo così, Paolo, c'è subito Pino a schiaffo, così, subito. Pino, ciao.
3: Ciao, buonasera. Mi sentite?
0: Sì,
3: ciao.
0: Sì.
3: Allora, innanzitutto complimenti per le interessanti analisi e riflessioni che Paolo fa ogni volta, quindi veramente suscitano molto interesse. Allora, premessa che io sono uno di quelli che non voleva Allegri sulla panchina del Napoli per due motivi. Il primo per diciamo la qualità del calcio che le sue squadre hanno espresso negli ultimi anni e poi anche come personaggio personalmente non mi piace molto per diversi motivi, no? ricordiamo che lui è stato esonerato dalla Juve perché non rappresentava i valori della società dopo la sceneggiata che aveva fatto in finale di Coppa Italia Juve Atalanta, ma anche per gli episodi che sono successi durante la Supercoppa Napoli-Milan, in cui mister Allegri continuava a insultare Oriali. Però al di là di questo, che lascia il tempo che trova, voglio dire, la mia simpatia o antipatia chiaramente non ha importanza, la domanda che io faccio è: avevo letto un articolo, però non ricordo dove, in cui si esprimevano delle perplessità sulla preparazione fisica delle squadre di Allegri, soprattutto, diciamo, evidenziati dal fatto che sia il Milan ma anche precedentemente la Juve nell'ultima parte di stagione c'era, diciamo, la squadra arrivava un po' spompata, e l'autore diceva probabilmente non si è molto aggiornato sulle evoluzioni che ci sono nella preparazione fisica, per cui volevo sapere l'opinione tua, Paolo, poi ti ascolto per radio, grazie.
1: Grazie. E allora il dato è quello, il dato è abbastanza evidente, cioè quest'anno è stato abbastanza clamoroso, direi, il dato, per non poter fare valutazioni a 360 gradi, cioè non solo di carattere tattico, sulle quali insomma penso sia abbastanza facile esprimersi, perché abbiamo visto quali erano i difetti, diciamo, del Milan: non pressava, aspettava un blocco basso, quelli li abbiamo visti. Dal punto di vista atletico, sinceramente è più difficile vederli guardando una partita, bisognerebbe conoscere da dentro le situazioni, i giocatori sono monitorati in queste grandi società, ci sono dei test che fanno capire se effettivamente la condizione individuale e di conseguenza quella generale hanno avuto un peggioramento. Sta di fatto che nei risultati è stato abbastanza clamoroso, quindi immagino che Allegri abbia un feedback per capire se è stato qualcosa da riconducibile alla preparazione oppure no. Io posso solamente dire che tatticamente deve apportare dei correttivi, perché con la sua idea di calcio negli ultimi anni non è andato lontano. Se deve farlo anche da un punto di vista fisico, atletico, non lo so, sinceramente, può darsi.
0: Grazie, grazie dunque anche a Pino. Andiamo subito a salutare anche Alberto. Ciao Alberto, benvenuto.
11: Grazie, grazie. Paolo, un caro saluto. Io chiamo da Firenze e voglio ringraziarvi perché diciamo, il fatto di poter trasmettere le vostre trasmissioni sui social consente a noi napoletani fuori sede, diciamo, di essere sempre vicini alla squadra e essere sempre aggiornati. Quindi un grazie sincero. E volevo fare una annotazione mia personale, chiede il tuo parere su questa questione. Il calcio moderno, secondo me, ma forse il calcio di tutti i tempi, si basa molto fortemente sui giocatori e sulle loro motivazioni. Quindi io credo che, al di là delle questioni tattiche, pure importanti, di tutto il resto, noi nel voler bene a Napoli dobbiamo sperare che restino solo giocatori che sono fortemente motivati. E questo forse non si può dire per tutti, perché se ci sono giocatori votati, diciamo, a un professionismo veramente serio, e ci possiamo mettere dentro Di Lorenzo, ci possiamo mettere dentro Politano, ci sono però altri che diciamo, non perché non siano seri, ma perché vivono la professione in un altro modo, sono arrivati a fine carriera, sono in una situazione, diciamo, personale e tecnica diversa, manifestano una chiara volontà di non essere più completamente coinvolti. E se mancano le motivazioni, secondo me manca nel calcio di oggi l'80%, al di là, ripeto, poi delle questioni tattiche pure importanti, di tutto il resto. Lo abbiamo visto nel dopo scudetto con Spalletti. Alla fine, se noi pensiamo di essere arrivati decimi con Quaraschelli e Osimhen in squadra, ci rendiamo conto che se i giocatori non sono motivati non si va da nessuna parte, pur avendo in campo grandi campioni.
1: Non c'è dubbio su questo non c'è dubbio.
11: Quindi la mia speranza, appunto, volevo sapere il tuo parere, e quanti dei giocatori poi effettivamente che abbiamo attualmente in rosa.
1: Questo bisognerebbe avere, questa è una buona domanda alla quale è difficile rispondere con grande precisione, cioè io come faccio a dirti quello sì, quello no di questo gruppetto che ho individuato, ovviamente, che abbiamo individuato. E ho capito a chi ti riferisci, però io ora non ti saprei dire chi è coinvolgibile, recuperabile, usiamo la parola che preferiamo, da un punto di vista motivazionale, e chi invece oramai è un po' appagato, è un po' svuotato dai successi ottenuti. Qui stiamo parlando di tanti buonissimi, grandi calciatori, non stiamo parlando di fuoriclasse. I fuoriclasse sono fuoriclasse perché Messi e Ronaldo stanno per iniziare il loro quinto, sesto mondiale, giocano da 20 anni a questo livello. Sono fuori classe non solo per quello che gli ha dato madre natura da un punto di vista tecnico e fisico, ma per quello che c'hanno anche nella testa, questa grande capacità, questa voglia assoluta di avere sempre una motivazione nuova, che non è facile da trovare con tutti i soldi e tutti i trofei che hanno vinto Messi e Ronaldo. Quindi sono dei fenomeni. I nostri, ripeto, sono dei buoni calciatori, ma sono invece tutti calciatori di quella categoria che il meglio lo danno per della loro carriera. Quando si tirano le somme della carriera di molti calciatori, si va a scoprire che il meglio lo danno in un periodo che va dai 5 ai 7 anni. Ecco, dobbiamo vedere se abbiamo troppi calciatori fuori da questo periodo di massima resa di 5-7 anni. Se ne abbiamo troppi fuori, vanno salutati e vanno presi giocatori che invece sono all'interno di questo lustro poco più, dove danno il massimo. Questo più o meno è il mio modo di, e spero che sia il modo di vedere anche del Napoli.
0: Ringraziamo dunque Alberto e proseguiamo a salutare anche Salvatore. Ciao Salvatore.
12: Sì, buonasera, ciao Vincenzo, ciao, ciao Paolo.
0: Ciao.
12: Paolo, allora, la domanda che ti volevo fare è sullo Botta. Allora, per me, a differenza di Anghissà, Paolo, io Anghissà lo terrei, mentre io lo Botta lo manderei via, cioè nel senso che lo venderei per prenderne un altro, perché per me l'interpretazione di quel ruolo è diverso da quello che fa lo Botta. Io preferisco che in quel ruolo lì il 4 diventi 10 e viceversa, no? Oggi abbiamo la maggior rappresentazione di quel ruolo che c'ha la Noglu, mentre nel passato, se ci ricordiamo bene, i Veron, Pirlo, Hernanes, Baronio, ti ricordi, Fiore, i Redondo, che da 4 diventavano 10 e viceversa, e ognuno di loro aveva minimo, ma minimo 7-8 gol all'anno faceva, minimo, tutti questi calciatori che ho elencato. Çalhanoğlu supera addirittura 10. A differenza dei Vitinha, no, che sta del Paris Saint-Germain, oppure dei Rodri al Manchester City, per me anche loro sono come Lobotka, cioè non apportano nulla in fase offensiva, sono dei fenomeni nella costruzione, ma Çalhanoğlu è un altro livello, no? Fa proprio l'interpretazione del ruolo in maniera magnifica.
1: Ti chiedo una cosa, Modric, no, che ha giocato nel ruolo dove gioca Lobotka, che ha fatto un grande campionato, quanti gol ha fatto?
12: Ma mi dà
1: come Lobotka, non uno, due, come Lobotka.
12: No, ma infatti neanche Modric a me piace, Paolo, cioè a me piace proprio il calciatore che da numero 4 diventa numero 10.
1: Ho capito, però quello che dici tu, che fa tutto quel, io perché ho citato Modric per portarti su questo terreno, quelli che fanno tante cose come Lobotka e Modric, ma non fanno i gol. Se troviamo uno che sa fare tutte le cose che sa fare Lobotka in fase di non possesso, in fase di costruzione, tutta la qualità che ti dà, tutta la sicurezza che ti dà quando è il pallone tra i piedi, tutti i palloni che intercetta quando gli avversari ripartono pericolosamente, no, sa fare tutte queste cose, però sa anche segnare 8 gol a campionato. Questo personaggio non gioca nel Napoli, gioca nel Real Madrid, è Rodri, questo è Rodri, ecco, questo qui è Rodri che però gioca nel Manchester City, è Rice che gioca nell'Arsenal, devono avere dei... Cioè, il nostro giocatore, quello che disegni tu è stupendo, il 4 che diventa il 10, che fa i gol da fuori area, che fa i gol di testa, sono fantastici questi giocatori qui, ma ne sono talmente pochi, e quei pochi difficile che li riesci a tenere tu nel Napoli.
12: Paolo, però Kvaratskhelia l'abbiamo visto 2 anni, noi dobbiamo trovare calciatori giovani che fanno quello che ho detto, non già fatti, è normale. Già
1: ma in quel ruolo lì non è, in quel ruolo lì non è facile trovare uno che sappia fare tutte queste cose e possa insieme ai gol garantirti tutte le cose che ti ho detto che ti garantisce Lobotka. Lo stesso Gilmour, che a me piace molto, potrà essere l'erede di Lobotka, però pure lui non è che farà 7 gol,
12: Lo so, però a me quel tipo di calciatore a me non piace proprio, cioè è limitato, non so come spiegarmi, diciamo.
1: Ma tutti sono limitati se giocano nel Napoli. Prendi per come va presa questa cosa che sto dicendo, nel senso che sono grandi calciatori, ottimi calciatori, ma non sono dei fuoriclasse assoluti se giocano nel Napoli, perché se erano dei fuoriclasse assoluti nel Napoli si giocava. Fuoriclasse assoluto, ecco, l'hai detto tu, l'hai fatto il nome. Il fuoriclasse che capita per una bella circostanza favorevole nel Napoli, ci capita e ci resta 2 anni, Kvaratskhelia, non abbiamo nessuna possibilità che quando un giocatore emerge in maniera così fragorosa possa restare a Napoli. Quindi quello che dici tu è vero, può darsi che abbiamo un colpo di fortuna, ne troviamo uno bravissimo in quel ruolo, ma sei sicuro che durerà 1 anno o 2 a Napoli? se arriva uno che fa tutto quello che fa un botto, che fa pure 7 gol, ma se lo vengono a mangiare a gennaio.
12: Paolo, ma un Baronio è un fiore, no? Stefano Fiore, se ci fosse un clone...
1: Ma Barone e Fiore, non mi fare questi esempi qua, perché hanno fatto una carriera largamente inferiore a quella di Lobotka.
12: Ma a me non mi sembra, a me erano dei buoni...
1: A me sembra di sì, invece, fatela, fatela guardare, no, se hanno vinto due scudetti da protagonisti, me lo fai sapere.
12: Ok, non hanno vinto nulla, ma per interpretazione del ruolo, la stessa cosa italiano, l'italiano non ha vinto nulla, perché? Perché non ha mai giocato in una grande squadra, come Fiore e come Baronio, però... come interpretazione del ruolo per me sono superiori.
1: Vabbè, a ma io ho capito che stiamo parlando di due buoni calciatori, però ho capito che a volte si prendono le cantonate e non si vede e non si dà la possibilità a giocatori molto forti di giocare in grande squadra. Per carità, questo può accadere, però non è che accade molto facilmente. Quando sono proprio dirompenti come forza, le grandi squadre se ne accorgono.
0: È vero, io sono d'accordo con te. Non arrivi in una grande squadra se sei scarso, al pari, se sei talmente troppo forte, è impossibile.
1: Prima non poi ti vedono, può capitare un anno dopo, due anni dopo, sì, ma prima o poi...
0: Prima o poi arrivi, sono d'accordo con te. Paolo, prima della pubblicità abbiamo ancora una telefonata allo 081-546-6873, c'è anche Vincenzo. Ciao Vincenzo.
13: Salve, è un piacere intervenire in questa bellissima trasmissione.
0: Piacere, grazie.
13: Io volevo dire la mia un po' su un po' tutto in generale. Prima cosa, sono contento che sia venuto Allegri, perché io penso che comunque un curriculum che ha lui e i giocatori che abbiamo noi in rosa, credo che veramente un qualcosa di positivo si possa creare. Io non dico che dobbiamo vincere lo scudetto, però almeno ricordiamoci che dobbiamo arrivare nelle prime quattro, e questo è il punto più importante. Poi quello che volevo dire io penso che comunque il calcio italiano, sto parlando della Lega Serie A, io penso che stiamo andando un po' a retrocedere, nel senso che io penso che gli attaccanti di oggi non saranno mai più gli attaccanti che c'erano prima, per esempio il Higuain nostro, oppure Osimhen, no? È un gioco che comunque l'attaccante non fa solo l'attaccante, perché prendiamo tipo Højlund, no? È un giocatore molto forte, però secondo me, dal mio punto di vista, con il gioco che stiamo facendo e che ci impongono le altre squadre, stanno facendo proprio cadere gli attaccanti, e io opterei per un gioco molto sulle fasce, tipo io mi ricordo Sarri. E penso che voi vi ricordate bene, no? La nostra forza, secondo me, erano i terzini. Cioè, noi avevamo Gulam che triangolava con Jorginho, e poi all'improvviso usciva Amsic che la passava in Zigne, e si creava proprio
1: sulle catene. Le catene sulle due corsie.
13: Io penso che comunque si debba puntare più su questo, e io penso che comunque, non per qualcosa, ci mancherebbe, ma io penso che magari Olivera non sia neanche pronto a fare un tipo di gioco così, anche perché io penso che Alisson Santos sarà veramente un grande grande grande acquisto, cioè io vedo proprio del grande potenziale in quel ragazzo, è l'unico secondo me in Serie A che fa le cose veramente con i piedi e ragiona bene, anche perché è l'unico che strappa, quello è.
1: Grazie assai. No, ma
13: il mio pensiero è volevo un vostro giudizio. Anche un'altra cosa che è molto importante, no? Ho sentito prima un signore che diceva che noi grandi portieri non l'abbiamo avuti, no? E diceva De Santis. A me non mi sembra così. Io tengo 20 anni e ho visto pochi portieri, per carità. Però comunque non vorrei screditare il lavoro che ha fatto Pepe Reina. Cioè è stato fantastico. Cioè ha fatto delle parate lui che io ancora oggi me le ricordo. Contro la Roma penso che sia... è arte quella. Ma non solo Pepe Reina, anche Ospina ha fatto vedere tanto. Ma anche
1: lo... pure Meret, no? Pure Meret negli anni ha fatto partite decisive.
13: Avevamo parecchi punti in meno con il periodo dello scudetto. Parecchi punti in meno. Quella è tutta mentalità, secondo me. Poi non so che dire, vi dico la verità.
1: Grazie Vincenzo. Abbiamo qualche punto in più di quelli che abbiamo avuto noi, però mi sembra che l'intervento dell'amico di prima, che ha messo in mezzo Maignan e Buffon, per quanti nostri sono stati abbastanza bravi, Maignan e Buffon hanno fatto veramente la differenza. Sul discorso degli esterni, no, io sono d'accordissimo. Noi quest'anno qualche volta ci siamo anche un po' lamentati con Conte, quando per esempio è partito in alcune gare con dietro la prima punta sia McTominay che De Bruyne, oppure no, è partito senza esterni, per farla breve, senza esterni d'attacco, e c'era solo Alisson, è vero, c'era anche Giovane, ma Alisson però c'era e abbiamo visto che doveva giocare, poi si è convinto anche Conte, le cose sono andate meglio quando Alisson è partito dall'inizio. Gli esterni sono fondamentali nel calcio moderno, altrimenti non ci sarebbe una spiegazione al fatto che tutte le grandi squadre giocano 4-3-3 o 4-2-3-1, cioè con i due esterni d'attacco. In Italia l'unica squadra, fortissima per carità, che gioca senza gli esterni d'attacco, perché è proprio una struttura diversa, è l'Inter e un poco anche l'Atalanta storicamente, ora non lo sarà più perché è passata a Sarri. L'Inter che gioca questo 3-5-2, però gioca senza esterni d'attacco, si fa per dire, perché poi gli Hakimi, Dumfries a destra e Di Marco a sinistra, dove stanno? Stanno sempre al limite dell'area di rigore avversaria.
0: E dunque Paolo, direi che possiamo anche andare in pubblicità, poi ci prepareremo a quello che sarà l'ultimo blocco di questa puntata di 4-4-2. Ti volevo solo leggere un messaggio prima della pubblicità in domanda secca. Te la fa Alessandro da Mönchengladbach e ti chiede, posso chiedere a Paolo se gli piace Allegri? Aspetta, che non ti sentivo, vai adesso.
1: Dico, a me piacciono gli allenatori che propongono un calcio offensivo. Se Allegri proporrà un calcio offensivo, mi piacerà Allegri. Io non l'avrei preso alla luce di quello che ha fatto negli ultimi anni. Ora che il Napoli l'ha preso, tifo affinché lui faccia cose diverse rispetto a quelle che ha fatto negli ultimi anni. È molto chiara la mia posizione.
0: E dunque con questa domanda su Allegri io direi che ce ne andiamo in pubblicità, però state lì perché torniamo tra pochissimo con l'ultimo blocco di 4-4-2.

Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Baby K, Elettra Lamborghini, Kamrad, Eddie Brock, Rosa Chemical e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 13 giugno? Vieni al Villaggio Kiss

0: posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Away, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
2: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
3: La risposta è sempre Daily.
4: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
5: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche. Da tre generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
6: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Confido 10.000 BTU. Può essere tuo a €149,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
7: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
8: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
9: E rieccoci qua, rush finale di questo appuntamento con 442 con il nostro Paolo Del Genio. Vi ricordo lo 081 546 6873 per le vostre telefonate in diretta e abbiamo già Maurizio per il nostro Paolo. Maurizio.
10: Ciao Vincenzo, ciao Paolo, buonasera.
9: Ciao.
10: Ascoltavo, ti chiamo perché ascoltavo la telefonata del ragazzo che ha chiamato prima, E, cioè, allora lei ha detto sono contento che è venuta lei, faremo belle cose, ma non dico di vincere lo scudetto, ma di arrivare tra le prime quattro. Cioè, io la trovo un controsenso e lo trovo pure sbagliato secondo me, perché il Napoli oggi secondo me dopo aver vinto due scudetti negli ultimi tre anni e essere arrivato secondo quest'anno. Cioè io penso che se prende Allegri in Napoli, cioè l'obiettivo il suo minimo è vincere almeno uno scudetto. Cioè non lo so, condividi questa cosa oppure...
11: Sì, l'obiettivo, è, l'obiettivo deve essere lo scudetto, sono d'accordo. Poi se l'Inter fa meglio, un'altra fa un grande exploit, benissimo, però il Napoli deve sicuramente, tanto per dire una cosa semplice, chiara e netta, il Napoli deve fare più dei 76 punti che ha fatto l'anno scorso, questo sì.
10: Perciò dico, cioè non è l'obiettivo secondo me non è arrivare tra le prime quattro succumbendo, no, io non succumbendo. Cioè io oggi da tifoso del Napoli, cioè io mi ritengo una squadra che comunque ogni anno deve lottare per lo scudetto minimo proprio, e specialmente prendendo un allenatore come Allegri, io penso che non possiamo, poi come dici tu, se una squadra fa meglio di lui, assolutamente, però io penso...
11: No, ma l'obiettivo deve essere quello, è inutile che ci giriamo intorno, il Napoli ha investito tanto sul mercato negli ultimi due anni.
10: E io penso che De Laurentiis ha scelto Allegri perché secondo me è rimasto troppo male dalla prestazione in Champions degli ultimi anni, cioè, di non qualificarsi, diciamo, di andare in Champions due anni fa, e l'anno scorso il 30° posto, quindi penso che va presa Allegri proprio per cercare di andare avanti in Champions più avanti possibile, magari di fare pure meglio dell'anno con Spalletti. Questo è il mio pensiero.
11: De Laurentiis è convinto, sono sicuro di questo, è convinto di avere già così, poi vediamo il mercato che cosa ci porterà, di avere già così una squadra che A può lottare per lo scudetto, B può andare più avanti in Champions. De Laurentiis ha questa convinzione, ne sono certo.
10: Va bene, un abbraccio.
9: Grazie Maurizio, grazie davvero. Abbiamo già pronto anche Alessandro. Ciao Alessandro.
12: Ciao, buonasera. Ciao Paolo, ti volevo fare delle considerazioni e eventualmente anche porti una domanda specifica, insomma. Allora, praticamente io credo che la scelta, inizialmente io non ero d'accordo con la scelta di Allegri, perché sognavo, diciamo, un Napoli più giochista, più, ecco, dove italiano potesse dare un'impronta, la sua impronta alla squadra. Però poi effettivamente, probabilmente, rivedendo le scelte del Napoli, forse tutte sono state fatte insomma per cercare di creare un ambiente più compatto e con meno rischi di quello che poi si è verificato probabilmente con Conte, cioè tensioni interne all'ambiente dovute da probabilmente poca elasticità da una parte e forse anche dei limiti dall'altra, anzi sicuramente anche dei limiti. E quindi probabilmente, ecco, la scelta di Allegri non è stata la scelta più comoda dal punto di vista economico, perché comunque l'investimento forse è tra gli allenatori quello che guadagna di più, non so, correggimi se sbaglio, tra questi di cui si parlava.
11: Gli nomi che sono stati fatti, cioè Sarri, Italiano, sì.
12: Sì, e quindi è una scelta di ambizione quella di Allegri, paradossalmente.
11: Però lontana dalla cifra che guadagnava Conte.
12: Ah sì, quello sicuro. Però forse attualmente non so quali allenatori che guadagnano come Conte. Il Napoli poteva puntare, non so se c'era qualcuno.
11: No, effettivamente in Italia in questo momento Conte era di gran lunga quello che guadagnava di più. E quindi sì, adesso penso che sono tutti quanti gli allenatori delle squadre top, sono tutti abbastanza vicini come ingaggio, tra i 4 e i 5, non questo più o meno.
12: Sì, ok, vabbè, quindi ci siamo, insomma, che ha fatto una scelta comunque importante la società, quindi ha già comunicato, no, con la scelta di voler ambire a, insomma, altrimenti avrebbe preso Palladino, che guadagna di meno, però ha fatto vedere, ha vinto di meno, o Italiano, che ha vinto di sicuramente molto di meno, non ha vinto rispetto ad Allegri. Però quello che voglio chiedere è questo: allora, secondo te, sono due domande, secondo te basta una, diciamo, il rapporto che c'è, che si verrebbe anche a creare, bello, sano, positivo, per garantire poi un certo tipo di gioco, e soprattutto la nostra difesa, i difensori del Napoli attuali possono giocare con una linea alta, secondo te? Cioè possono lasciarsi tanto...
9: Grazie Alessandro, ti faccio rispondere da Paolo. Grazie ad Alessandro, vai Paolo.
11: Ma allora, i buoni rapporti sono fondamentali fra società, allenatore, calciatori, ambiente, tutto. E Conte non è che ne vantava tantissimi di buoni rapporti, l'ha detto lui, non è che lo sto dicendo io. E poi è emerso. Allegri potrebbe invece creare dei presupposti migliori da questo punto di vista, che non bastano, secondo il mio modo di vedere il calcio. Poi servono idee, serve un certo tipo di calcio che Allegri dovrà fare e speriamo lo faccia. Negli ultimi anni non l'ha fatto, speriamo lo faccia a Napoli, ma serve una proposta diversa, delle idee diverse. Io non capisco quando si dice il Milan era una società spaccata, rotta, questo ha condizionato la stagione di Allegri. Cioè, questo lo capisco, che è vero, che è un guaio per un allenatore dover gestire una situazione così incandescente all'interno della società, però non certamente se litigano due dirigenti o litigano alcuni giocatori con i dirigenti, non significa che però la squadra poi deve fare il blocco basso, cioè non vedo il nesso fra le due cose, sono due cose che poi a un certo punto si staccano. Tu, per quanto riguarda il lavoro sul campo, la preparazione, il piano gara, le idee, le strategie, vai avanti per la tua strada, poi puoi avere prestazioni individuali per una serie di ragioni inferiori, e questo sì, e non è colpa, a volte non è colpa dell'allenatore, questo può essere accaduto ad Allegri e non è colpa sua, quindi, però l'idea tattica che ha proposto col Milan, cioè nella mezz'ora finale col Cagliari, quando dovevano andare in Champions e non riuscivano a pressare, andavano a pressare fuori tempo, il Cagliari palleggiava con una certa facilità, quello non credo che c'entri l'ambiente, diciamo, in contrasto e non sereno, non penso c'entri la mancata attitudine a fare una cosa che evidentemente non era stata provata perché non faceva parte dei principi di quell'allenatore.
9: Siamo arrivati in chiusura di questo nostro appuntamento con 442. Paolo Del Genio torna domani sempre puntuale a partire dalle ore 18. Ciao Paolo, buon lavoro, buona serata.
11: Ciao Vincenzo, buonasera a tutti.
9: Grazie, grazie davvero. Tra pochissimo arrivano Marcello Galvano ed Emanuele Calaiò per il calcio della sera. Noi ci ritroviamo tra pochissimo con le ultime news. A tra poco.
13: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. E la qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
14: Ma che felicità scodinzolare.
13: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
15: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
16: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
9: Ben ritrovati da Vincenzo Perna in apertura. Un uomo è stato ferito gravemente con un colpo di fucile, arrestato un sessantenne, è accaduto nel centro di Parete, nel Casertano. Il presunto aggressore è stato rintracciato dai carabinieri, le accuse sono di tentato omicidio. Secondo quanto ricostruito dai militari dell'arma, l'uomo, già noto alle forze dell'ordine, avrebbe raggiunto il luogo dove si trovavano l'ex compagna di 28 anni e un uomo di origine tunisina di 59 con il quale la donna starebbe intrattenendo una nuova relazione. Il sessantenne, secondo l'accusa, avrebbe impugnato un fucile ed esploso un colpo all'indirizzo del tunisino. Il sessantenne, nel frattempo rintracciato e bloccato, è stato arrestato e portato nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Ancora cronaca, capi contraffatti con i nomi e le immagini di calciatori del Napoli di Geolier nella fabbrica clandestina individuata a Portici dai militari della Guardia di Finanza, che hanno denunciato due persone, sequestrato l'impianto e migliaia di magliette. Nei 100 metri quadrati del locale dove era stata allestita una vera e propria manifattura del falso, oltre 1.300 le magliette sottoposte a sequestro da parte dei finanzieri di Portici. I due denunciati devono ora rispondere di contraffazione, alterazione o uso di marchi, ovvero di brevetti e modelli disegni e ricettazione. Sempre cronaca, una segnalazione confidenziale indicava la presenza in una villa di Massa Lubrense di presunte persone dedite alle truffe in danno di anziani, una delle quali sospettata di possedere armi. I controlli dei militari, sebbene abbiano dato esito negativo per quanto riguarda le armi, hanno permesso di rinvenire e sequestrare materiale tecnologico ritenuto collegato alla prima attività illecita. L'operazione ha portato all'identificazione di tre persone e al sequestro di numerosi telefoni cellulari e schede SIM all'interno della struttura ricettiva. E chiudiamo con lo sport, il calcio e il giorno dell'inizio dei mondiali 2026 che saranno ospitati da Canada, Messico e Stati Uniti. Alle 19.30 via la cerimonia d'apertura, poi alle 21 il match inaugurale tra Messico e Sudafrica. Intanto il Napoli attende ancora via libera per poter annunciare Massimiliano Allegri. Entro il weekend dovrebbe esserci l'incontro decisivo tra il tecnico livornese e il Milan per la risoluzione definitiva. È tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'ascolto.

0: Eccoci qua, ben ritrovati amici di Kiss Kiss Napoli e fedelissimi del calcio della sera. Buon lavoro a Fabio Esposito e curare la parte tecnica e buon lavoro al mio braccio destro Marcello Calvano.
1: Buonasera Emanuele, buonasera a tutti coloro che ci stanno guardando e ascoltando. Puntualissimi cominciamo questo appuntamento del giovedì con il calcio della sera, dove sarete voi i protagonisti. E allora 342 00 00 100 il numero a cui potete inviare i vostri WhatsApp audio e testuali, 081 546 6873 invece il numero per poter parlare in diretta con noi. Tanti nomi che stanno venendo fuori, come spesso capita, come spesso accade in questo periodo dell'estate, dicevo appunto nomi relativi al mercato in entrata. E però possiamo dire, Manu, che i ruoli sono quelli che hai indicato tu nel corso della fase finale della scorsa stagione. Hai detto a più riprese: bastano 4-5 elementi per completare definitivamente la rosa. Manco a farlo apposta il presidente De Laurentiis in sede di presentazione dei ritiri estivi del Napoli ha fatto riferimento proprio a quel numero di operazioni in entrata. Si parla del portiere, ecco, Kovar del PSV. È secondo te un profilo che il Napoli può prendere per fare il secondo o viene a fare il primo? Se viene a fare il primo, automaticamente Meret va via e resta Milinkovic a fare il secondo, oppure viene a fare il secondo e Meret ritorna a fare il primo?
0: Questo ce lo può dire solamente il prossimo allenatore del Napoli, Marcello, perché quando si ufficializzerà Allegri capiremo se lui dà più fiducia o a Milinkovic o a Meret. Meret rimane solo esclusivamente
1: per fare,
0: me, per fare il primo, altrimenti il secondo va sicuramente altrove. È un ottimo portiere quello del PSV, non so se magari lo terrei magari per fare il primo, ma magari lo vedo un ottimo secondo per la piazza come Napoli. Però comunque, se comunque dovesse farsi male il primo portiere, comunque hai una garanzia, hai un buon portiere cioè di affidamento, nel senso, e alla fine gli acquisti sono quelli, Marcello, non si deve rivoluzionare niente, parti con una buona base, devi puntellare le alternative, il vice di Lorenzo, il centrocampista, se anche sa, andrà via, un difensore
1: Gatti,
0: ci vuole.
1: Per esempio, ne parla Sport Mediaset.
0: Guarda, Gatti secondo me per Allegri potrebbe essere perfetto, non è un difensore che mi fa impazzire, è cattivo sull'uomo, bravo di testa, e diciamo, dato che comunque Allegri non è che tiene tutta sta difesa alta, è molto il baricentro molto basso, Gatti è un giocatore che ci potrebbe stare. Però io punterei sempre continuamente su Gila, che è un profilo molto interessante ed è un giocatore completo, è bravo a fare tutto, può giocare a 3, può giocare a 4, può impostare, è veloce anche a scappare all'indietro, lo preferisco a Gatti. Però per le caratteristiche di Allegri, Gatti ci potrebbe anche stare.
1: Prima di andare al telefono ti faccio altri due nomi che sono stati menzionati nel corso di questa giornata da vari media. Frattesi, che è un ritorno di fiamma, perché già ai tempi di Spalletti
0: era stato
1: ricordi.
0: Seguito. Sì, Frattesi, io l'ho sempre detto, è un giocatore che prenderei di corsa, perché comunque ha voglia di giocare, ha voglia di rivalsa. All'Inter ha giocato poco, è una mezzala di tutto rispetto, che quando ha giocato con l'Inter o è subentrato andava spesso in rete, si inserisce, recupera tanti palloni, è dinamico, quindi secondo me potrebbe essere un buon acquisto. È chiaro che anche lì, se dovessi fare una scelta, magari spenderei qualcosina in più, magari dando un ingaggio un po' più alto, ma mi andrei a prendere un giocatore come Rabiot, che conoscendo le caratteristiche di Allegri sarebbe perfetto avere comunque un centrocampo con Rabiot, McTominay e Lobotka, è un centrocampo di tutto rispetto. Altrimenti Frattesi cambiano un po' le caratteristiche, un giocatore un po' più brevilineo e meno fisico, però con il gol è facile. Quest'anno la cosa più importante, e spero che accada, che sia le mezzale, non solo McTominay, ma soprattutto gli esterni, bisogna trovare, bisogna avere gli esterni che vadano in gol, perché non si può solo affidarci ai gol di McTominay, ai gol solo della punta centrale, ma se tu vuoi giocare con un 4-3-3 gli esterni devono determinare, devono fare gol e devono fare assist, perché non è che tu anche su palla inattiva chissà quanti gol fai. L'Inter ne ha fatti 27 e ci ha costruito comunque uno scudetto, ma soprattutto giocatori funzionali che vadano in gol, che sappiano battere i calci d'angolo, le punizioni, che noi tranne De Bruyne, e non è che ha fatto tutti questi grandi gol su punizioni, noi non abbiamo un tiratore di punizioni, e quindi anche questo è da valutare.
1: Dopo ti chiederò un parere anche su Dodò e Ndur, i due calciatori della Fiorentina, però siamo pronti per partire con il filo diretto. C'è Marco con noi, ciao Marco. Ah, grande.
0: Si parte allora, col botto.
1: Si parte col botto. Simone non mi aveva avvisato che fossi tu il Marco ad aprire la trasmissione, altrimenti ti avrei fatto una grande presentazione come meriti.
2: Ma c'è, come si è stato fatto l'abbio? Mamma mia, un bel rabbio, c'è un tipo bello Chiesa, ti piacesse, cara io?
0: Qua, bellissimo, Rabiot e Chiesa, siamo al top, Marco, perché Chiesa è un giocatore che può giocare sia a destra che a sinistra, ha voglia di rifarsi, ha voglia di riconquistare comunque la nazionale, ed è un giocatore che comunque ha un buono strappo e comunque qualche gol lo fa, quindi abbiamo bisogno di questi giocatori qua, insieme a Rabiot andrebbero.
2: Allegri adesso piaceva. Allegri ci piacesse sicuro.
0: Sì, sono d'accordo.
2: Speriamo che Allegri ha parlato con la Wendis, con lo stupatti chiesto, quasi solo arriva il pullo con
1: Massimo. Un solo ostacolo, sai qual è?
2: Quale, dimmi.
1: 7,5 milioni di euro netti a stagione prende Chiesa attualmente.
0: Sì, però secondo me se vuole ritornare in Italia e vuole rimettersi in pista per conquistarsi il posto della nazionale,
1: se lo deve quantomeno dimezzare,
0: deve anche scendere di pretese, perché perché altrimenti va bene tutto, i soldi, andresti comunque in un'altra squadra, magari li vai pure a prendere, ma non sai se magari vai a giocare. E allora preferisco, dato che io voglio riconquistarmi la nazionale, voglio giocare, preferisco guadagnare 2-3 milioni in meno, ma c'ho la possibilità di giocare e di mettermi in mostra.
1: Ma io fossi in Federico Chiesa, me lo dimezzerei e anche qualcosina di più lo stipendio, per avere la, non dico certezza, ma la l'occasione di rimettersi in gioco in un campionato che secondo me è adatto alle sue caratteristiche, con un allenatore che stravede assolutamente per lui, e in una piazza che gli può dare quella vitalità, certo, anche quelle motivazioni che aveva un po' perso, sì, al Liverpool. Però ragazzi, 7,5 milioni di euro di netti a stagione prende al Liverpool, ha fatto capire nel corso di una recente intervista che lui non sarebbe proprio andato via dall'Italia e dalla Juventus, quindi questo fa capire che ritornerebbe volentieri. L'ostacolo è legato appunto all'ingaggio.
2: Poi guarda Allegri, guarda quanti ci toccano questa situazione, ma c'è, dimmi, tu sei più informato.

0: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, e a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
3: Kiss Kiss Napoli.
4: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
3: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: armata. Next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Samurai J, Noemi, Malika Yad, Francesca Michelin, Chiello, Bambole di Pezza e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 13 giugno? Vieni al Villaggio Kiss Kiss all'Arena dei Pini a Baia Domizia il 12 e 13 giugno e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss, Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss
1: Way. Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coreff. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreff, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
2: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
3: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
4: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
3: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
5: Fino al 18 giugno con carta Essere Deco, Card Or gelato in vaschetta vari gusti, 500 grammi, a soli €2,59. Mare aperto, tonno all'olio di oliva, 6 lattine per 60 grammi, a soli €3,79. La convenienza qui è da applausi!
3: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
6: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
7: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli €99 fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
8: La risposta è sempre Daily.
9: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Baby K, Elettra Lamborghini, Kamrad, Eddie Brock, Rosa Chemical e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 13 giugno? Vieni al Villaggio Kiss Kiss all'Arena dei Pini a Baia Domizia il 12 e 13 giugno e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso VIP. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss, Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss
1: Way. SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: È giovedì 11 giugno 2026 e anche oggi potete sintonizzarvi sul canale 76, dove potete ammirare il bello tra i belli.
1: E sai che devo andare dal barbiere a chiedere permesso alla sovrintendenza. Il bene culturale.
0: Ma va a cagare. Rosario Verde, eccolo
1: qua. Sul patrimonio all'UNESCO, 76, di digitale terrestre, accanto a lui Marco Pinza.
0: E non è possibile, non sei patrimonio dell'UNESCO.
1: Pure a nulla, faccio il suo bronzeriano.
0: Non è possibile. Tu la pedana per il sole ce l'hai, guarda, il solarium ce l'hai, quindi non sei
1: un bello. Ti stai schiattando pure.
0: Va bene,
1: che a 54 anni mi prendono il coetaneo tuo, mi prendono.
0: Ma solo quando io mi vesto da vecchio, però, quello è il problema. Allora, c'è Ciro Froio, what up? Per le vostre telefonate con auricolare e viva voce, mi raccomando, oggi lo vedo particolarmente attento. Quindi, ragazzi,
1: tu sei bene culturale, no?
0: No.
1: C'è proprio un chiosco di Taraldo.
0: Tu è cazzimma culturale, capito? Fate attenzione. Iniziamo con la musica. C'è Merck & Cremont con Serena Brancale e The Colors. Si chiama Partenope.

0: mi verrebbe solo da dire aggiornamenti.
1: Aggiornamenti. Diamo anche un titolo a questo aggiornamento, Pizzacano. Vai, vediamo se hai imparato, vai.
0: È questo strunzo!
1: Bravo! Bravo.
0: E non lo so! Ecco cosa mi manca.
1: Allora, ne abbiamo parlato ieri nella seconda ora di questa spiaggia delle Monache data in concessione a Romeo, che ha vinto, ha fatto questa proposta di 3.500
0: le Monache, Romeo
1: niente, praticamente ci sono degli sviluppi, no? Oggi su Repubblica esce questo articolo, non so se vi ricordate, ieri l'abbiamo detto, perché la base d'asta che ha fatto il comune per questa spiaggia era di 3.010 pari euro, 400
0: praticamente il minimo sindacale,
1: 3.500 euro per un anno la spiaggia a Posillipo. Così vince Romeo vuole un lido di lusso sulla spiaggia delle Monache, capito?
0: Le Monache di lusso.
1: Archistar, gli architetti star al lavoro, ma è polemica.
0: Strano.
1: Da 2 anni non abita più nella casa di via Posillipo, quella del giardino costruito sulla spiaggia delle Monache, non so se vi ricordate, e poi demolito perché è abusivo. Che praticamente, se vi ricordate, qualche anno fa fu scoperto perché Romeo c'ha proprio questa villa, sta proprio sulla spiaggia delle Monache, scesa a mare, e si era preso un po'.
0: Una boia
1: e spiaggia per fare questo bel giardino, tutto un bel giardino proprio, e poi fu scoperto perché era abusivo poi demolito perché era abusivo, no? L'avvocato Alfredo Romeo torna oggi su quella arenile da imprenditore. Personalmente sono lontano da questa attività, dice al telefono di Repubblica l'amministratore delegato di Romeo Alberghi. Allora praticamente dice: ma non c'è nessun contenzioso con l'autorità portuale, non c'è nessuna condanna per il giardino, sono un procedimento amministrativo. Avviati, andati in prescrizione.
0: Che vuoi allora?
1: Cioè, come a dire, l'abuso c'è stata la denuncia, c'è stata la causa, poi è andato in prescrizione. Che non significa, ma no, non significa assoluzione, prescrizione.
0: Vabbè, però è chiusa la cosa.
1: Prescrizione non va buia, è passato, ma che va buia, cioè è passato un po' di tempo.
0: Purtroppo funziona così, c'ha ragione.
1: Dice all'imprenditore: passato, è uscito più volte per vicenda giudiziaria.
0: Sì, ma se ridi non si capisce. Scusa, che inciucio è così?
1: Passate, è uscito per più volte per vicende giudiziarie, e poi non abito più in quella casa, dice, da circa 4 anni. La mia residenza non è nemmeno a Napoli, dice lui. La palazzina, civico 21, dove sta, con accesso su una parte della spiaggia libera. Dunque, non quella della concessione di Romeo Alberghi, insomma, la spiaggia libera, che sa giù là.
0: Cioè, la casa va sulla spiaggia libera.
1: Peccato, la potevi pigliare proprio ascesa.
0: Si vede che non gli hanno dato i mezzi.
1: Che le ha sciorte. Resta in ogni caso una proprietà di famiglia. Al momento è interessata dai lavori di manutenzione, li sta curando mio figlio che tornerà ad abitarci. Quindi, hai capito? Questa cosa
0: è tutto legale, può farlo?
1: No, sicuramente, no, per l'amor di Dio. Si sta facendo una cosa bella per la città, dice. Ci sono tante persone che sono contente.
0: Sei tu contento?
1: Sei contento tu?
0: Però sono sicuro.
1: È un investimento di riqualificazione della spiaggia e perciò va valorizzato. Che giustamente quel pezzo di spiaggia su Posillipo che andava su mare era un pochettino così, capito? Arrivo proprio a 166, cioè proprio
0: per via. Vabbè, diciamo un po'.
1: Andava riqualificato. Grazie. Dici grazie.
0: Prego.
1: Grazie assai.
0: Beh, magari allora, sì, per alcune persone che vogliono viversi quella spiaggia in un certo modo, con un certo stile, può essere una cosa bella. Di certo non ci andremo mai io e te, probabilmente, perché sarà un po' fuori dalla nostra portata.
1: Il 70% però è pubblico, quindi i 500 metri quadri saranno.
0: Allora sai che facciamo?
1: Si farà proprio una cosa di lusso. Ecco.
0: Ci svegliamo la mattina, sì. presto.
1: Sì.
0: Ci prendiamo il nostro ombrellone.
1: Non posso. Chi si scende? Ambrezza.
0: Sognare non costa nulla.
1: Vabbè.
0: Desiderare non costa niente. Ci mettiamo con un nostro bello ombrellone proprio lì al limite del confine.
1: E gli altri come fanno mo? Se è di lusso, penso che faranno una barriera.
0: Faranno il muro.
2: E che denaro, e che denaro stamattina su 76. Ma chi ci sta? Chiano Ribas.
1: Eh?
2: Ma guarda Ribas. Che la Stefano De Martini, no, mi risciocato.
3: Buongiorno Stefano. Stefano, so che hai aperto il pacco accanto a te. E di me è sciuto la tua pacca.
0: Sì. È il pacco del pacco, il pacco
4: certo del pacco. Però anche Repubblica, che fine che ha fatto, è diventato proprio un rotocalco di gossip, di cazzate varie. Vergognatevi perché voi questo vi meritate.
5: Buongiorno cari Marco e
1: Rosario,
5: c'è Dio, una cosa in certo,
4: va bene,
5: inizia un mondiale che è icona di strage di legalità e del diritto, mortificazione dei valori sportivi in un mare di

0: Ciro sta mindando del luci rosso.
1: Vabbè.
0: Cioè, non ci ho chiesto però.
1: Lo chiamavano Ciro Amsterdam.
0: Ciro. Ciro è nata così. Ciro è frate proprio in compagnia.
1: Ma adesso dovremmo fare una telefonata?
0: Vai.
1: Sei sicuro? Pronto?
0: Hello, pronto? Buongiorno.
2: Pronto, buongiorno ragazzi, vi voglio bene, per piacere, chiamate a qualche esorcista per Rosario.
1: Andiamo là.
2: Madonna mia, Rosario, che t'hanno fatto?
0: Ma com'è che m'hanno fatto? Il discorso è quello, capisci? Siamo incapaci.
2: Comunque Rosario.
0: Ma perché tu a piccerino si chiude vicino al padre della mamma, dove dici il secondo?
2: No, io a spicciare in dall'enciclopedia medica, dove
0: vedi
2: come si partorivano i bambini.
0: E facevo malato un coppo di segni, guarda la malattia, vedi la malattia.
1: Ecco. Con la sezione, capito, dell'organo.
0: Ma se vado vicino al mio professore di scienza, cioè signor dottore, come si chiama, professor, ieri mi sono incapato con una immagine sull'enciclopedia, chi lo piglia in maniaca, dice chi Islam
1: ma
0: ha mandato un psicologo.
1: Ma no,
0: Islam
1: invece
0: ha mandato un psicologo.
1: Dato che è un educatore.
0: Senza sapere che quello è troppo maschio, che si è incapato,
1: no,
0: e ha consumato con.
1: Invece, una persona indicata a fare questo di educazione sessuale saprebbe tradurre questo tuo impulso e spiegarti come mai magari
0: sì,
1: hai avuto piacere a vedere una cosa piuttosto che un'altra.
0: Ma tu sei d'accordo ad avere il consenso del genitore? Cioè, vai dal genitore e tu gli dai il consenso al ragazzo, questo è il tema.
1: Ma io no, cioè nel senso,
0: cioè, tu dici libero,
1: cose,
0: vai a scuola e il professore ti spiega,
1: lo metti nel programma, metti
0: ma tu come ti incapi? A me mi piace una serie, no,
1: no, ma
0: tu
1: non
0: ti
1: è
0: incapa pure con Flavio.
1: Ma
0: Flavio, Flavio,
1: allora si dovrebbe aprire
0: nudo Flavio.
1: Ma
0: nudo Flavio, vediamo se pensa che si incapa.
1: Assolutamente no. Ciro se ne è andato,
0: gente.
1: Questo Ciro è andato via,
0: ha
1: abbandonato lo studio.
0: Se ne aiuti Gerù.
1: Ma la cosa strana è che
0: Ciro!
1: Flavio lo ha seguito. L'ha seguito però. Allora, si potrebbe aprire una parentesi seria su questa cosa, però vabbè, lasciamo stare. Perché ci sarebbero da dire, e secondo me sì.
0: Ma che non c'è da dire, Pesacan? Non c'è da dire niente.
1: Non si dovrebbe avere il consenso. A parte
0: non
1: che Valditara, secondo me, dice una cosa brutta proprio sul discorso della propaganda gender, perché nessuno vuole fare l'educazione sessuale per fare propaganda gender nelle scuole. Questa è una cosa che io non capisco.
0: Pensiero tu, io sono d'accordo che per il consenso informato. Viene mio figlio a casa e dice: papà, vuoi spiegare l'educazione?
1: Ma tante famiglie non sono proprio in grado di fare una cosa del genere. Vedi, tu non hai mai parlato per esempio con tuo figlio,
0: ma sono normali ragazzi, ma manchi,
1: ma
0: sei stato
1: fortunato
0: con mio padre.
1: Sei stato...
0: io penso che 99...
1: ma tu non sei normale però.
0: Ma perché tu hai parlato con mamma e padre da dicere il capato tuo?
1: No, ma abbiamo parlato.
0: E allora scusi, che cazzo vuoi?
1: Ma le
0: cioè, capisci sa... che dici?
1: Ma non è il mondo.
0: Ma perché vogliono raggio, o vendendo raggio, non vendendo.
1: Ma io lavoro, parlavo con i miei genitori, mi hanno spiegato.
0: Tu mi avvicini a mamma e dici: mamma, what the come on.
1: No, non mai fatto.
0: Quando
1: con
0: un
1: più con papà, ovviamente.
0: Mamma, ma ci sento bagno tre ore, io non mai che cazzo.
1: Di certe, allora, di
0: quelle.
1: Ah, stai zitto, di certe cose parlavo con papà. Di cose affettive parlavo con mamma. Cioè, è sempre andata così, ma non capisce niente.
0: Va bene.

0: Ti ricordi, era il 2013 quando andava questa canzone, noi stavamo lì alla, al porto, ti ricordi? Con,
1: sì,
0: l'altra,
1: sì,
0: con l'altra realtà, che bello però, che bei tempi che erano pure quelli.
2: 2013, allora, mamma mia.
0: Era il 2013, ne?
2: Oggi un bazzia proprio, cioè non arriva per la NASA, pariva, vai vai.
0: Nel senso un asa pariva, cioè era sempre lo stesso, era sempre...
2: Vabbè, pronto?
3: Ciao, sono Antimo.
2: Oui, Antimo, ciao,
0: ciao. Antimo, buongiorno.
3: Buongiorno, senti, ma allora io volevo parlare sull'argomento dell'educazione sessuale.
2: Prego.
3: Cioè,
2: sì,
3: a scuola.
2: Sì, prego.
3: Allora,
2: prego.
3: Io sono dell'82,
2: sì,
3: però per tanti anni ho abitato a Cuneo.
2: Okay.
3: Ti posso dire che già nelle scuole medie e superiori noi facevamo già educazione sessuale all'epoca.
2: Ma guardi, sono del 71, andavo a scuola, scuole medie se non mi sbaglio, no, primo superiore, secondo superiore, andavo alla Rico Fermi e c'era il professore di scienza che ci parlava di queste cose, ci parlava anche della masturbazione, ci parlava di tutte queste cose qua.
3: No, non sto parlando, c'era una sessuologa, una
2: c'era proprio la sessuologa, sì.
0: A te,
2: sì,
0: il professore di scienza ti spiegava la riproduzione?
2: No, ci spiegava proprio queste cose qua.
0: Ah, sozzo,
2: sozzo,
3: c'era proprio tutto l'argomento, c'era la sessuologa, c'era la dottoressa dell'Asolo di competenza.
0: Così si faceva, capito? Così dovrebbe essere.
3: Però sto vedendo la cosa al contrario sulle mie figlie, che praticamente è un tabù, cioè non se ne parla proprio.
0: Con le tue figlie oggi non, se ne oggi parla, non no? Si prende la, nessuno si prende questa responsabilità.
2: Sta dicendo lui, con le figlie è un tabù, non ne parla, ho capito questo?
3: No, al contrario, perdonami, a scuola non se ne parla proprio.
2: Non si può mai sapere se un professore apre questo argomento. Tu sei bigotto o altro?
3: Questo è verissimo. Però per amor di Dio, ormai siamo di aperture. Come dire,
0: però mettiamo caso, no? Uno c'ha una famiglia che non tratta di questi argomenti. Dall'altro lato, l'istituzione, in questo caso la scuola, rappresenterebbe lo Stato. E manco ti mette a disposizione realmente qualcosa, perché se ci vuole il consenso, io sono della famiglia che non voglio che si parli di certe cose, probabilmente non darò nemmeno il consenso. Il rischio è che ci sono dei ragazzi che poi un giorno non sanno riconoscere dei segnali nettamente negativi, sì, o pericolosi da parte di qualche malintenzionato. Anche quello diventa il discorso, non è semplicemente come è la riproduzione.
3: Mettiamolo sul lato anche delle malattie.
0: Anche, certo.
3: Cioè, questo è un argomento ampio, cioè non è soltanto maschio femmina, cioè è un argomento che si può parlare di tantissime cose, però purtroppo è ancora, per me è un tabù, sia in famiglia che fuori famiglia.
0: Considerando che è un dato, ci sono tantissime ragazze che restano incinte e sono ancora minorenni, quindi vuol dire che probabilmente da parte di entrambi non c'era una reale conoscenza di eventuali conseguenze di certe cose stupende che si possono fare, no?
3: Ma è un quasi, ti ripeto, siamo proprio anni luce lontano, perché pillola, spirale, consultorio, cioè le donne non sanno neanche cosa siano.
2: Va bene.
0: Ciao caro,
3: ciao.
2: Antimo, ciao.
0: Allora, c'è un amico che dice sto morendo da ridere, Tina da Pordenone, ciao Tina, un abbraccio. Ce n'era un altro che era bellissimo, aspetta, l'ho perso, pronto?
4: Babbo,
2: che?
4: Papà Capatino, mi è uscito un mucchetto bianco.
2: No, senza. Pronto? Buongiorno, salve.
4: Ciao, sono Nicola Camugnano.
2: Ciao caro, ciao.
4: No, a proposito dell'argomento che stai trattando sull'educazione sessuale a scuola, se no, giusto?
2: Sì. No, vabbè, se è giusto o meno il consenso da parte dei genitori.
4: Allora, sì, esatto.
2: E se è giusto, per esempio, all'asilo spiegare delle cose.
4: Sì, il problema è, non è l'educazione sessuale, che secondo me è sacrosanta, come dicevi tu prima, anche noi, i nostri genitori, col cavolo che ci spiegavano certe cose, anzi, lo dovevamo imparare, sicuramente in modo sbagliato. Il problema è che si è approfittato di questa situazione per far entrare nelle scuole transgender, a fare delle lezioni ai bambini elementari, cioè trasformare e rendere tutto lecito. Allora,
2: cioè, ma quello sta nel fatto che io vicino a un adolescente dico che già sta confuso di per sé, vado là e gli propongo: guarda, che tu puoi essere così, puoi essere così.
4: Questo è il problema.
2: Capito?
0: No, lui non vuole questo.
2: dico questo fa, vogliono fare, no, questo vogliono fare, che tu vai un adolescente.
4: Loro lo sbaglio è questo, cioè loro vogliono portare anche all'elementario, all'asilo, dei personaggi, come hanno già fatto al nord, senza chiedere il consenso ai genitori e nulla, fanno entrare queste persone che, per l'amor di Dio, come persone, come essere umano, sono persone perfettamente normali.
2: Loro hanno campato.
4: Non incontrano certamente quello che è il mio modo di vedere, sì. Insegnare.
0: Scusami, ma se, ma quando mai si è scritto, si è sentito che qualche persona anche del genere è andato a qualche incontro e ha detto dovete essere come me?
4: Sono state
0: quello magari il discorso fatto. Diventa se magari vi sentite come me, non sentitevi negativi, non sentitevi a disagio, non sentitevi anormali, non sentitevi esclusi, perché siete persone normalissime come tutte quante le altre.
4: Infatti, no, come questo è come quando hanno portato quei bambini alle elementari, ci hanno portato quel, come si chiama lì, quel musulmano che li ha fatti inginocchiare, tutto quanto, a no, Free Palestine.
2: Qualche Samuel Tendomita. Allora, diciamo, ferma un attimo. Sì,
0: ha fatto un po' l'insalata.
2: No.
4: Portare nelle scuole elementari senza il consenso dei genitori certe persone. Finché viene la sessuologa o la persona perfettamente compatibile, che è una persona istruita per fare certe cose, e gli spiega l'educazione sessuale, cioè l'uomo, la donna, la spirale, quello che volevo.
2: Non è solo uomo e donna.
4: Ma no, che all'asilo.
0: Scusami, solo una domanda.
2: Però Marco,
0: è velocissima.
2: Ma tu ce la fai, dopo rispondo.
0: No, mi devi dire solo sì o no. Sì. Cioè, o viene una persona, un trans, o viene uno psicologo, ma parlano esattamente della stessa cosa. Aspetta, parlano esattamente della stessa cosa, non è uguale?
4: No, perché deve avere un trans o un LGBTQ?
0: Perché devo avere una persona normale?
2: Finita
0: la telefonata.
2: Ciao,
0: ragazzi, fermi lì un attimo.
2: Però quello che dico io. Poi ci può telefonare chi è d'accordo con te, chi non è d'accordo con te. Dice, non è che ognuno che c'ha, che non è d'accordo con te, diciamo, fa mezz'ora.
0: Ho fatto una domanda.
2: Hai tutto suo.
0: Ho fatto una domanda, fermi lì.

0: da trascorrere insieme. Tu nel frattempo ti sei calmato un attimo?
1: Ma come sono calmato?
0: Avevi la vena che ti esplodeva sopra la fronte. Sopra la fronte.
1: Non sto parlando. Avi che strana sta cosa. Avi che strana. Che vuoi?
0: Vabbè, scusami, è andata come volevi.
1: Avi che strana, avi che strana. Pronto?
0: Da quello che ho capito tu sei d'accordo.
2: Buongiorno, Jerry Danola.
1: Qui Jerry, ciao. Ciao.
2: Ragazzi, argomento interessante. A casa nostra, quattro figli maschi, un professore di educazione sessuale, rossa era papà. Sì, papà era, papà tenne un metodo che ci insegnava il sesso.
1: Ma chi il problema è che chi segue questa teoria dice che pure è sbagliato, perché se io fossi un padre eterosessuale e vicino a me quattro figli maschi, a forza svolgerà quella teoria eterosessuale, va a finire che qualcuno dice vabbè, ma tu stai condizionando il ragazzino, oppure ci stai mettendo un peso, perché anche questo, per esempio, sapendo che papà è eterosessuale convinto e così, va a finire che se io ho tendenze anche di un'altra cosa mi metto in
0: certo.
1: Capito, perché è sbagliato, come
0: è sbagliato secondo che il padre me, sia così
1: secondo me,
0: pressante
1: secondo me dovrebbe essere tutto un po' più naturale. Sono 250.000 anni che facciamo così, l'ultimo decennio pare che insomma non va più bene.
0: Devi valutare quanto hanno vissuto male quelle persone che magari, come dici,
1: l'uomo
0: tu stavano
1: vivevano a Giava,
0: così come lascia stare. Vabbè, però
1: sì.
0: Nel senso che molti hanno vissuto poi male il fatto di fare outing, come si dice in gergo. Pronto?
1: Pronto?
3: Pronto, pronto.
1: Buongiorno.
3: Ciao, sono Raffaele, sono un insegnante.
1: Oh, ciao, caro,
0: Raffaele,
1: ciao.
0: Buongiorno.
3: Allora, innanzitutto volevo rispondere al signore che ha chiamato prima,
1: sì.
3: Ma senza polemiche e senza cose alcune, la biologia ci sta facendo conoscere oggi, perché non lo sapevamo prima, che ci sono animali che nascono maschi e diventano femmine, o viceversa, che ci sono altri animali che nascono in natura di un sesso o dell'altro in base alla temperatura con cui vengono covati. Quindi parliamo di qualcosa che è più naturale di quello che noi possiamo pensare. Due, la domanda mia è: quando Vidara fa una cosa del genere, è veramente senza polemiche, è una domanda che faccio,
1: sì.
3: Nel momento in cui c'è un genitore, perché la classe è fatta da più persone, che dà il consenso e un altro no, che si fa? Si porta un dobagno?
1: No, io la domanda che le vorrei fare è un'altra cosa, è un'altra. Per esempio, lei alle scuole elementari, per esempio prima, seconda, terza elementari, che i bambini ancora non sono sessualizzati, insomma, lei reputa giusto parlare di educazione sessuale?
3: Alle elementari
1: sì.
3: Questa cosa va fatta, se va fatta da un esperto, è ovvio che non lo può fare un insegnante. Prima un
1: sì, ma lei comunque sono dei bambini che non sono sessualizzati ancora. Secondo lei è giusto fare delle lezioni sulla sessualità?
3: Sessuale non è come si fa a fare sesso, è un'educazione sessuo-affettiva, cioè riconoscere le diversità.
1: Non le pare giusto farlo, per esempio, dalle scuole medie, oppure
0: posso
1: sa in una adolescenza, pubertà.
3: Io penso questo: alle scuole medie e alle superiori si può fare un'educazione prettamente sessuale.
1: Sì, ma anche affettiva, no? Se vogliamo, no? Siamo in età puberale.
3: Tranquillamente anche alle elementari. I bambini sono intelligentissimi e possono capire la differenza.
1: No, ma se un bambino non è ancora sessualizzato, perché io gli devo dare questo? Guardi, io sono di mentalità molto aperta, sono molto di sinistra. Insomma,
0: te la posso dare.
1: Però
0: io
1: reputo che per un bambino che non ha neanche idea di cosa sia il sesso,
0: quello è il problema.
1: Sessualizzare un bambino, per esempio, ti tolgono i figli, no? Per esempio, gli assistenti sociali che tolgono i figli, dice quel bambino aveva un atteggiamento sessualizzato, no? E ti tolgono i figli. Ma perché io già in scuola elementare devo sessualizzare?
0: Ma non vai a
1: bambini.
0: Sessualizzare, il discorso è che il bambino.
1: Scusami, sto parlando col professore, poi mi dici la tua.
3: Col tanga, sì. E dire al bambino.
1: No, tanga, però proprio parlare di certi argomenti, non tanga, non mi stia a sentire, professore.
3: Ma anche l'argomento in sé, quasi parla.
1: Per esempio, l'uomo, donna, il rapporto
3: affettiva. Che allora l'idea del maschio dominante in una società misogina come la nostra è l'idea che ci viene da bambino, perché
1: ma lei reputa che gli italiani sono misogini? L'Italia è una società misogina?
3: Ma decisamente sì.
1: Lei dice?
3: Decisamente sì.
1: Va bene, ok.
3: Faccio un esempio semplicissimo.
1: Sì.
3: Noi parliamo già sessualizzati. Quando diciamo una donna brava.
1: Vabbè, la misoginia è una cosa differente, no?
3: Diciamo già una cosa che per essere brava una donna deve somigliare a un uomo. Le palle la donna non ce l'ha. Cioè, di
1: ma chi?
3: Stiamo parlando? Non piangere come una femminuccia. Perché piange?
1: Io non la società italiana non la vedo misogena, devo essere onesto.
3: Io le faccio degli esempi reali, no?
1: Vabbè.
3: Quante volte? Ma io pure io l'ho fatto, l'ho detto tranquillamente, perché per me era una normalità. E lo dicevo da bambino, quando piangevo non fare la femminuccia. Perché piangere da femminuccia non è sessualizzante anche questa cosa, mi scusi.
1: Vabbè. Ok, grazie professore.
0: In realtà
1: grazie.
0: Poi un'educazione sessuale alle elementari, proprio per quello che dicevi tu, non sarebbe vabbè, così sbagliato.
1: Capito, siete d'accordo,
0: no,
1: siete d'accordo.
0: Ma non perché devi spiegare al bambino come si fanno certe cose, perché il bambino nella sua innocenza magari non sa riconoscere una carezza di affetto da una carezza che cerca altro. E purtroppo anche nelle famiglie sappiamo di episodi, di azioni orribili su bambini, di pedofilia e quant'altro, e il bambino magari non sa riconoscere la differenza tra quando un gesto è innocente oppure non lo è.
1: Quindi lo sessualizziamo. Vabbè,
0: ma
1: pronto,
0: non lo stai a sessualizzare.
1: Vabbè, ho capito, cioè pronto.
4: Lo sa.
1: Mi.
4: Quando l'uomo primitivo pigliava la uomo, spostava i capelli e sotto a scelo pasciato, sai che dice? E va buona.
1: Zit, che stanno già.
0: Questa è la perfetta risposta a quello che diceva il professore un attimo fa.
1: Non si fa.
0: Questa si chiama prova sul campo di quello che aveva detto il professore 30 secondi prima.
1: Non si fa per l'amor di Dio.
0: Ragazzi, sul volume c'è un capolavoro dei Queen.

0: 11:40 minuti, leggiamo anche qualche messaggio di quelli arrivati al 342 00 00 100. Buongiorno ragazzi, mia sorella abita a Londra e mia nipote, che ha 4 anni, sa benissimo la differenza tra maschio e femmina, sa che cos'è il consenso, se ti dico di no e no, cosa sono le parti intime, e le maestre affrontano argomenti normalissimi.
1: 4 anni.
0: Purtroppo in Italia siamo troppo bigotti e maliziosi per capirlo. Ragazzi, mio figlio ha iniziato l'anno scorso a 9 anni a fare educazione sessuale senza consenso, qui è obbligatorio, con tanto di video. E Gelson è da Norimberga, stiamo parlando, quindi siamo in piena Europa.
1: Poi... Che video gli fanno vedere? Cioè, puoi dire che video ti fanno vedere a 9 anni?
0: Vedi, questo Giovanni dice: ragazzi, io a 6 anni avevo rapporti con i cuscini di tutta la famiglia. Va bene, andiamo avanti. Vedi, lui non sapeva, nessuno gli ha spiegato che... andiamo a vedere altri messaggi, un sacco di vocali tra le altre cose. Io ai miei figli ho parlato di sesso da piccoli, ma ogni età c'è modo di spiegare e non hanno nessun tipo di problema psicologico, ci dice anche Lucia. 081 546 6873. Abbiamo 40 secondi, 40 però secondi. Quindi magari vi prenotate per dopo, per la chiusura di questa trasmissione, e, anzi, ci fermiamo proprio in questo momento, ci ascoltiamo Annalisa con Canzone Estiva. Quando

0: Chiamiamo qualcuno al telefono. Pronto?
1: Ci buongiorno,
0: sei?
1: Ragazzi.
0: Buongiorno a te, ciao. Dimmi.
1: Ciao Rosario, grazie, fa una cortesia, dovresti chiedere di ringraziare anche la sardina girotondina Radical Chic che ha chiamato prima, dai, noi siamo tutti in soldi, eh?
0: Siamo tutti?
1: Se
0: non togli l'auricolare non si capisce niente, non sente niente.
2: È intervenuto Ciro,
0: Sei incazziata.
2: Una domanda semplice: parlare di sesso in qualsiasi forma è sbagliato anche se il sesso esiste, mentre con un bambino già da piccolissimo si può introdurre l'argomento religione? Qua pure si entra in un altro campo, ragazzi.
0: Pronto?
2: Enzo, riproviamoci.
1: Pronto, Rosario?
0: Dimmi allora, stavi dicendo?
1: Allora, ti volevo chiedere, chi riuscite a rintracciare chi le ha chiamate prima, che noi siamo misogeni, ha portato l'esempio che la biologia ci sta facendo scoprire che anche gli animali nascono maschi e diventano femmine.
2: Il professore, sì.
0: Sì.
1: Però a chi se ti è riuscito mai a fare la ricerca, ma perché gli animali hanno una coccoluna che li indottrina? Tipo c'è stato un professore di cifole che ha chiappato tutti i cifole di...
0: Non lo so se c'è...
2: A maggior ragione.
0: La sessualità fra i moscerini della frutta, si è scoperto che i moscerini della frutta c'è una percentuale che...
2: Scusami, questo confermerebbe la sua teoria, cioè che sono cose poi naturali che sarebbe meglio conoscere piuttosto che evitarle, no?
1: Infatti Marco, va tutto bene fin quando i professori si vengono a nido, il discorso.
0: E tu sei di questo...
2: Tu sei
0: del tipo... Sì, ma dice al solito, non è che la mamma convinci, va bene, grazie.
2: Dico, però sei dell'idea che quindi è la famiglia che si deve fare carico unico di questa cosa.
1: La natura, abbiamo parlato di natura, quindi la natura va da te. Il professore non deve dare nessun orientamento, né in un lato e né in un altro lato.
2: Quindi naturalmente il ragazzo deve capire.
1: Cosa?
2: Naturalmente il ragazzo deve capire, dici tu.
1: Naturalmente, come abbiamo capito noi, naturalmente, Marco.
2: Va bene,
1: okay. Indottrinato.
0: Va bene, grazie.
2: Ciao caro, ciao.
0: Grazie. Insomma, chi se sa buffare i porno? Chi sa buffare i porno? Se sa buffare i porni, in decino pornografico. Ma se vince, se non manca il cacciato.
2: Sai qual è il problema?
0: Sì, si andava nei cinema.
2: E almeno all'epoca c'era uno stile, c'era una storia, c'era una. Oggi è un po'.
0: Oggi è il male, oggi è il male.
2: No, è un po'.
0: Oggi è il male,
2: è stato così, un po'.
0: Oggi
2: troppo,
0: è tutto il male,
2: troppo.
0: Tutto pronto? Il male dell'universo sta qua oggi. Pronto?
3: Ragazzi, buongiorno, sono Lucio.
0: Ciao Lucio.
3: Innanzitutto complimenti.
0: Grazie.
3: Sul fatto della. Stiamo parlando della sessuologia e cose. Io ho in classe di mia figlia che ha 6 anni adesso,
0: sì.
3: Fa l'ultimo anno di asilo, è successo un fatto che un bambino ha dato un morso sul pisello di un altro bambino.
0: Aia, sul pisello, come ha fatto sul pisello? Scusa, si è andato.
3: Tutto non si capisce ancora la dinamica come è successo, e perché stavano giocando chi ce l'ha più grosso, il dito del morso, se il suo più grande, il più grande. Poi si è scoperto che uno dei due bambini ha un fratello che ha 18 anni.
0: Che gli ha
3: sbagliato. Secondo me insegnarle alle elementari va bene, perché per evitare proprio certe dinamiche che possono succedere.
0: Sei d'accordo all'insegnamento alle elementari? Va bene. Okay.
3: Sì, sì, se a mia figlia insegnano, per carità, io comunque a casa, nonostante c'ha 6 anni, gli spiego che i maschietti sono fatti in un modo, le femminucce in un altro, sempre in un modo, però.
0: Cioè, parlate in famiglia, bambino. Avete questo rapporto aperto, insomma, ne parlate.
3: Sì, sì, io ho un bambino pure di 2 anni, non ci vedo niente di male, però. Ogni età va detto in un modo diverso, penso, come la vedo io.
0: Punti di vista, no. Va bene, grazie amico mio, grazie.
3: Poi, buona giornata ragazzi.
0: Pure a te fratello, ciao. 081-546-6873, abbiamo l'ultimo minuto e mezzo, se volete intervenire siamo in diretta. Prego, Marco.
2: Cioè, l'amico ha confermato che in natura esiste l'omosessualità pur non volendo, si è contraddetto da solo, pure io ho avuto la stessa sensazione. Cioè, se poi non ho capito se era
0: perché...
2: d'accordo o meno con l'insegnante.
0: No, lui diceva, ma perché Ucefalo venne indottrinato su questa cosa, è naturale che viene con un'altra sessualità, diceva lui. Vabbè, pronto?
4: Pronto, buongiorno, sono Ciro.
0: Ui, Ciro, ciao.
4: Io sull'argomento volevo dire una cosa.
0: Ma chi è Ciro da Imperia?
4: Sì, sì.
0: E Mino lo va.
2: Poverino.
0: Pronto? No, che te tagli, disse. Pronto? Veloce. No, è caduto. Ciro, ci sta ancora Ciro. No, se n'è andato. Vai, pronto?
4: Pronto?
0: Buongiorno, ciao.
4: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno.
4: No, io volevo dire solo la mia, ma noi, cioè, stanno questi bambini che stanno tutti i giorni con questi tablet in mano, che vedono video su YouTube, poi ci scandalizziamo se a scuola spiegano un po' di educazione sessuale.
0: Quindi sei d'accordo?
4: Ma io sono d'accordissimo.
5: Anche alle elementari?
4: Di 8 anni alle elementari, e io sarei propenso che glielo spiegassero loro, non io.
5: Però Marco, per venire a te, se vogliamo fare su 10 telefonate, 2 sono contro, 8 sono favorevoli, anche se è un piccolo sondaggio che non ha un valore
2: ci
5: scientifico.
2: Ci dovremmo un po' evolvere, diciamo.
5: Ci siamo un po' evolvere. Pronto?
6: Lo sa, buongiorno.
5: Qui. Ciao. Oh. Dimmi.
6: C'è un pezzo di Gigi Proietti a teatro, no?
5: Sì.
6: Di quando devi
5: spiegare. Bellissima, il professore di sessuologia che devi spiegare
6: comincia a bere su un briaco, sai, pensavo con me da spiegare, mai visto?
5: sì, a me gli occhi please.
6: Ma una cosa,
5: sì.
6: Che la cosa che hai detto tu, misogina, ma che fumo?
5: No. Vabbè, ragazzi,
2: lo si è.
5: Ragazzi, ci vediamo domani, che è giovedì, per 2 ore. Domani è giovedì.
2: Oggi è giovedì.
5: Diego è frutta la settimana. Vabbè, domani è venerdì, sempre 10-12.
2: Ovviamente.
5: Dopo verrà Diego,
2: già c'è là.
5: Già c'è.
2: Diego già c'è.
5: E sta là. A chi ci voleva l'educazione?
2: È giusto, va fatto.
5: Ci voleva, hai ragione.
2: Hai visto?
5: La picciolina non la picciamo.
2: Ieri abbiamo sentito la tua mancanza, Diego. Ti dico solo questa. Tu no. Va bene, ciao ragazzi. Lui è Rosario Verde.
5: Lui va bene.
2: Grazie a Ciro Froio, amici, amiche, a domani. Che la felicità sia con voi.
5: Ciao, Ayu, buona giornata.